0: intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista,

0: accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Europa.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 3:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

ascolto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: sono le 4 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate, durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 4 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate, durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acqua

0: sono sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate, durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 6 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate, durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Signori, buonasera, breve informazione sul volo della carina di spettacolo. Stiamo procedendo a una quota di 7500 metri e circa 2 minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove finiamo di atterrare a circa mezz'ora. Il tempo procedendo verso sud è in miglioramento, qui a Palermo è previsto tempo buono, visibilità ottima, temperatura di 22 gradi e leggero vento. La nostra rotta dopo il decollo è da Bologna a Firenze.
4: 27 giugno 1980. L'aereo DC-9 Itavia IH870 sta volando tranquillo dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna verso lo scalo di Palermo. Il pilota Domenico Gatti, che avete sentito, sembra sereno e parla per l'ultima volta ai passeggeri. Il decollo è avvenuto alle 20:08 con 113 minuti di ritardo. Alle 20:50 il pilota Domenico Gatti si mette in contatto con la sala operativa di Ciampino. La sua voce è calma.
5: Italia 870, diciamo, lasciato Ponza 3 miglia con la destra, quindi quasi quasi l'abbiamo del Palermo così.
4: Alle 20:56 il pilota del DC-9 Italia IH870 si rimette nuovamente in contatto con Ciampino. Non ci sono tracce di ansia nella sua voce. L'arrivo è previsto intorno alle 21, ma il velivolo a Palermo non atterrerà mai. Scompare dai radar per sempre nel luogo aeronautico chiamato Punto Condor, con il suo carico di 81 persone, 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio. Il 27 giugno 1980, cade di venerdì, aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Sono le 17:30. Il caldo quasi non si sente. Un forte temporale rinfresca l'aria e pioggia d'estate, nulla di più. I bocchettoni dell'aria condizionata raffreddano il salone dell'aeroporto. I taxi scaricano passeggeri con valigie e pacchi. Sembrano non avere fretta alcuna. Del resto chi viaggia conosce regole che non sono scritte, codificate. Il venerdì di fine giugno negli aeroporti è meglio recarsi in anticipo per evitare problemi. L'orario di partenza previsto del volo Bologna-Palermo è fissato alle 18:15. Il biglietto, prendimi il biglietto, tienilo tu che vado a telefonare. Il tabellone segna però forti ritardi su tutte le linee. Saperlo prima, sarei rimasta a casa almeno un'ora. Davanti al box della compagnia Itavia sono già radunate 77 persone, 77 passeggeri. Itavia, buon pomeriggio. Vi informiamo che il volo IH870 con destinazione Palermo porta ritardo. I molti si guardano, la hostess di terra è gentile. Risponde ad ogni domanda. Cos'è successo? Ci sono problemi? Stanno lì, nella sala delle partenze, con i bagagli sempre più pesanti. Chi è seduto, chi sta in piedi, pronti a catturare un cenno, una spiegazione. Accidenti, chissà che ora arriveremo a Palermo. L'orario di partenza previsto del DC-9 IH870 dell'Italia per la tratta Bologna-Palermo è fissato alle 18.15. Altri passeggeri prendono tempo e sanno che in un aeroporto a fine giugno si può anche aspettare. Chi legge un giornale, chi si guarda intorno, chi si reca al duty free, un profumo, una stecca di sigarette, l'ultimo settimanale, il libro, il quotidiano che non si è potuto leggere al mattino, il regalo per il nipotino. C'è una discreta fila davanti alle cabine telefoniche. Sono impazienti, con i gettoni in mano, il biglietto nel taschino della giacca. Dicono che arriveremo in ritardo, un'ora e mezza, forse più. C'è chi riesce ad avvertire i familiari, ma altri non ce la faranno mai. Luigi Anders è un medico dentista. Si reca a Palermo un matrimonio fissato da mesi, quello della sorella del suo migliore amico. È con lui Cinzia Benedetti, appena laureata in lingue all'Università di Pavia. Francesco Baiamonte commercia in carne, per lui è un viaggio di lavoro, non certo di piacere. Paola Bonati deve raggiungere il padre ad un congresso in Sicilia, amministra alla società Emir. Alberto Bonfietti, insegnante di scuola media a Mantova, giornalista del quotidiano Lotta Continua. Quel volo lo deve proprio prendere, a Palermo lo attende la figlia e la sua compagna. A Silvia ha promesso la festa di compleanno più bella. Alberto Bosco rientra nella sua città, si occupa di macchinari per l'estrazione del marmo come Andrea Guarano. Una settimana di caldo e lavoro, ma Palermo con le palme, le granite, il caffè è ancora troppo lontana. Oltre 600 miglia, anche Maria Vincenza Calderone torna a casa a Bologna, c'è stata fin troppo. All'ospedale, una visita medica di controllo dopo l'intervento alla gamba destra. Giuseppe Cammarata è un carabiniere, proprio come Giacomo Guerino. Sono in permesso, motivi diversi, stessa destinazione. Arnaldo Campanini è di Parma, a Bologna ci è arrivato in treno, neanche un'ora. È un grande esperto di macchine per l'industria alimentare. Antonella Cappellini, avvocato, è attesa a Villa Igea, alla riunione del comitato ristretto degli agenti di cambio. Con lei c'è Guelfo Gherati. 27 giugno 1980. Quel 19 di miglia ne ha già percorse parecchie. I tecnici della Lamezia Terme lo trasportano fuori dall'hangar che è quasi l'alba. Controllano la sua strumentazione fin nei minimi particolari. Gli uomini dell'impresa di pulizia lavano gli interni, i sedili, la toilette. Lindo e senza polvere come nuovo, alle 8.07 decolla all'aeroporto calabrese. Le ruote graffiano la pista di Roma Ciampino alle 8.54. Poi via per una nuova partenza. Alle 10.12 lascia Roma. 42 minuti dopo è a Bologna. Vola su e giù dalle aerovie, sotto un cielo a tratti limpido e in altri momenti in mezzo a nuvole nere cariche di acqua. Quando esce dalle perturbazioni, piloti e passeggeri possono osservare perfino il contorno delle Alpi. Sotto la loro prospettiva corre intatta la dorsale degli Appennini. Da lassù paesi e città sembrano minuscoli agglomerati. Strade che si intersecano e delimitano campi coltivati e ancora tutti da arare. Sono le 13.03, il 19 decolla da Bologna a Borgo Panigale e alle 14.29 torna al punto iniziale, Lamezia Terme. 39 minuti di ritardo. Alle 16.10 l'aereo è ancora in marcia. Sembra una macchina perfetta. Nessun problema rilevante, tranne quel ritardo salito ormai a 89 minuti. A Palermo Punta Raisi arriva alle 16.59. Il 19 raggiunge Bologna alle 19.03, 94 minuti dopo l'orario previsto. Per il 19 c'è già un'altra partenza. L'ultimo rullaggio della giornata inizierà alle 20.02, poi il decollo alle 20.08. 113 minuti di ritardo. Alle 21.13 si giungerà a Palermo, se qualcuno lo lasciasse volare in cielo. Il 19 dell'Itavia IH870 è un aereo bianco con strisce rosso pompeiano, a corto medio raggio, del tipo D19 serie 10 Model 15, progettato e costruito dalla società americana McDonnell Douglas, CEO di Long Beach in California. Numero di serie di costruzione 45724. Svetta nei cieli per la prima volta nel 1966 con la bandiera della compagnia Hawaiian Airlines. Il mondo lo ha ruotato più volte, sopra deserti, oceani e città. Realizzato interamente in metallo con parti minori in vetro resina, dotato di due motori posizionati in coda del tipo turbofan Pratt & Whitney 178D7A. L'equipaggio è composto da due piloti e due assistenti di volo. Una capacità di trasporto di 95 passeggeri in classe turistica, disposti in file di 5 sedili in corridoi centrali. Quel giorno nel computer della compagnia Itavia si contano 77 nomi, oltre ai 4 dell'equipaggio. Porta un peso ridotto, molto meno rispetto al pieno carico. Il DC-9 è fornito da un sistema di pressurizzazione e condizionamento dell'aria, una toilette nell'estremità posteriore della cabina, due ripostigli galley per la conservazione di cibi e bevande, due porte d'accesso con scalette incorporate, quattro uscite di sicurezza. I bagagli vengono caricati in due vani al di sotto del pavimento della cabina passeggeri, 27 metri di apertura alare, 21 tonnellate di peso a vuoto, una velocità massima di crociera di 903 km orari ad una quota massima di 7.620 metri, 25.000 piedi. Nel 1980 quell'aereo è di proprietà dell'Itavia S.p.A., società di Catanzaro. In Italia viene immatricolato la prima volta nel marzo del 72. Ottiene il certificato RAI numero 6034. Viene revisionato ogni settimana, sono irrilevanti le anomalie segnalate. L'indicatore carburante e serbatoio centrale non attendibile. Il finestrino superiore copilota con deformazioni e bolle e la scala passeggeri non rientrante elettricamente. Dettagli. Non c'è nulla che può compromettere la sicurezza del volo. Quel DC-9 è praticamente un mulo. Il carburante è del tipo Mobile Jet A1, 7100 litri tondi, quanto basta per compiere senza problemi l'intera tratta. Nel DC-9 sono montate due scatole nere. C'è un registratore dei parametri di volo del tipo Crash o Flight Data Recorder, revisionato nel febbraio dell'80. Vi è un cockpit voice recorder ispezionato nell'aprile dell'80, in grado di registrare tutte le comunicazioni radio terra bordo terra e tra i piloti e l'equipaggio. Sono le 19.03, il DC-9 atterra all'aeroporto di Bologna Borgo Panigale. Si sistema nella parte centrale del piazzale antistante l'aerostazione Piazzola 3. La prua è rivolta verso l'edificio, 75 metri, non uno di meno. Salone delle partenze. Sono impazienti i passeggeri del volo Itavia. Orologio al polso, non si perdono neanche una mossa del personale di terra della compagnia. Ci sono gli impiegati del Ministero delle Finanze Antonio Caslia e Rita Guzzo, l'ingegnere dell'ANIC di Genova Giovanni Cerami e ancora l'intera famiglia d'Alfonso con Salvatore, Maria Grazia e i figli Sebastiano, Salvatore e Francesca, Michele Davi e invece un rappresentante di prodotti dolciari fitofarmaci, il macellaio Calogero Di Cicco. Si è appena recato in una fattoria vicino a Bologna, ma l'altro suo collega, Vito Gallo, non lo conosce. Elvira Delisi è felice per la laurea ottenuta dal fratello ad Urbino. Accanto a lei c'è la figlia Alessandra. La famiglia Diodato si è presa già due carrelli. Sono le 19.08 e le porte dell'aereo si spalancano. I passeggeri in arrivo scendono dalla scaletta. Quei volti che attendono di essere imbarcati non li incroceranno mai. Alle 19.15 in 7 minuti sbarcano tutte quanti. Alle 19.23 Anche l'ultimo bagaglio montato sui carrelli, 19, è vuoto. Ci vogliono 10 minuti per pulirlo e sistemarlo. Alle 19.33 è pronto per un nuovo servizio. Giacomo Filippi è gestore di una fabbrica di surgelati. Vito Fontana con la moglie Francesca e il figlio Carlo vengono da Padova. Una visita specialistica all'ospedale. Rosario Fullone ha accompagnato la sua consorte ad un centro per malattie renali. Antonino Greco è agente di pubblica sicurezza. Marta Gruber, un'impiegata all'hotel delle Palme di Palermo. Vincenzo Guardi fa il piastrellista. E Grazia Guerra la bracciante agricola. Nomi, cognomi, mestieri, tutti compaiono nella lista dei passeggeri dell'Italia. Un lungo foglio con la carta intestata dalle compagnie, con i posti già assegnati, fumatori, non fumatori, i bambini nei sedili davanti con i genitori. Alle 19.33 si prega i signori passeggeri di recarsi ai box dell'Italia. Diamo inizio alle procedure di imbarco. IH870 e 19 in volo da Bologna a Palermo, una somma di lunghe attese, di grandi speranze. Giuseppe Lachina è un fotografo ambulante, a Palermo si deve incontrare con la famiglia. Gaetano La Rocca è un assicuratore, Paolo Licata è un maresciallo in pensione della Guardia di Finanza con le nipoti Daniela e Tiziana, Rosaria Maria Liotta, borsista dell'Università di Palermo, Giovanna Lapo, casalinga, la figlia Francesca, Giuseppe Manitta, imprenditore edile, Claudio Marchese, studente universitario, Erika Mazzei, albergatrice con sua sorella Rita, Maria Magnani, commessa in una farmacia vaustica in un villaggio turistico, Annino Molteni, ragioniere e direttore amministrativo di una società produttrice di sali minerali, Guglielmo Norrito, impiegato, Lorenzo Ongari, geometra, lavora in un'azienda metalmeccanica di Mantova, Paola Papi, impiegata a Verona, Carlo e Francesca Pattinello, bracciante agricolo casalinghe, Anna Paola Pellicciotti, in visita da amici, gli studenti Giovanni e Antonella Pinocchio, Gaetano Prestileo, ingegnere, Giulia Reina, pensionata, Andrea Riina, manovale edile, Costanzo Ronchini, perito della SNAM, Marianna Siracusa, pensionata, Elena Speciale, casalinga, Giuliana Superchi, bambina. Nomi comuni in volti che puoi incontrare al supermercato, al bar, allo stadio di domenica, vicini al tavolo di una trattoria, ad un concerto. Nomi, cognomi e mestieri, proprio quelli di Pierantonio Torres, commerciante di tessuti, Concetta Tripiciano, assistente ordinario di matematica, Pierpaolo Ugolin, tecnico della SNAM, come Marco Volanti, Daniela Valentini, Giuseppe Valenza, agente di commercio, Massimo Venturi, impiegato di banca, Maria Volpe, pensionata, Emanuele Zanetti con i figli Alessandro e Nicola. Sul 19 li attendono i componenti dell'equipaggio. Domenico Gatti, 44 anni, di Bastia, primo comandante. Enzo Fontana, 32 anni, romano, primo ufficiale pilota. Rosa De Dominicis, 21 anni, romana, allieva Osti. Paolo Morici, 39 anni, romano, assistente di volo responsabile di seconda. Alle 19.55 le porte si chiudono, tutto è sigillato, nessuno può più ormai scendere. 63 adulti, 14 minori di cui due neonati, 4 membri di equipaggio, ognuno nel posto assegnato. Stanno chiusi e protetti nel loro 19. Fuori la pioggia intermittente se n'è andata da poco.
1: A bordo il comandante che parla per darvi alcune brevi informazioni sul nostro volo.
4: Il comandante si presenta e illustra il piano di volo. Le hostess ricordano dove sono ubicate le uscite, dove stanno gli scivoli, come gonfiare il salvagente in caso di emergenza, che cosa prescrivono le norme di sicurezza. La torre di controllo di Bologna Borgo Panigale dal via libera. Il 19 si muove in direzione della pista, lentamente si posiziona. La radio gracchia, ma la voce dell'operatore rimbomba nella cabina di pilotaggio. Bologna Ground, pronto per la messa in moto. Italia 870 autorizzato. Temperatura 24, stop orario sull'ora. Avete l'ultimo bollettino? Davanti c'è solo la lunga striscia di asfalto, poco meno di un chilometro. Sopra il cielo azzurro, sulla destra e sulla sinistra si scorgono altri aerei negli hangar. Ancora i capannoni, alberi e più in là le verdi colline di Bologna. Le vetture dei vigili del fuoco si fermano. Le ali dell'aereo sono perpendicolari alla pista. Su quella di sinistra 19 porta una scritta con vernice nera. ITG. Le 20.02 rullaggio. Davia 870, autorizzato Palermo, via Firenze, Ambra 13. Salire e mantenere il livello di volo 190. Ripeta e chiami pronti al decollo. Vai, i motori sono a piena potenza. Vibrano poco prima della partenza e gli strumenti non registrano anomalia alcuna. Tutto perfetto. Ogni strumento è sincronizzato, basta solo un segnale. Il pilota spinge in avanti le manette e rilascia i freni. Le ruote macinano decine di metri. L'aereo sobbalza, ma la senti tutta la forza imprimersi sulla pista. Le imbardate a destra e a sinistra si fanno pesanti. Manca poco, solo l'ultimo segnale. I flap scendono dal dorso delle ali. L'aereo non è più terra. Un balzo leggero quasi impercettibile. Un vuoto. Neanche ti accorgi e sei già oltre 100 metri di altezza e il 19 è già aria e cielo. Tra poco proseguiamo il viaggio del 19 e Davia IH870 sul giornale radio, al lato oscuro della verità.
2: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 8 e 21 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
7: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
4: Sono le 20.08 e il 19 Itavia IH870 sale sull'aerovia Ambra 12. Alle 20.26 il volo del 19 sembra inarrestabile. Il pilota allora comunica con il radar del centro di controllo di Ciampino. Per raccontare una parte del viaggio del 19 ci viene in conto il Teatro Civile di Marco Paolini.
8: Vediamo che sta andando verso Grosseto. Ma che prua ha? La 870 è perfettamente allineata sulla radiale di Firenze. Abbiamo 153 in prua. Diteci che cosa dobbiamo fare, gli dice l'aereo di sopra. Terra gli dice, adesso vedo che sta rientrando però, eh. Praticamente, ecco, diciamo che si è riallineato. Mantenga questa prua. E il comandante pilota gli fa, noi non ci siamo mossi, eh.
4: Sono le 20.40, l'aereo giunge all'altezza di Roma, è spostato leggermente a destra sull'incrocio tra Ambra 14 e la Green 23. Per le carte militari aeronautico il punto si chiama Puma. Vira a destra, abbandona Ambra 14 e taglia verso il mare, sorvola pratica di mare ed è sopra la lunga distesa di acqua, il Bar Tirreno. Ma alle 20.44 qualcosa non quadra. Alle 20.50 il 19 è sull'isola di Ponza. La sorvola rimbocca l'aerovia Ambra 13 che va giù fino a Tripoli, passando per Palermo Punta Raisi, dove l'aereo è atteso per le 21.13. Roma Radar vede l'aereo passare leggermente spostato ad ovest dell'isola. Punto Condor. Sono le 20:59. Il pilota forse vede qualcosa di inverosimile. Lo stupore e la lingua piegata sul palato, neanche una frase, le mani che non rispondono, nemmeno il cervello. La radio proprio non riesce ad attivarla, la paralisi. Una frase di un secondo, un attimo, guà.
9: C'è il meteo da Palermo, l'ultima voce che sentono. Calma di vento, temperatura 23 gradi. Molto bene. Quanto manca le 9? Nella scatola nera, ripescata dal fondo del mare, quella delle voci dei piloti, che scherzano, c'è una barzelletta. La barzelletta non c'è, si sente la voce che dice... Sporca, eh?

0: racconto è compatibile sia con l'ipotesi di un missile, sia con quella di un aereo che gli passa così vicino da determinare quello che succede dopo. Non cambia! Il colpo strappa per primo il motore destro con un pezzo della fiancata da cui entra l'aria provocando una decompressione veloce che dal fondo arriva in avanti. Il colpo ha interrotto la corrente. Tutta l'alimentazione passa immediatamente al motore di sinistra, sovralimentandolo. Si blocca anche il motore di sinistra. La centina che tiene uniti i motori, punto di forza dell'aereo, si rompe. La parte superiore dell'aereo si apre in direzione opposta al moto come una apriscatole. Si tronca la parte posteriore dell'aereo e si stacca indietro. La coda vola via per tutto il suo con i timoni di coda. Si spezza un frammento di ala. Il resto di lasciare un messaggio in bottiglia. Non c'è tempo di dirci cosa fare. C'è un suono nella cabina come ultima parola. Qua!
1: E 19 sparisce dai radar sepolto a oltre 3.000 metri negli abissi del Mar Tirreno. Nei siti radar c'è agitazione.
2: Novità? No, niente. Stiamo cercando di ottenere qualche informazione dai due radar che sono in Sicilia, i radar della difesa. Sembra che abbiano guardato quando gliel'abbiamo detto noi. Si sperava avessero seguito due tracce, l'Italia sopra, l'Air Malta sotto, avessero preso nota della posizione dove era sparita la traccia, però dice che non stavano guardando perché hanno l'esercitazione. Ma c'era l'esercitazione? Sì, c'era esercitazione. Dice che vedono razzolà diversi aerei americani. Io pure stavo ipotizzando un'eventuale collisione o un'esplosione in volo.
1: In questa serie di registrazioni inedite che potete trovare solo sul sito che ho realizzato insieme al collega Fabrizio Colarieti, www.strage80.it, potete ascoltare le conversazioni tra le varie sale operative. Ecco quella tra la sala operativa di Licola in codice Barca e il centro di Marsala.

0: varie sale operative. Ecco quella tra la sala operativa di Nicola in codice Barca e il centro di Marsala.
1: A che ora è passato da noi?

0: 2008, 2038, e ci siamo, ecco. Aspetta 5 minuti Mario, guarda, l'autonomia sta scadendo fra 5 minuti.
1: 42.
0: Questo mi sta chiamando qualcuno della sta chiamando le
1: attaccie
0: a casa.
1: I colori,
0: trattare se voglio io direttamente. Avete avuto qualche contatto? A Palermo stanno già in crisi, eh? Senza telefonare adesso qui uno dei giornali in Sicilia. Io ho detto,
1: infatti.
0: Beh, c'era in Sicilia, vabbè, comunque l'ha fatto la domanda sensata, ma questo semplicemente avete avuto contatti, avete semplicemente perso contatto e basta. Dico sì, abbiamo semplicemente perso contatto.
1: L'unica cosa era riuscire a beccare lì qualche chiunque che non lasciare, era riuscire a parlare con qualche americano fisico.
0: E come? Questo che io sto chiedendo a loro. Io quindi non sto telefonando.
2: Sempre in quelle ore concitate Martina Franca chiama il sito di Licola. Barca.
3: Barca? Eh? Come vai a casa da visto l'idiota 870?
4: Senti, stiamo parlando con Sasso, ci stiamo mettendo d'accordo con loro, va bene?
3: Ma non l'avete visto?
4: Senti Sasso, stiamo facendo portare una traccia che probabilmente forse sarà proprio quella.
3: E dove sta?
4: Dove stava?
2: A distanza di molti anni si conoscono numerosi particolari dell'abbattimento del D19, una verità racchiusa in 5.000 pagine nella sentenza d'ordinanza del giudice romano Rosario Priore. Nessun cedimento strutturale, nessuna bomba scoppiata a bordo. L'indagine accerta invece la presenza di velivoli militari italiani, francesi e americani con il transponder spento, tutti impegnati in un'esercitazione militare lungo l'autostrada del cielo, percorsa dalla D19. Si andrà avanti fino al processo dove generali dell'aeronautica, vertici dei servizi segreti, sono stati assolti in via definitiva per i depistaggi sulla strage. 19 anni di accertamenti, 4 anni di istruttoria, 2 milioni di atti giudiziari, perizie e controperizie. I giudici assolvono i generali Tascio e Melillo, prescrivono l'imputazione specifica per i generali Ferri e Bartolucci. Li assolvono dal reato di alto tradimento. Secondo l'accusa, Bartolucci, capo di Stato Maggiore all'epoca del disastro, e il suo vice Ferri non avrebbero comunicato al governo l'informazione dell'analisi del radar Marconi, in cui si rilevava la probabile presenza di aerei non identificati nei pressi del D19 e il contenuto di una nota nella quale si faceva riferimento al possibile ruolo di altri aerei militari coinvolti nel disastro. Il 10 settembre 2011 una sentenza emessa dal giudice civile Paola Proto Pisani ha condannato i ministeri della difesa e dei trasporti al pagamento di oltre 100 milioni di euro in favore di 42 familiari delle vittime della strage di Ustica. Le conclusioni del giudice di Palermo escludono che una bomba fosse esplosa a bordo del D19, affermando bensì che l'aereo civile fosse stato abbattuto durante una vera e propria azione di guerra. Il 28 gennaio 2013 la Corte di Cassazione, nel respingere i ricorsi dell'Avvocatura dello Stato, ha confermato la precedente condanna, condividendo che il D19 Itavia fosse caduto non per un'esplosione interna, bensì a causa di un missile o di una collisione con un aereo militare. I competenti ministeri furono dunque condannati a risarcire i familiari delle 81 vittime per non aver garantito con sufficienti controlli dei radar civili e militari la sicurezza dei cieli. Il 28 giugno 2017 un ulteriore ricorso dell'Avvocatura dello Stato è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Palermo.

0: che ha nuovamente additato a causa dell'incidente un atto ostile perpetrato da un aereo militare straniero, americano o francese, anche se non ancora identificato. Andrea Purgatori nel 1980 lavorava al Corriere della Sera. È stato il primo collega a capire che quella tra Ustica e Ponza non fu una sciagura aerea, ma una strage in tempo di pace.
1: Ma era una guerra naturalmente non dichiarata, ma combattuta già da qualche tempo, dove lo scenario internazionale, soprattutto nel Mediterraneo, era estremamente caldo. La Francia in Chad che aiutava le truppe contro Gheddafi, Gheddafi contro l'Egitto, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti in una situazione di conflittualità, di tensione, gli ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran ancora in mano ai giovani Pasdaran. In tutto questo Gheddafi approfittava del rapporto che aveva con l'Italia, era il nostro ed è ancora principale fornitore energetico sul piano del petrolio, c'erano 20.000 lavoratori in Libia, in qualche modo con i servizi segreti otteneva che alcuni dei suoi MiG che andavano in manutenzione in Jugoslavia ritornassero a casa passando sul Tirreno.
0: Il generale Nicola Bozzo si trova la sera del 27 giugno 1980 intorno alla base militare di Solenzara in Corsica. Nota qualcosa di strano. Sarà sentito dai magistrati solo molti anni dopo.
2: Ho parlato del fatto della caduta dell'aereo con il generale Ortiz, sul fatto che se poteva essere un attentato.
3: È stato sentito da Cucarelli? Quindi era il priore il primo che l'ha chiamato, dopo 10 anni.
2: Dunque, dopo 10 anni.
3: Comunque, quello che. Quindi in questi 10 anni, finché lei è stato chiamato da priore, lei non ha mai pensato che quello che lei ha visto potrebbe essere importante?
2: No, assolutamente.
3: Ormai?
2: Ho cominciato a.
3: Perché le voci che è stato.
2: Ho cominciato a rendermi conto proprio quando priore è venuto giù di Calabria. Nel 90.
3: Secondo lei che cosa è successo in questa notte?
2: Nella notte? È successo questo. Si sono incrociate le due cose. La prima è che l'aereo dell'Italia, che era in ritardo, è scomparso. E quindi ricerche. La seconda è il fatto Gheddafi, che Gheddafi doveva effettuare una visita, poi l'ha detto, l'ha dichiarato anche lui, una visita in Polonia, l'hanno avvertito durante il tragitto da Bengasi in Polonia, a Varsavia, attraverso l'Italia, sopra il Tirreno, è rientrato, però l'hanno avvertito e gli hanno detto non torni in Libia perché c'è il tentativo di colpo di Stato. Lui è atterrato, queste sono le notizie che io ho avuto prima dal Krismacic e poi attraverso dalla Chiesa le prime notizie erano, perché la notizia del colpo di Stato si è saputa sui giornali dell'epoca, quindi siamo fine giugno, luglio, e attraverso i sismi, sicuramente della Chiesa aveva dei rapporti con i sismi, e lui è atterrato a Malta perché il presidente della Repubblica di Malta, Don Vintoff, era un suo caro amico.
3: Scusa. E secondo lei che è successo con quella MiG che è caduto nel fila?
2: La
3: MiG 23, il MiG.
2: Quello è. Sono due teorie. La prima è che a un dato momento hanno avvertito chi doveva intervenire sull'aereo di Gheddafi, perché l'aereo di Gheddafi doveva essere abbattuto, questo secondo la teoria. Non mi chiedete se è quella vera, però a me l'hanno raccontata così. Doveva essere abbattuto dove? Al centro del Tirreno, che mare internazionale, al centro del territorio, anche se è circondato da territori, però al centro, doveva essere abbattuto. Da chi? Da aerei libici, perché la Libia in quel periodo stava addestrando e manutenzionando gli aerei MiG-23 che aveva avuto dall'Unione Sovietica. E questa manutenzione avveniva in un aeroporto della Jugoslavia. Loro però non avevano questi aerei all'autonomia, partendo da Bengasi, che era la loro base, andare direttamente. Avevano bisogno di almeno un rifornimento. E questo rifornimento lo facevano in un aeroporto italiano, col consenso dell'Italia, dove un aeroporto militare della Sardegna, nei dintorni, credo, o Cagliari Elmas, la parte militare, all'epoca c'era la parte militare, comunque lì. E, però questi aerei, in caso di necessità, partendo potevano avere delle noie, i motori, potevano avere aerei nuovi, eccetera. Allora avevano due possibilità. E di poter accedere a due aeroporti esclusivamente militari. Il primo era quello di Crotone e l'altro invece era in Puglia, un altro aeroporto militare della Puglia, sia all'andata che al ritorno. E quindi la prima spiegazione del MIG, che il MIG ha partecipato a questa azione, contro, sbagliando poi, perché l'aereo di Gheddafi era un DC-9, così come l'aereo dell'Italia. A un dato momento la notizia fornita dai servizi di sicurezza italiani era che l'aereo aveva invertito la rotta, quello di Gheddafi. E quindi aveva assunto una rotta nord-sud, l'aereo dell'Italia era in quella rotta, e quindi gli aerei che dovevano attaccare si sono trovati di fronte a un aereo un DC-9, ma non era più quello di Gheddafi, che invece era già avanti. Questa era la teoria.
0: Un tempo interminabile che per i familiari delle vittime si è consumato attendendo una verità, tra rabbia, sconforto, speranza e disillusione. Dara Bonfetti aveva un fratello sul DC-9 e da allora presiede l'Associazione dei Familiari delle Vittime.
4: Sì, io mandai questa lettera a tutti i parenti nell'88, proprio perché soltanto da pochi anni ero riuscita a ripensare a questa vicenda, a ripensare e a capire che dalle istituzioni, Parlamento, Governo e Magistratura, non avevamo avuto per ben 6-7 anni alcuna risposta. E allora ci mobilitammo prima con un comitato per la verità su Ustica, questo fu necessario ma non sufficiente. Allora nell'88 anche noi come parenti riuscimmo, dopo questa mia sollecitazione, a riunirci, a trovarci e a lottare. Nell'88, 89, 90 io ho certamente oggi la possibilità di dire che se non ci fossimo stati noi su questa vicenda sarebbe continuato quell'incredibile e assoluto silenzio.
0: La pista francese dietro all'abbattimento del DC-9 torna recentemente in auge con le dichiarazioni dell'ex presidente del Consiglio e della Corte Costituzionale Giuliano Amato al quotidiano La Repubblica. Dice Amato: la versione più credibile è quella della responsabilità dell'aeronautica francese con la complicità degli americani e di chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli la sera di quel 27 giugno. Si voleva fare la pelle a Gheddafi, dice Amato, in volo su un MiG della sua aviazione. Il piano prevedeva di simulare un'esercitazione della NATO con molti aerei in azione, nel corso della quale sarebbe dovuto partire un missile contro il leader libico. L'esercitazione era una messa in scena che avrebbe permesso di spacciare l'attentato come incidente involontario. Poi, in una conferenza stampa, Amato spiega meglio il senso delle sue dichiarazioni.
5: Ho letto che avevo ritrattato. Che cosa ho ritrattato? La verità su Ustica. Ma io non ho mai detto che stavo dando la verità su Ustica. Io ho scritto, lo ha poi trascritto Simonetta Fiori, che adottavo, portavo avanti l'ipotesi più fortemente ritenuta credibile, più o meno, tra quelle che sono state formulate, specificando che io non avevo alcuna verità da offrire e che il mio scopo oggi era quello di provocare, se possibile, un avvicinamento alla verità.
0: La pista francese era già stata formulata dall'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga in un'intervista a Sky e alla televisione francese.
6: Informarono l'allora sottosegretario di Stato, oggi ministro dell'Interno Giuliano Amato e anche me, che erano stati i francesi decollando dalla Clemenceau un aereo di marina e che aveva lanciato un missile non ad impatto ma a risonanza, perché se fosse stato ad impatto non si sarebbe trovato nulla dell'aereo d'Ustica, nulla. E la tesi è questa, che loro sapevano che passava l'aereo di Gheddafi per andare o per tornare alla Jugoslavia. La verità è che Gheddafi si salvò perché il Sismi, il generale Santovitto, appresa l'informazione, lo informò che lui era appena decollato e tornò indietro. I francesi questo lo sapevano e videro un aereo che era dall'altra parte dell'aereo italiano e si nascose dietro per non farsi prendere al radar, perché l'ombra, si dice così, dell'aereo italiano copriva l'ombra dell'ombreggiato, cioè non faceva vedere il radar.
0: 27 giugno 1980, poco dopo le 21, a quell'ora Bob Marley sale sul palco dello stadio di San Siro di Milano, canta Redemption Song e incanta 100.000 ragazzi. A 1200 km più a sud si consuma una strage. DC9, Itavia, IH-870. Quella che vi abbiamo raccontato è la storia di passeggeri dentro un aereo. Decollato in un venerdì di fine giugno, una sera come tutte le altre d'estate, calde, con il cielo limpido. Gli strumenti che non segnalano anomalie, senza particolari problemi meteo operativi. Sono quelle frasi del pilota che criticano la funzionalità delle radioassistenze di Firenze, Bolsena e Ponza. Un viaggio di routine, una tratta neanche poi lunga, da nord a sud, poco più di 600 miglia. Uno scambio di necessarie informazioni tra l'equipaggio e i centri radar. Tutto normale, in un paese che nel 1980 è però anormale, a sovranità limitata, dove le informazioni necessarie che indaga sulle stragi vengono insabbiate. Non un atto di deviazione dei servizi di sicurezza e degli apparati dello Stato, ma un'azione congiunta di più organismi, finalizzata alla neutralizzazione della verità. Il loro è un atteggiamento a prescindere. DC9, Itavia, IH-870. È la storia di 81 persone. 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio, nomi, cognomi, mestieri, uomini, donne, bambini, partiti felici e serena da Bologna a Palermo, non li hanno mai lasciati scendere. A Ustica nessuno è stato. Forse un giorno, forse, ci diranno che l'aereo Italia non è neppure partito. È partito? No, non è mai partito.
7: Interviste all'autore, materiale di archivio tratto dal sito stragi80.it di Daniele Biacchessi e Fabio Colarieti, tratto dallo spettacolo ETG di Marco Paolini.
8: Il lato oscuro della verità.
7: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 10.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, con me come sempre il professor Iuri Aparo, benvenuto.
4: Buonasera.
3: Quest'oggi una istituzione, il dottor Luigi Pagano, benvenuto.
5: Grazie, buonasera a voi.
3: Allora, innanzitutto raccontiamo chi è Luigi Pagano. È nato nel 1954 a Cesa, in provincia di Caserta, laureato in giurisprudenza e specializzato in criminologia. Dopo alcuni anni da avvocato riceve il primo incarico nel 1979. A 25 anni è il punto di partenza di un percorso che lo vede alla direzione di numerosi istituti penitenziari italiani: Pianosa, Nuoro, Asinara, Alghero, Piacenza, Brescia, Taranto, fino ad approdare nel 1989 a San Vittore a Milano, dove rimane per 15 anni. Dal 2001 somma anche la direzione della casa di reclusione di Bollate, tra le esperienze più avanzate per quanto riguarda l'inclusione sociale dei detenuti. Nel 2004 Pagano diventa provveditore per l'amministrazione penitenziaria della Lombardia. Dal 2012 al 2015 viene chiamato a Roma dal Ministero della Giustizia ai vertici del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per poi tornare in servizio al provveditorato di Milano dopo aver ricoperto lo stesso incarico per Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Oggi è divenuto garante dei detenuti del Comune di Milano, con un focus su inclusione e riforma carceraria. Insomma, una autentica istituzione in questo settore. Benvenuto Luigi Pagano. Dottor Pagano, la prima cosa che ovviamente le voglio domandare è da dove nasce questa sua scelta, perché ha scelto questa carriera, cosa l'ha spinta, cosa l'ha ispirata ad interpretare un ruolo oggettivamente così complesso?
5: Beh, innanzitutto mi piaceva l'idea di frequentare la facoltà di giurisprudenza, di diventare avvocato. A Napoli l'avvocatura era, ed è, credo, tuttora, un'istituzione che stimola la fantasia dei ragazzi, almeno sicuramente la mia, divisa un po' tra calciatore magari e cantante dall'altra parte, una delle tre strade che piacerebbe a tutti di imboccare. Quindi ho frequentato liceo, università, con il piano di studi diretto verso il diritto penale, a memore delle grandi arringhe dei grandi avvocati. Mi sono appassionato ancora di più, poi sono specializzato in criminologia e per tutta una serie di situazioni in carcere volevo andare, naturalmente, come operatore o come avvocato o come criminologo, ma mi imbattei in questo concorso, il concorso per direttore di istituto penitenziario. L'ho fatto, l'ho vinto e mi sono ritrovato in un posto di lavoro che sin dal primo momento, nonostante i problemi, nonostante le ansie, mi piaceva, mi sentivo adeguato e ho lavorato così, cercando di attuare quella riforma, perché poi nel periodo in cui mi sono laureato era appena stata varata la riforma penitenziaria, a cui mi era appassionato. La tesi era proprio sul rapporto tra il mondo esterno e gli istituti penitenziari e cominciavo a lavorare sul serio e a praticarla.
3: Senta, dottore, tanti anni di esperienza come direttore, provveditore, vice capo del DAP, tanti anni a contatto con chi commette reati, tanti anni a progettare ambienti e risposte utili a contrastarlo, tra cui il carcere di Bollate. Ci può dire quali sono gli ingredienti, l'humus che porta al reato, quindi al mondo della devianza?
5: Non... Non è facile, non credo che si possa determinare così, credo che i fattori siano tanti, si dice sempre, per dire che poi alla fine non lo sappiamo quale sia il mix che porta una persona a commettere un reato e l'altro no, magari hanno vissuto nello stesso ambiente, sono figli della stessa persona, uno diventa criminale, l'altro invece magari si inserisce normalmente nella società. Io dal punto di vista una formazione giuridica sociologica, quindi credo molto anche nell'ambiente sociale, però sicuramente ci sono anche le componenti individuali. Ho sempre pensato, non per eludere la domanda, ma giusto per fare un esempio, che noi conosciamo gli ingredienti del minestrone, però non sappiamo in che quantità debbano essere messi nella pentola e quanto tempo devono cuocere. È un problema sempre il rapporto tra ambiente esterno e situazioni individuali, però quel quid che porta all'azione all'uno all'altro no, questo personalmente non lo so. Molte volte facciamo un discorso, un lavoro a posteriori, sappiamo che questo, pensiamo che questo ti ha portato alla commissione del reato, infatti credo in alcuni testi si trova che la criminologia è chiamata scienza infelice perché soltanto a posteriori riesci a capire quali siano i motivi, tra virgolette, che ti hanno portato al reato. Diventerà scienza nel momento in cui noi a priori sappiamo che è quella persona, ma non ci riusciremo mai.
3: Mi rammenta tra l'altro che quando feci io l'esame di criminologia litigai per oltre mezz'ora col docente che mi interrogò, alla fine pensavo che mi avrebbe cacciato, poi mi diede 30, però discutemmo animatamente proprio su alcune delle precondizioni con cui poi si definisce il reato. Professore, a questo proposito, stante la dimensione, l'interpretazione che ne ha dato il dottor Pagano, lei come valuta la condizione che predetermina poi l'adesione alla devianza? Cioè, ne individua per la sua esperienza delle precondizioni?
0: Sì, beh, io sto passando la vita a pormi questa domanda. Devo dire che anno dopo anno la aggiorno, faccio l'upgrade con le cose che vado acquisendo. Devo dire che alcuni ingredienti di questa scienza infelice, concordo ovviamente con quello che ha detto Luigi Pagano, però alcuni ingredienti rendono più probabile che avvenga il reato, che avvenga l'ingresso nel mondo della devianza. Quali sono? Il riconoscimento. Ogni essere umano ha bisogno di essere riconosciuto e ogni essere umano ha bisogno di qualcuno che lo riconosca. Quindi, se questo riconoscimento non viene ottenuto all'interno della famiglia e comunque da persone che sappiano guidarti verso la tua evoluzione costruttiva, verso la tua evoluzione verso la cittadinanza, troverai qualcuno che invece ti darà questo riconoscimento utilizzandoti e quindi seducendoti e poi facendoti diventare manovalanza per interessi di chi ha il potere. Quindi fermo restando, cioè, ho seguito con piacere e concordo, il concetto di scienza infelice è bello e quanto mai pertinente. Rimane il fatto che siccome io faccio questo di mestiere, sono costretto a chiedermi quali sono gli elementi irrinunciabili. Uno di questi elementi, poi ce ne sono altri 6 o 7, è l'importanza del riconoscimento proveniente da chi possa guidarti verso la tua evoluzione.
3: Ma in questa condizione pregiudiziale, dottor Pagano, l'essere ricchi o poveri, far parte di un ambiente sociale ricco o povero, costituisce una delle precondizioni che possono portare eventualmente alla devianza, oppure l'essere parte di un mondo ricco non significa non rischiare di cadere poi nella devianza?
5: Guardi, avendo osservato in prima persona il periodo del cosiddetto Tangentopoli, credo che si devi in maniera diversa, con meno mezzi da parte del povero e in una maniera altrettanto diversa, ma con molti più mezzi dall'altra parte. Cioè, voglio dire, così come diceva anche Agio, no, non credo che il fatto di essere poveri oppure di essere ricchi ti metta al riparo dal commettere azioni di devianza. Sarà diversa la devianza, ma a tutti i livelli lo si può avere, perché sia il problema sociale oppure il problema, come si diceva prima, il problema individuale. È chiaro che una società diversa, migliore, più attenta al soggetto, al cittadino, sicuramente rientra nelle nostre volontà, nelle nostre capacità, e sappiamo che una società così, che sia matrigna, ti potrebbe portare di più alla devianza. Però anche nelle migliori società, e credo che in ogni caso il problema della criminalità ci sarà. Qualcuno che ha scritto la Bibbia, e non ci dimentichiamo, alla fine erano in quattro persone, si è avuta un'associazione a delinquere e rubato una mela, uno dei due figli è stato assassino e l'altro è stato assassinato. Già questo probabilmente voleva dire, signori miei, eppure il nostro Signore aveva il potere enorme, significa che probabilmente è connaturale anche la devianza, la dobbiamo combattere, ma credo che difficilmente la elimineremo.
3: Professore, la sua esperienza in questo senso, ricchezza o povertà, incidono sull'adesione alla devianza o alla fine?
0: Sì, sì, ritengo che incidano, ma dentro la complessità di cui stiamo piacevolmente parlando. E cioè, dal mio punto di vista, esiste una variabile che si chiama rancore e conseguente diritto ad appropriarsi di quello che si ritiene non ci sia stato dato. Ecco, questo è il concetto, questo è il nucleo del concetto. Dopodiché va da sé che quando si è poveri, quando si è senza scarpe, in un mondo in cui i tuoi compagni di scuola hanno le scarpe o eccetera, ok, non mi dilungo, ci sono più occasioni per sentirsi defraudato dalla vita, ma defraudati dalla vita possono sentirsi anche i ricchi e anche i figli dei principi, perché in effetti a farti sentire tradito dalla vita non è fondamentalmente il fatto che non hai il golf caldo, ma è il fatto che nell'ambiente di riferimento, cioè in casa con i tuoi genitori, vivi una sensazione che ti porta a sentire che non ti viene dato quello che ti spetterebbe. Quindi fondamentalmente il povero, per ovvie ragioni, ha diciamo maggiori opportunità di sentirsi defraudato dalla vita, ma anche i ricchi comunque uccidono i fratelli per appropriarsi dell'eredità.
3: Allora, adesso entriamo, perché so che tra il dottor Pagano e il professor Aparo ci sono molti punti in comune, ma ci sono anche degli elementi, come dire, di diversità di opinione, di distonia intellettuale, definiamola così. Allora, intanto parto da questa prima, introduco il tema con questa domanda. Dottor Pagano, nella sua esperienza, quali sono le condizioni che possono portare colui il quale ha vissuto per anni nella devianza a diventare un cittadino come gli altri, quindi a poter essere riabilitato?
5: Beh, guardi, io come dire, ho lavorato e ho pensato in primo luogo a fare l'amministratore, cioè nel senso di riuscire a creare quelle condizioni dove persone come Angelo, come Angelo Aparo, le altre persone, gli stessi detenuti, potessero lavorare per iniziare questo percorso, chiamiamolo trattamentale, giusto per intenderci, che li possono portare al cosiddetto reinserimento sociale. Quindi per me era importante, così come dice la legge, ma non perché sia soltanto la legge, ma perché anche la legge è irrazionale ed era anche giusta. Quindi cambiare per quanto era possibile l'ambiente, cambiare per quanto era possibile i rapporti tra noi operatori e la popolazione detenuta, creare quelle possibilità anche di spazio all'interno degli istituti perché si potessero creare i gruppi, che sembra semplice, bisogna fare i gruppi, poi un carcere come San Vittore affollato con 800 posti, eravamo 2200 persone, devi trovare anche quella stanza che sia disponibile e che possa rendersi disponibile per le persone come Parma, per persone in formazione e quant'altro. Quindi ho mirato principalmente a questo e poi fidandomi...
3: Esercitato con i miracoli, praticamente, perché 800 persone di spazio e 2200 che lo occupavano vuol dire che c'era una popolazione quasi pari a tre volte quella che poteva essere contenuta. Questo vuol dire, lei sta dicendo questo e lo sottolineo per chi ci ascolta.
5: Sì, forse anche di più, però siamo stati bravi in molti, cioè, quindi non soltanto il direttore, deve avere anche i tuoi operatori, le persone che lavorano con te capaci, quindi il maresciallo a suo tempo, la polizia penitenziaria, gli educatori e quant'altro. E ti accorgi che lavorando in una certa maniera trovi anche il coinvolgimento finalmente. Non è vero che poi il carcere sia così retrivo come sembra. Se inizi con un'idea, che ripeto, è quella normale della legge, le persone poi ti seguono, anche perché poi i risultati si vedono. Quindi per me il problema era creare queste condizioni. Poi naturalmente ti incontri con gente come Angelo, come altre persone, e incominci a dare lo spazio e ti fidi di loro. Io per molti versi abbiamo avuto dei contrasti per altri, però quando gli chiedevo di guardare per esempio un problema dei suicidi, quando sapevamo che c'era una persona a rischio, io chiamavo dottor Aparo e gli dicevo: guarda, sentimi a questa persona. Quello che mi diceva per me era Vangelo. Controllalo, benissimo, no, guarda, lascia perdere, non ti preoccupare. E dormivo più o meno tranquillo. Quindi,
3: sa perché le ho fatto questa domanda? Perché so che lei ritiene che il carcere serva a poco e che eventualmente dovrebbe essere adottato solo per i reati più gravi. Le chiedo conferma innanzitutto di questa posizione. Se così fosse, quali sono i reati per cui lei ritiene il carcere una misura adeguata oppure no? E poi sentiamo su questo il professor Aparo.
5: Allora, sintetizzo il discorso. Secondo l'articolo 27 della Costituzione, le pene non devono essere contrarie al senso dell'umanità e puntare al reinserimento sociale del condannato. Primo luogo, la Costituzione parla di pene e non parla soltanto del carcere. Basta che vedere oggi che il carcere tutto sommato sta perdendo il loro principale nel sistema penale. Abbiamo più persone fuori misure pene alternative oppure in attesa di misure alternative piuttosto che in carcere, nonostante il sovraffollamento. Ecco, se penso che il problema principale non è tanto punire, ma punire però in una dimensione che rispetti la dignità e che possa portare all'inserimento sociale del condannato, mi è sembrato strano, da operatore penitenziario, pensare che utilizzi una struttura che di per sé ontologicamente è isolata. Non fosse altro per il muro di cinta, non fosse altro per tutti i sistemi di rigidità che si lavora all'interno, che devi far fatica molte volte a smantellare. Per cui, se pensiamo al reinserimento sociale, credo una struttura che isoli, una struttura che punisce, che guarda principalmente alla punizione in ogni momento, basta pensare agli orari rigidi, ripeto, al fatto che poi ti chiudo in camera e non ti faccio uscire, anche questo è un problema. E allora credo, il carcere allora come interdizione funziona abbastanza bene, non al 100%, basta vedere Cutolo in carcere che cosa ha fatto, ha creato una società criminale che si è imbattuta con la mafia e certe volte addirittura ha prevalso, ma con l'interdizione grosso modo funziona bene. Ma se pensiamo al reinserimento sociale, credo che le misure alternative siano meglio, siano migliori per... Concludo, ma naturalmente sempre con l'aiuto, naturalmente con la collaborazione degli operatori che seguono sul territorio queste persone, quindi non una punizione che significa liberi tutti, con determini, vincoli e altro, ma anche che vengono seguiti sul territorio, quindi con gli assistenti sociali, psicologi e quant'altro.
3: Ecco, il dottor Pagano, professor Aparo, sta ponendo secondo me il tema dei temi, cioè l'idea che il carcere non debba essere inteso come elemento puramente afflittivo, che peraltro non consente in quella veste una possibilità di riabilitazione. Il carcere dovrebbe essere un luogo in cui si sviluppi la dialettica, il dialogo come recupero della coscienza di chi ha commesso un reato, perché si avvicini alla propria coscienza e capisca quello che ha commesso e possa, in funzione di questa coscienza, ritornare, avendo piena consapevolezza di sé, ad operare nel contesto sociale. Quindi usare il carcere come strumento solo di punizione, dove poi magari gli diamo anche la pillola per tenerlo buono in un letto e non addormentare la psiche e la coscienza di una persona, non è funzionale a quelli che sono i principi sanciti dalla Costituzione.
5: Temo che sia necessariamente prevalente quello. E fondamentalmente il carcere è questo. Difficile che diventi qualche altra cosa. Deve lasciare la sua funzione di carcere per diventare qualche altra cosa, per diventare una comunità aperta, ma non lo può.
3: In questo senso però il comma 2 dell'articolo 27, quando dice che la pena deve rispettare la dignità umana, è il punto, sì, che noi dobbiamo trattare.
5: Certo.
3: Professore, il dottor Pagano fa un assist, perché dice i gruppi sono per esempio uno strumento a cui io mi sono affidato, ne ho verificato la compatibilità, l'efficienza, e poi ho capito che potevo dormire quasi sonni tranquilli. Però questo lo Stato lo fa con molta fatica, anzi è più comodo dire prendiamo le chiavi e buttiamole via, teniamo dentro il carcere delle persone, impediamogli di avere delle relazioni, dei rapporti che possano maturare, permetterne l'avvicendamento delle proprie emozioni, della propria coscienza, e quindi una capacità di poter cambiare.
0: Allora, la situazione sta diventando di grande complessità e di altrettanto piacere. Se mi consente, dico due cose sulla nostra storia. Luigi e io ci conosciamo da circa 37 anni, cioè lui è diventato un direttore o prima vice direttore a San Vittore nell'89, dove io lavoravo già da 10 anni. Ci conosciamo dal 1989, sono quindi 37 anni che ci conosciamo.
3: L'anno della riforma del codice penale, peraltro.
5: Procedura.
0: Ok. Della
3: procedura penale.
0: E questo è uno. Due, quando ho aperto il gruppo della trasgressione, cioè nel 1997, dopo 8 anni che lui era direttore, ne ho parlato con lui. E dunque il gruppo della trasgressione sicuramente l'ho inventato io, ma comunque l'ha autorizzato Luigi Pagano, con il quale all'epoca ci confrontavamo spesso. Siamo a due. Tre, il fatto che Luigi Pagano e io siamo in disaccordo su alcuni punti non escludo che sia una cosa più apparente che reale, nel senso che in questi 37 anni che ci conosciamo, per nostro demerito, non abbiamo utilizzato a sufficienza l'opportunità di incontri che per ovvie ragioni avremmo avuto. Ma concludo questa premessa dicendo che tutto sommato questa occasione che stiamo avendo adesso io la sto vivendo con grandissimo piacere, perché è bellissimo confrontarsi con una persona con la quale camminiamo fianco a fianco da 37 anni e poter parlare di quello che ha interessato tutte e due per tutta la vita.
3: Se allora, abbiamo 30 secondi, facciamo così, ritorniamo, facciamo un attimo di pubblicità, poi ritorniamo su questo punto, perché il tema della dialettica come utilizzo del logos, della ragione, quale strumento per aiutare i detenuti a diventare consapevoli di quello che hanno commesso e per permetterne una maturazione che ne consenta poi la riabilitazione e il reingresso nella società, è un elemento di grandissimo valore di cui questi due uomini periti del carcere, uomini che li rappresentano istituzionalmente e che sono quindi delle autorità, possono aiutarci a capire come possiamo provare a pensare per i prossimi 50 anni ad un'idea di carcere diverso rispetto a quello che abbiamo avuto fino ad oggi. Pubblicità e poi rientriamo in studio.
4: Sono le 10 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
6: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Rieccoci di nuovo in studio, abbiamo avuto il via libera dal nostro regista Peter Bescapè, che ringrazio come sempre per essere qui con noi per aiutarci alla gestione di un tavolo così complesso come quello di oggi. Luigi Pagano e professor Aparo. Professore, stavamo discutendo del ruolo delle carceri oggi, con una prima parziale visione che ha dato Luigi Pagano, vorrei appunto la sua. Lei ha introdotto il fatto che voi due vi conoscete da 37 anni e che il fatto che Luigi Pagano sia stato direttore del carcere di San Vittore in qualche modo ha costituito uno dei primi elementi che ha dato poi vita e lascia passare la costituzione del gruppo della trasgressione. La sua idea di carcere oggi in funzione di come l'ha introdotta Luigi Pagano.
0: Sì, allora, concetto centrale, l'autorità. Prima ho parlato di esigenza di riconoscimento, poi ho parlato di rancore, adesso di autorità. Chi commette reati è inequivocabilmente una persona che ha problemi pesanti con l'autorità. In conseguenza di questo, il carcere, che lo si intenda nell'accezione dell'articolo 27 o che lo si intenda diversamente, è comunque un luogo dove l'autorità ha il dovere di favorire l'evoluzione dell'immagine dell'autorità che ha il detenuto. Quindi il detenuto è una persona che ha ottenuto riconoscimento da un boss che lo ha utilizzato, porta una carta di credito.

0: dall'autorità. In conseguenza di questo, e questo è uno dei punti di cui con Luigi potremmo parlare divertendoci moltissimo, il carcere ha come compito fondamentalmente di ottenere che nella testa della persona cambi l'immagine dell'autorità, perché tutti i delinquenti hanno come idea che quella che si chiama autorità è fondamentalmente, diciamo, interpretata da un uomo che pensa al potere e che abusa liberamente, servendosi del proprio potere. Quindi, da questo punto di vista, il carcere, duro o morbido che sia, deve lavorare sul concetto dell'autorità. Giungo adesso invece al come me la penso rispetto ai reati, che cosa deve fare il carcere. Ovviamente sono d'accordo con il dottor Pagano sul fatto che per chi fa il furto il carcere è inopportuno, ma chi fa il furto finisce in carcere dopo che furti ne ha fatti 75. Non è che finisce in carcere dopo che ne ha fatto uno, per cui sarebbe bello poter pensare ad un ragazzo che ha sbagliato una volta e che va dal giudice in tribunale, e il giudice gli dice: gioia, hai sbagliato, pensaci, eccetera. Ma no, di fatto chi finisce in carcere per piccoli reati è una persona che sta lavorando attivamente alla distruzione della propria esistenza. Questo non mi porta lontano dal dottor Pagano nel dire che il carcere dovrebbe andar bene anche per chi commette furti o per chi fa piccolo spaccio. No, mi porta a dire semplicemente che queste persone hanno bisogno di una istituzione, dunque non di un carcere, di una istituzione che permetta loro di riprendere confidenza con l'autorità che non hanno mai avuto, perché loro hanno avuto soltanto una autorità oppressiva, dittatoriale e arbitraria, nei cui confronti vivono una ribellione che porta loro a rovinare la propria esistenza intanto che rovinano quella degli altri.
1: Allora, professore, questo è un concetto molto chiaro. Luigi Pagano ha sentito quello che ha detto, il professor Aparo. Lei poco fa ha detto: occorre che dentro le carceri tuttavia vengano tirati giù i muri, cioè quelle enormi porte, quelle barriere che vengono costruite attorno al mondo del carcere costituiscono in realtà un elemento ostativo rispetto alla necessità che hanno proprio coloro i quali ci sono dentro di entrare in una relazione di realtà per poter maturare una coscienza rinnovata e quindi la consapevolezza di essere dei delinquenti.
2: Assolutamente, fisicamente e culturalmente. Cioè, noi andiamo ancora avanti con carcere 1879 come San Vittore, strutture verticali ma non orizzontali. Per sviluppare l'ordinamento penitenziario noi abbiamo bisogno di strutture con ampi spazi, sia per trovare le aule, diciamo così, o gli uffici, sia per far vivere meglio il detenuto, sia per trovare la possibilità perché la cella, si chiama attualmente camera di pernotto, diventi effettivamente camera di pernotto, cioè soltanto per il riposo, e poi il detenuto deve socializzare, metto le virgolette, all'interno dell'istituto penitenziario. Però noi abbiamo ancora San Vittore, abbiamo ancora Regina Celi, abbiamo ancora Poggioreale, abbiamo ancora Lucertone, Canton Bombello, eccetera eccetera, peraltro istituti dove ci sono per la maggior parte persone imputate, quindi presunte non colpevoli, e persone che già si ritrovano accidentalmente, tra virgolette, per giudizio in carcere, ma devono vivere anche il sovraffollamento.
1: Dottor Pagano, mi perdona.
2: Concludo un attimo, no, perché devo combaciare un attimo col discorso con Angelo, e poi. E questo mette in cattiva luce quell'autorità che invece dovrebbe attestare di esserlo e di stare lì per punire. Anche la punizione è un qualche cosa di, ma anche per dare quella strada, parliamo così, giusto per dire. Attualmente invece col sovraffollamento e col fatto che l'ordinamento penitenziario, nonostante 50 anni che sia passato,

0: passato e si vive come si vive all'interno degli istituti penitenziari, significa che un'istituzione che dovrebbe insegnare la legalità non segue quella che è la carta costituzionale, ovvero la legge principale che si è data. E questo credo che sia dirompente per quanto riguarda lo stesso detenuto e il percorso che deve fare. Poi per il resto, da situazioni diverse, ma collimiamo esattamente.
1: Sì, cioè mi pare di capire, professor Aparo, che rispetto a quello che ha detto il dottor Pagano, lei, entrambi avevate un punto in comune sicuramente, cioè il fatto che lo sviluppo non debba essere orizzontale all'interno del carcere, debba essere verticale, ma debba essere invece orizzontale. Cioè l'orizzontalità permette di poter estendere, di poter ampliare per il detenuto la conoscenza dell'altro da sé, che laddove sia propedeutica al riconoscimento di un'autorità sana, che esatto, è quella della legge, permetta la riabilitazione del detenuto, perché diventa cosciente di che cos'è, di che cosa sia la norma, di che funzione ottemperi, a che funzione ottemperi la norma, e perché di conseguenza sia necessaria avere la norma e il rispetto della norma.
2: La norma è un concetto di cui potete parlare più facilmente voi, cioè lei, Max Rigano, che ha studiato giurisprudenza, e il dottor Pagano, che idem. Io, che non ho studiato giurisprudenza, alla norma non penso, perché dal mio punto di vista, e ne sono certo, l'autorità non è soltanto la persona che elargisce norme o che orienta grazie alle norme la condotta dei figli o dei cittadini. No, l'autorità è una persona che viene riconosciuta tale per il fatto che è capace di amare. E non mi si attribuiscano sentimenti di benevolenza o simile quando dico che l'elemento distintivo dell'autorità, lo dico con parole più rigorose, l'elemento distintivo dell'autorità è che si spende per la crescita delle persone per le quali officia il suo ruolo. Dunque, l'autorità, noi siamo abituati a pensarla come qualcuno che dà norme, ma i detenuti in particolare, mentre il comune cittadino riesce a pensare all'autorità come qualcosa il cui diretto correlato è la norma, autorità, norma. Le persone che stanno male, le persone che si drogano, le persone che si rovinano l'esistenza, alle norme non ci pensano proprio. Loro hanno una relazione con la realtà che è mediata dal fatto che nella loro testa, nel loro petto, l'autorità di cui loro hanno l'immagine impressa è un'autorità che li ha trascurati. Ok? Quindi, ovviamente, io sono ben d'accordo sul fatto che autorità e norma costituiscono un binomio inscindibile, ma è ancora meno scindibile dal concetto di autorità la dedizione. Invece che dire amore, dico dedizione finalizzata alla crescita dell'allievo o del figlio o del cittadino.
1: Professore, la voglio fare un po', la provoco, perché siccome forse il fatto che abbia studiato anche a giurisprudenza, come dire, mi porta in qualche modo a sentirmi vicino alle posizioni del dottor Pagano. Ora le leggo l'articolo 27 della Costituzione, mi sono portato oggi la Costituzione. L'articolo 27 dice che la comma 1, la responsabilità penale è personale. Comma 2, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Prendiamo un caso qualunque, esempio Garlasco, ecco, non sei colpevole fino a quando non c'è una sentenza definitiva, lo stabilisce la nostra Costituzione. comma 3, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E infine, cosa non da poco, comma 4, non è ammessa la pena di morte. Ora, giustamente il professore diceva, io preferisco parlare di dedizione più che di amore. Però, dottor Pagano, in fondo questo articolo 27 è figlia di una cultura che è quella della guerra, in cui noi abbiamo sancito, i padri costituenti hanno sancito in nome dell'amore questi principi, che sono ricondotti a legge e quindi a norma, ma che hanno come elemento sottostante l'amore o la dedizione, come parlava, come diceva poco fa il professore. Questo è, secondo me, una delle cose più importanti di cui avere consapevolezza se si è politici, se si assolve a funzioni, se si assolvono a funzioni legislative o se si lavora in un settore come quello in cui lei ha operato. Concorda su questa visione?
0: Sì, non potevi tralasciarlo. Poi, venendo dall'esperienza fascista, dove il sistema penale era tutt'uno, e forse è qui il grosso problema del perché l'ordinamento penitenziario non si riesce a realizzarlo, perché manca il codice penale, il codice di procedura penale, come diceva lei, è stato varato nel 1990, l'ordinamento del corpo della polizia penitenziaria nel 1990, quindi quando la legge è stata varata parlava una lingua che nessuno intendeva. Però è chiaro che l'esperienza sia fascista che della guerra, con l'articolo 27, ma con tutta la Costituzione, sicuramente parla quella lingua a cui faceva riferimento Angelo, non c'è dubbio. Poi noi lo traduciamo con la norma, ma in altri, se leggo l'articolo 1, 2 e 3, là è veramente poesia, là si parla di amore come parlava Angelo.
1: Professore, vuole aggiungere qualcosa? Perché io l'ho stuzzicata, perché lei parla di dedizione, dice non voglio parlare di amore, ma certo la dedizione è cosa diversa rispetto alla norma, almeno in termini di principi. Lei ha detto, voi avete una formazione, diciamo così, giurisprudenziale, io più di tipo psicologico, e quindi osservo lo stesso fenomeno ma con una visione diversa. Ma condivide il fatto che alla fine la norma abbia come sottostante l'elemento dell'amore?
2: La faccio arrabbiare. Io cerco di prendere risorse e conoscenza sia diciamo dalla giurisprudenza di cui voi due diciamo siete come dire rappresentanti, sia dalla religione e dai principi morali, quello dell'amore. Qual è la mia mediazione? Civiltà. La civiltà. Io ritengo che la Costituzione magari è stata fatta da persone che erano manifestamente e diciamo sensibilmente cristiane, ok, però io desidero fare riferimento agli elementi che favoriscono la crescita dell'individuo, la crescita della collettività e quello che dunque si chiama civiltà. Questi elementi sono il sudore e la dedizione che chi è più grande, chi ha delle responsabilità, cioè l'autorità, è disposto a spendere e a rendere riconoscibili nei confronti dell'altro. Questo è il concetto. Quindi in pratica io prendo le distanze garbatamente dall'amore per prendere la bandiera di una civiltà dove l'autorità suda per la crescita del cittadino.
1: L'autorità suda per la crescita del cittadino. Dottor Pagano, a questo proposito, no? Proprio su questo principio, io vorrei fare con lei una breve riflessione su quello che sta accadendo proprio in questi giorni, no? Perché i media hanno in qualche modo alimentato e stanno alimentando la paura. Cioè, adesso va di moda dire che tutti i ragazzi vanno in giro armati col coltello.
0: Certo.
1: Dal mio punto di vista non è così, ma anche volendo ammettere che così fosse, cosa porta, da quale paura sono attraversati i giovani dal dover pensare di girare armati. E questa idea non crede che nasca da una società che specula sulla paura per ragioni securitarie e, anziché costruire coscienza, alimenta ansia, incertezza, che poi è la condizione prodromica all'esercizio della violenza. Noi adulti, noi società civile e politica, abbiamo delle responsabilità per ciò che poi diventa anche un costo sociale.
0: Guardi, mi sembra, sì, glielo dico dall'osservatorio carcerario. Se vado a vedere oggi la popolazione detenuta, non è più quella che raccontava Angelo, quelle persone con cui puoi lavorare in una certa maniera. Se mi sento dire che il ladro è la 30ª volta, la prima cosa che direi a quel ladro: lascia perdere, non è un mestiere per te andare a rubare, vai a lavorare, che forse è meglio, come diceva Vittorio Gassman nei Soliti Ignoti. Però se vado a vedere in carcere, credo la maggior parte ormai dei detenuti, al di là dei 10.000 ex, cioè mafiosi sicuramente, ma ci avranno 60, 70, 80 anni, e io vedo la maggior parte tossicodipendenti, stranieri irregolari, poveri, tucur, malati di mente. Considera che noi, si parla di sovraffollamento, su 63.000, 64.000 detenuti e su 46.000 definitivi abbiamo circa 20.000 persone che al massimo devono fare 2 anni. Si considera che l'affidamento in prova per i tossicodipendenti è di 6 anni, 4 anni per detenuti ordinari, e di questi 20.000 la metà deve fare al massimo 1 anno, ma non escono molto probabilmente perché sono al ventesimo furto, perché non hanno la casa, non hanno il lavoro, cioè quelle condizioni che avrebbero dovuto avere all'inizio e non c'hanno. E mi sembra che la politica penale abbia preso il sopravvento, perché è più comodo e anche per maggiore, come dire, frutto della politica sociale. Nessuno dice che la repressione non ci voglia, ci mancherebbe altro, cioè sarebbe assurdo, ma ci vuole anche altro, insieme, non prima, non dopo, ci vogliono insieme la repressione, l'autorità o l'autorità, ma ci vuole anche il fatto che tu adotti le politiche sociali, ci vuole anche una casa, ci vuole anche la possibilità del lavoro, ci vuole anche una sanità che sappia, che possa curarti, ci vuole anche la comunità per il tossicodipendente, degli operatori come Angelo. Non puoi adottare soltanto la politica per la portiamo in carcere, perché dopo quello significa per 20 volte continuare a rubare, non c'è nulla da fare, aumenta, perché poi li tratti in carcere, non è che poi c'è non soltanto la popolazione, ma ci sono le strutture adatte per detenere. Se parliamo di sovraffollamento, ormai anche bollate, che partì da un 400, oggi arriverà a 2.000 detenuti. E non è inimmaginabile avere ancora il famoso modello bollato, non esisterà. Opere altrettanto, San Vittorio non ne parliamo, Poggio Reale e quant'altro. E i suicidi lo attestano. Cioè il suicidio non può essere, non si può dire il sovraffollamento evita il suicidio. Oppure il sovraffollamento lo risolveremo nel 2026, cioè va bene, ma come? Oggi il problema è, oggi lo deve risolvere. E allora ritorniamo al discorso: che autorità abbiamo e come pretendiamo poi di dare una strada di le persone ti seguano ed evitano quei reati poi bagattellari, ma diventano anche pericolosi, perché poi al doppio, al terzo, alla quarta volta si diventa anche pericolosi, e che poi popolano le carceri ma danno quell'insicurezza su cui poi...
1: Senta, lei come garante dei detenuti ha vissuto anche l'esperienza del gruppo della trasgressione. Che giudizio ne dà? Che cosa le ha portato l'esperienza del gruppo della trasgressione con il professor Paoli?
0: Il lavoro di Angelo è... Io non ci vado, non ci sono andato, ma so perfettamente quali sono i frutti. Io parliamo di uno dei tanti, cantatore... Pino Cantatore
2: che verrà qua.
0: Esattamente.
2: Prossimamente.
0: Che io,
2: chi è Alessandro Pino... Crisafulli, ecco, che conosci.
0: Che come direttore sono riuscito a portare, io insieme a un sottufficiale che lavorava con me, abbiamo portato all'alta sicurezza al 41 bis due ergastoli, che oggi è imprenditore con 200 detenuti che lavorano con lui. Ecco, quello è il mio compito. Il suo compito è l'altro, è quello di fare l'operatore in altri versi. Credo di aver lavorato in questo senso qua per creare quelle condizioni su cui gli operatori e gli stessi detenuti si ritrovassero, e quando c'è anche dall'altra parte sicuramente l'intelligenza, la capacità e quant'altro, i risultati si vedono. Su questo non c'è dubbio, su questo e concordiamo al 100%, poi su altri particolari non ci ritroviamo, ma su questo le porte sono aperte assolutamente.
1: Come uomo di scienza giuridica, professor Aparo, il dottor Pagano dice: io osservo i risultati del lavoro del professor Aparo, e i risultati sono che persone che condannate all'ergastolo poi non soltanto adottano un principio di fanno un percorso di riabilitazione, ma addirittura diventano degli imprenditori, entrano nel tessuto sociale e danno addirittura lavoro.
2: Sì, Pino Cantatore lo avremo qui in studio prossimamente. Per quanto mi riguarda, io direi due parole sul diritto, non il diritto nel senso della facoltà di giurisprudenza. Ogni persona che commette reati, ogni persona che commette abusi, in un modo o nell'altro si sente in diritto di farlo. Io faccio lo psicologo, non il giurista, e quindi so con certezza che ogni persona che abusa del proprio potere ai danni di qualcun altro, anche il direttore della banca o anche il primario dell'ospedale che fa intrallazzi, comunque in un modo o nell'altro, almeno in quel momento, si sente in diritto di farlo. Dal mio punto di vista, le istituzioni, quindi non parlo di carcere, punto, parlo di scuola, parlo di funzionamento generale, le istituzioni debbono procedere su una strada che è quella di far sentire al cittadino e all'adolescente che ai suoi diritti ci pensano le persone che lo hanno messo al mondo e che si stanno occupando della sua crescita. La persona che invece sente che i propri diritti non vengono difesi dalle autorità, automaticamente si arroga la facoltà, il diritto di fare quello che vuole.
1: Allora, abbiamo concluso la nostra trasmissione. Io ringrazio intanto il dottor Pagano, ringrazio il professor Aparo e mi sento di dire questo in conclusione, che ho capito perché il dottor Pagano a un certo punto ha detto: vivevo sonni tranquilli quando mi affidavo al professore Aparo, perché osservandolo qui in questo dibattito oggi, più acceso, più severo quasi appare essere il dottor Aparo, ma capisco quindi che una figura istituzionale come il dottor Pagano abbia avuto appunto in questo rigore esercitato e ascoltato questa sera dal professor Aparo l'elemento strutturale per costruire progressivamente un'idea di carcere diverso. Speriamo di aver fatto un buon uso del nostro tempo, vi ringrazio naturalmente e vi rimando alla prossima puntata, alla prossima settimana.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate, durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Da Quazzone e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Emanuela Orlandi è una ragazzina di soli 15 anni, lunghi capelli scuri, una fascia nera sul capo, un sorriso sereno. Emanuela Orlandi è figlia di Ercole Orlandi, un commesso della prefettura della Casa Pontificia, e di Maria Orlandi, è cittadina vaticana, conduce una vita normale come tutti i suoi coetanei. Frequenta il secondo anno del liceo scientifico in un istituto parificato di Roma. Per 3 pomeriggi alla settimana segue le lezioni di pianoforte, flauto traverso, canto corale e solfeggio al Tommaso Ludovico da Victoria, una scuola collegata al Pontificio Istituto di Musica Sacra. Canta nel coro della chiesa di Sant'Anna, nella città del Vaticano. E mercoledì 22 giugno 1983, tra le 16 e le 16.30. Per raggiungere la scuola di musica, Emanuela Orlandi prende l'autobus 64 da Piazza Città Leonina. Scende dopo poche fermate in corso Vittorio Emanuele II, nei pressi della Basilica di Sant'Andrea della Valle, e percorre 300 metri a piedi di corso del Rinascimento. Di solito è puntuale, ma la lezione di quel giorno ci arriva con 10 minuti di ritardo. È affannata, tesa, scura in volto. La lezione non è ancora terminata. Durante una prova di canto corale, Emanuela Orlandi lascia l'aula e telefona a casa. Vuole parlare con la madre Maria, ma lei non è presente. Così racconta la sorella maggiore, Natalina Orlandi, un fatto strano. Un signore l'ha fermata per strada, le ha proposto un lavoro: distribuire volantini della casa di cosmetici Avon durante una sfilata di moda nell'atelier delle sorelle Fontana. Il compenso è esorbitante per quel tempo, 375.000 lire, troppi per una ragazzina di 15 anni. La sorella le sconsiglia di accettare la proposta e le suggerisce di tornare a casa per parlare subito con i genitori. Dopo la telefonata con la sorella, Emanuela Orlandi aspetta l'uscita delle altre compagne dal corso di canto e insieme a Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini raggiunge la fermata dell'autobus 70 in corso Rinascimento davanti al Senato. Secondo Monzi, Emanuela allude alla proposta di lavoro ricevuta e le rivela di essere indecisa se tornare subito a casa oppure attendere l'uomo che le aveva fatto l'offerta per dirgli che avrebbe chiesto prima il permesso ai propri genitori. Intorno alle 19.30, Maria Grazia e Raffaella salgono sull'autobus 70 dirette a casa, mentre Emanuela non sale sul mezzo perché è troppo affollato. Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini riferiscono che dopo essere salite sul mezzo pubblico vedono dal finestrino Emanuela alla fermata parlare con una ragazza dai capelli ricci scuri, mai identificata. Alla fine Emanuela sparisce nel nulla. Il racconto dell'amica di Emanuela Orlandi, Raffaella Monzi.
4: Adesso non me lo ricordo bene, però era vestita di blu, con lo zainetto, come è stata descritta. Lei mi ha detto solamente di un lavoro, che cercava di non dare dei volantini per l'Avon. Gli ho detto solamente che era un po' troppo per me quella cifra. Insomma, 375.000 lire mi sembrava un po' troppo per l'Avon, dare solo dei volantini.
3: 22 giugno 1983, intorno alle 15.30, davanti alla sede del Senato. L'agente di polizia l'ha puntato, Bruno Bosco e il vigile urbano Alfredo Sambuco vedono salire Emanuela Orlandi a bordo di un BMW giardinetta, vernice metallizzata, color scuro. Alla guida dell'auto c'è un uomo con i capelli biondi, stempiato, corporatura snella. età tra i 35 e i 40 anni, viso abbronzato, altezza 1,80 m. Il vigile urbano Alfredo Sambuco racconta ciò che ricorda di quel 22 giugno 83, quando si trova in servizio davanti a Palazzo Madama.
5: Quella ragazza che passava qua, chiese questa informazione della sala Borromini fosse stata Emanuele Urbano.
6: Cioè quel pomeriggio?
5: Quel pomeriggio
6: del 22 giugno,
5: sì.
6: E questa ragazza che le ha chiesto l'informazione era in compagnia?
5: Era in compagnia di un signore.
6: Quest'uomo me lo può descrivere?
5: Dunque, quest'uomo, diciamo, un uomo di circa 35 anni, alto 1,75 o qualcosa di più, abbastanza snello, lucido, con un viso un po', diciamo, lungo, ma con la stempiatura. Fui contattato dai carabinieri di via Insulci e mi chiesero se potevo fare l'identikit di questa persona. E mi disse, però, assomiglia molto. Ma io dico, allora voglio vedere una fotografia, appunto si diceva, dice, no, sì, dice, ma questa persona che pensiamo che sia noi, cioè, non sta in Italia, dice, perché non c'è, non si trova.
3: Il 23 giugno 1983 sono le 3 di notte. I familiari di Emanuele Orlandi a quel punto sono preoccupati. Chiamano Suor Dolores, la direttrice della scuola di musica Tommaso Ludovico da Vittoria. Chiedono notizie della famiglia. La religiosa racconta che Emanuele era apparsa tesa, affannata ed era uscita 10 minuti prima della fine regolare delle lezioni. Ercole Orlandi si reca al commissariato Trevi in piazza del Collegio Romano per denunciare la scomparsa di Emanuela, ma gli viene suggerito di attendere prima di sporgere denuncia, poiché la ragazza poteva essersi fermata a cena fuori con amici, dimenticando di chiamare a casa. La denuncia viene poi formalizzata la mattina seguente, il 23 giugno, presso l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano, dalla sorella Natalina. Il 24 e 25 giugno la famiglia pubblica un annuncio sui quotidiani romani Il Tempo, Il Messaggero e Paese Sera. Siamo il 25 giugno e sono le 18. Al numero privato della famiglia Orlandi giunge la telefonata di un certo Pierluigi. Dice di avere 16 anni, riferisce di un incontro tra la sua fidanzata Emanuela Orlandi a Campo dei Fiori. Pierluigi offre una serie di particolari su Emanuela: capelli neri, la borsa col flauto, gli occhiali. Pierluigi non sembra avere però 16 anni. Il suo linguaggio è da adulto, la voce è profonda. Due giorni dopo, altra telefonata all'utenza privata della famiglia Orlandi. Risponde lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi. Un certo Mario, sedicente titolare di un bar nel centro di Roma, nei pressi di Piazza dell'Orologio, afferma di aver visto un uomo con due ragazze che vendevano cosmetici. Una di loro gli avrebbe raccontato di essere fuggita volontariamente da casa. Ecco la registrazione con la voce del cosiddetto Mario.
7: Allora ha fatto, non loro lo sanno, me ne sono andata perché se ne va a questo punto, non sta bene a casa tua. No, ma perché c'era una vita piatta, una vita troppo comune, però loro lo sanno, gli ho detto che ne andavo.
3: In una seconda telefonata il sedicente Mario spiega che Barbara gli aveva confidato di essersi allontanata volontariamente da casa perché stufa della routine domestica, ma di essere intenzionata a fare il rientro alla fine dell'estate per il matrimonio della sorella. La famiglia, considerando questa ipotesi impossibile, perde a questo punto fiducia nelle telefonate di Mario e di Pierluigi. La famiglia però non perde la speranza e il 30 giugno dell'83 affigge a sue spese 3.000 manifesti sui muri di Roma. Emanuela Orlandi è ritratta con un volto allegro e solare. Si mette subito in moto la macchina investigativa. Gli inquirenti setacciano gli ambienti frequentati da Emanuela Orlandi. Vengono sentiti gli alunni del liceo scientifico, i ragazzi e le ragazze della scuola di musica, gli amici di famiglia. Emergono molti indizi, ma nessuna prova. Intervengono a quel punto anche i servizi segreti. Un agente del SISD, Giulio Gange, amico personale degli zii della ragazza, cerca le tracce di Manuela. L'agente dei servizi dimostra che il biondino, cioè l'uomo al volante della BMW color scuro, aveva raccontato a Emanuela Orlandi numerose bugie. La società Avon non era intenzionata a offrire alla ragazza un lavoro in campo pubblicitario. La sfilata della casa di moda Sorelle Fontana, nella quale Emanuela avrebbe dovuto lavorare, era del tutto inventata. L'attività retributiva con 375.000 lire non esisteva. L'agente del SISD viene poco dopo trasferito ad alto incarico su ordine dei vertici del SISD. Ma quali verità scomode aveva scoperto l'agente del SISD? Perché venne subito rimosso dall'incarico? Il detective Ficcanaso viene chiamato a rapporto da Emanuele De Francesco, direttore del SISD, e Giorgio Criscuolo, capocentro del servizio segreto civile. Viene fortemente criticato. I due dirigenti stilano inoltre una nota di demerito per avere compiuto accertamenti non opportuni sulla sparizione di Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi, unica cittadina minorenne del Vaticano, è scomparsa in un luogo simbolico, inghiottita nel cuore dello Stato italiano. Nei palazzi della Santa Sede, nei commissariati di polizia, prende corpo la pista del terrorismo internazionale, quella anche suggerita dal criminologo Francesco Bruno.
8: Io interpreto la vicenda di Emanuela Orlandi come una, come dire, un'azione terroristica, probabilmente eseguita da spezzoni di servizi segreti internazionali e con la complicità di criminali in Italia e anche a Roma, che hanno messo in atto questo rapimento e probabilmente, anche se non abbiamo delle prove sicure, l'omicidio di Emanuela Orlandi, per mettere in essere un ricatto nei confronti del Papa. Credo che intorno a questa vicenda poi si siano annodate tante altre vicende fatte di ricatti e di controricatti che sono venute fuori nel tempo e che ancora non sono assolutamente chiarite.
3: La scomparsa di Emanuela Orlandi è certamente collegata all'attentato contro Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981 a Roma in piazza San Pietro.
9: La folla è tutta in piedi, non commenta quasi la scena tragica cui hanno assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie. Su una udienza generale, una delle tante affettuose udienze generali date da Giovanni Paolo II, udienza generale troncata da 4-5 spari in rapida successione, il Santo Padre è stato evidentemente, certamente colpito. Lo abbiamo visto sdraiato nella vetturetta scoperta che è entrata in velocità dentro il Vaticano. Abbiamo solamente visto il Santo Padre prima vacillare, barcollare e poi cadere di schianto in braccio al suo segretario Don Stanislao e in braccio al suo aiutante di camera. A questo punto la vetturetta scoperta con a bordo il Santo Padre è partita a tutta velocità, è passata fra la gente, fra l'orrore della gente ed è entrata in Vaticano attraverso l'arco delle campane. I vescovi che hanno,
10: come
9: credo,
10: sapete, ecco, qualche minuto fa il Santo Padre è stato ferito. Nostro dovere è di pregare il Signore per lui, per la sua salute. Reciteremo insieme il Pater Noster, l'Ave Maria e il Gloria Patri in latino.
9: Evidentemente l'emozione è stata forte, ha preso un po' tutti. Io stesso non credevo che quei colpi fossero spari, fossero proiettili esplosi contro la persona di Giovanni Paolo II.
3: Ecco, sentite, il radiocronista della RAI chiede la linea per un'importante notizia. Un uomo, nascosto tra la folla, ha sparato poco prima contro Papa Giovanni Paolo II. Un solo colpo all'addome, senza ledere organi vitali. Dopo 5 ore in sala operatoria, Giovanni Paolo II è salvo, Quell'uomo è Ali Ashka, turco, militante dell'organizzazione terroristica di estrema destra Lupi Grigi. 17 maggio 1981, Giovanni Paolo II perdona così Ali Ashka.
11: Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato.
3: 3 luglio 1983. Siamo 2 anni dopo l'attentato di Piazza San Pietro. Il Papa, durante l'Angelus, rivolge un appello ai responsabili della scomparsa di Emanuele Orlandi, ufficializzando così per la prima volta l'ipotesi del sequestro.
12: Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso.
3: 5 luglio 1983. Un uomo che si fa chiamare l'americano telefona alla sala stampa vaticana. Riferendosi alla scomparsa di Emanuele Orlandi, auspica l'intervento di Giovanni Paolo II. Chiama in causa Ali Ashka, chiedendo la sua liberazione entro e non oltre il 20 luglio dell'83.
13: Lei ascolti bene questo registrazione.
14: Sì, me la faccia sentire bene però.
13: Ascolti bene, abbiamo pochi momenti. Questa essere della sua figlia.
3: Poco dopo, il cosiddetto americano raggiunge l'utenza telefonica privata della famiglia Orlandi e fa ascoltare la voce di Emanuela.
15: Convita la signora a evitare Emanuele Orlandi.

0: scientifico.
1: Il 17 luglio dell'83 viene fatto ritrovare un nastro in cui si conferma lo scambio con Aliashka, la richiesta di una linea telefonica diretta con Monsignor Agostino Casaroli, segretario di Stato pontificio. Alcuni giorni più tardi, in un'altra telefonata, l'americano chiederà allo zio di Emanuela di rendere pubblico il messaggio contenuto sul nastro ed informarsi presso Monsignor Casaroli riguardo ad un precedente colloquio. Sono mesi scanditi dai comunicati del Fronte di Liberazione Anticristiano Turkish e dalle ambigue richieste di scambio con Aliashka. L'attentatore del Papa, in un'udienza del processo a suo carico, racconta: Emanuela è stata rapita da agenti bulgari, dai lupi grigi. La calligrafia dei comunicati è del terrorista Oral Çelik. Anni dopo, il 14 dicembre 2022, il compianto Andrea Purgatori intervista proprio Aliashka ad Atlantide di La Sette. Vicino a lui c'è il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi.
2: Buonasera, buonasera.
3: Ali, allora, stavamo parlando di questa lettera, io davanti a me ho Pietro Orlandi, stavamo parlando di questa lettera che tu gli hai scritto a novembre e io vorrei che tu ci spiegassi quali sono le novità che ci sono in questa lettera che è stata pubblicata dai giornali ormai.
2: Ma veda, da 40 anni... Sì. Si ripete sempre le stesse cose e altri 40 anni si può ripetere, quando non c'è la verità, quando c'è la menzogna che continua, questo può danneggiare sia il Vaticano sia Emanuela Orlandi.
3: Ali, qual è la menzogna? Qual è la menzogna?
2: È la menzogna che questa storia del sesso, del Banco Ambrosiano, altro, non c'è niente. Oppure quello che padre Amort ha detto, che ci sono riti diabolici in Vaticano. Tutte sono menzogne.
3: E invece la verità... Scusa lì, perché così anche la gente capisce, perché sennò non tutti conoscono bene i dettagli. Qual è la verità, se tu me la puoi dire in poche parole?
2: Una verità, una sola. Emanuela Orlandi collegato con il terzo segreto di Fatima, un gruppo di persone dentro il Vaticano hanno organizzato questo intrigue. Guardo, non sto parlando dell'andrangheta. Sto parlando di un intrigue,
3: di un rapimento,
2: dei servizi segreti, dei poteri occulti.
3: Ali, scusa se ti interrompo, ma a che cosa doveva servire il rapimento di Emanuela Orlandi, secondo te?
2: Soltanto per ottenere la mia liberazione.
3: Sì, e in cambio della tua liberazione tu cosa dovevi fare?
2: Di questo non posso parlare. Di questo non posso parlare perché non conta nulla ormai dopo 40 anni. Posso dire soltanto questo: se qualcuno in Vaticano vuole, Emanuela ritorna a casa domani.
3: Cioè, questo, secondo te, scusa, stai dicendo che Emanuela è ancora viva?
2: Sì, secondo me, ma se non è successo qualcosa straordinario, di un attacco di cardiaco, qualcosa, Emanuele Orlandi sta benissimo, nessuno lo ha fatto male, nessuna violenza, nessuna infamia.
3: Ma però Ali,
2: Emanuele,
3: scusa,
2: Emanuele Orlandi in mano alle persone oneste, basta.
3: Ali, scusa se ti interrompo. Allora, cioè, vuol dire che per 40 anni Emanuela è stata nelle mani di qualcuno, ma di chi?
2: Chi? Un gruppo di persone religiose, persone quello di intelligence, cose varie, cioè.
3: Ma perché tu dici perché tu hai detto che è pericolosa questa verità per te e per il Vaticano? Perché?
2: Ma no, pericoloso per il Vaticano perché il mezzo mondo adesso aggredisce il Vaticano come assassino, come rapitore, come stupratore, che non esiste. Non esiste.
3: Ok.
2: Quindi,
0: ma
2: adesso
0: come? Ha appena detto che è stata rapita per conto del Vaticano.
2: Non è Emanuela, ostaggio, la dignità, il prestigio del Vaticano, i tre grandi papi.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, continuiamo il racconto sul rapimento di Emanuela Orlandi.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 12 e 24 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate, durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
4: Il lato oscuro della verità, con Daniele Bianchessi.
1: La prima inchiesta sulla sparizione di Emanuela Orlandi viene archiviata il 19 dicembre 1997, dopo 14 anni di indagine da parte del giudice istruttore Adele Rando per mancanza di nuovi elementi. Nella sentenza di archiviazione l'ipotesi del terrorismo internazionale viene ufficialmente classificata come depistaggio, venendo definito un'abile operazione di dissimulazione del reale movente, mentre l'associazione del caso di Mirella Gregori a quello di Emanuela Orlandi viene definito un accostamento arbitrario e del tutto strumentale. Scrive così il GIP di Roma Adele Rando. Sussiste il fondato convincimento che il movente politico terroristico costituisca un'abile operazione di dissimulazione dell'effettivo movente del rapimento. Il 17 gennaio 2005 l'avvocato Massimo Croce presenta alla Procura di Roma l'istanza motivata per la riapertura dell'inchiesta.
8: Noi abbiamo presentato questa istanza per una ragione molto semplice. Intorno alla sparizione della povera ragazza si era per anni indagato in un procedimento dove l'accusa era di rapimento a scopo di estorsione. Siccome la famiglia ritiene che questo inquadramento non sia corretto, perché la famiglia Orlandi sicuramente non poteva essere oggetto appetibile di un'estorsione, abbiamo invece trovato elementi che danno la certezza che la matrice del rapimento era di tipo terroristico, abbiamo chiesto che fosse riaperta l'indagine per chiarire questo, anche perché la famiglia ha diritto di sapere con precisione come sono andate le cose.
1: Nel 2008 un ex ufficiale della Stasi, Günther Bonsack, dichiara che i servizi segreti della Germania Est avevano sfruttato il caso di Emanuela Orlandi scrivendo finte lettere a Roma per consolidare la tesi che metteva in relazione Hacka con i lupi grigi, al fine di scagionare la Bulgaria dalle accuse di aver collaborato con Hacka nella pianificazione dell'attentato contro Papa Giovanni Paolo II, accuse che erano in realtà a loro volta strumentalmente lanciate da Hacka su istruzione dei servizi segreti italiani per screditare il patto di Varsavia. Bonsack dichiara che l'ordine dell'operazione, nome in codice Operazione Pabst, veniva direttamente dal KGB. Al programma Chi l'ha visto giunge una telefonata anonima che riguarda la sparizione di Emanuela Orlandi.
9: Riguardo il fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere che è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Polinare e per favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca.
1: Ma di quale Renatino sta parlando il telefonista anonimo? Nel centro di Roma, nei pressi di Piazza Navona, si trova la Basilica di Sant'Apollinare, nella cripta dove riposano le spoglie di papi, cardinali martiri cristiani, c'è la tomba di Enrico De Pedis, Renatino, uno dei capi più potenti della banda della Magliana, assassinato il 2 febbraio 1990. Ma cosa c'entra la banda della Magliana con la sparizione di Emanuele Orlandi? L'utenza telefonica della famiglia di Emanuele Orlandi viene raggiunta da due giovani, Mario e Pierluigi. Le chiamate vengono registrate dallo zio della ragazza. L'accento dialettale di entrambi è quello classico dei trasteverini e i rumori di sottofondo sono quelli tipici di un ristorante romano affollato. Piatti, gente, camerieri vocianti. Proprio quel genere di locali che Enrico De Pedis, Renatino, possedeva a Trastevere, la cui parlata aveva tradito gli anonimi interlocutori. Il 20 febbraio 2006 un pentito

0: di Emanuela Orlandi. Antonio Mancini ormai è morto. Ecco il suo racconto a chi l'ha visto.
1: Non mi riguarda, credo di essere stato uno dei primi, se non il primo, a parlare che i lupi grigi non c'entravano niente, che era una questione di soldi, di banda, eccetera, di Petis, no? Quindi questo sta confermando sta cosa, dando addosso al figlio.
2: Dando addosso
1: non
2: al figlio,
1: avrebbe perché... motivo, ma che scherzi, no, no.
2: Che era morto in quel periodo.
1: Appunto,
2: lui
1: doppiamente.
2: Dice che erano in carcere insieme e il figlio gli fa questa confessione.
1: Sì.
2: Tu tra l'altro l'hai conosciuto,
1: sì.
2: Il padre in carcere,
1: sì.
2: Anche tu. Allora, perché tu ti sei fatto questa idea, no? Che è uno dei ricatti al Papa per il fatto che c'erano stati dei soldi che erano stati dati a Solidarnosc, cioè altri paesi, eccetera,
1: certo.
2: E che non tornavano indietro, che erano i soldi anche vostri, delle rapine, soldi, diciamo, insomma, non proprio puliti, che spariscono. In qualche
1: sì.
2: modo i soldi della mafia, tu dici che andavano in questa banca,
1: certo.
2: No? Che non aveva controllo. E non,
1: io non,
2: non
1: so se allargo il discorso, ma basta collegare quattro episodi. Rosone. Chi gli ha sparato a Rosone?
0: Nel 2006 la giornalista Raffaella Notariale di Chi l'ha visto raccoglie un'intervista di Sabrina Minardi, ex moglie del calciatore della Lazio, Bruno Giordano, che tra la primavera dell'82 e il novembre dell'84 ebbe una relazione con De Pedis. La Minardi afferma che era stato De Pedis direttamente a rapire Emanuele Orlandi, dichiarando inoltre di aver avuto lei stessa un ruolo nel nascondere la ragazza. Secondo la Minardi, la ragazza sarebbe stata trasferita più volte nei giorni immediatamente dopo il rapimento. Prima sarebbe stata tenuta prigioniera per 15 giorni in una casa della famiglia della Minardi a Tor Vaianica, dove sarebbe stata assistita da una certa Adelaide, e successivamente sarebbe stata trasferita di nuovo a Roma in un'abitazione di proprietà di Daniela Mobili in via Pignatelli 13 a Monteverde, nel Gianicolense, che aveva un sotterraneo immenso che arrivava quasi fino all'ospedale San Camillo. L'esistenza di questo sotterraneo è stata accertata dagli inquirenti il 26 giugno 2008, ma la polizia scientifica non trovò alcuna traccia della Orlandi. Di lei si sarebbe occupata la governante della signora Daniela Mobili, Teresina. Secondo la Minardi, la Mobili, sposata con Vittorio Sciattella, era vicina a Danilo Abruciati, alto esponente di spicco della banda della Magliana, coinvolto nel caso Calvi. Ecco la testimonianza di Raffaella Notariale a Notte Criminale.
3: Emanuele Orlandi sarebbe stata rapita perché i soldi che la banda della Magliana, che quando dico banda della Magliana comunque intendo in primis i testaccini, poi per convenzione usiamo dire banda della Magliana, ma insomma i testaccini, perché la banda della Magliana funzionava da mera manovalanza, la parte più scura e segreta, la parte più la vera parte criminale, la mente, erano i testaccini. I soldi che la banda della Magliana e la mafia e alcune famiglie camorristiche avevano investito nello IOR attraverso il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi erano poi finiti a finanziare Solidarnosc e il sindacato polacco. Non erano mai tornati indietro. Era questo il problema. Bisognava ricattare le alte sfere del Vaticano, il Papa in particolare, per cercare in qualche modo di far tornare questi soldi. Non sapendo come fare, ci hanno provato in vari modi. Probabilmente il rapimento di Emanuele Orlandi è legato, l'ha detto anche Carlo Calvi, tra l'altro il figlio di Roberto Calvi di recente, lo pensano anche alcuni magistrati, insomma arrivo io, non mi sto inventando nulla, non sto scoprendo l'acqua calda, ma sono d'accordo con loro, secondo me sono tutti legati, l'attentato al Papa, le foto che vengono fatte al Papa, in cui il Papa sembrava, si disse che fosse, stesse facendo il bagno nudo, e poi furono foto recuperate da Licio Gelli, il venerabile, questo, il rapimento di Emanuele Orlandi, il Calvi suicidato, è stato suicidato a Londra, insomma sono tutti fatti, episodi collegati tra di loro che hanno un unico scopo, quello di ricattare il Vaticano. Avevo trovato dei nessi che erano poca cosa, mi sembrava insomma che la banda della Magliana potesse sapere qualcosa sulla sparizione di Emanuele Orlandi ed è successo così. Poi ho trovato un lancio ANSA, una cosa semplicissima, ho fatto tutte le mie ricerche in emeroteca eccetera eccetera. Insomma, non sto a dire le cose semplici, parlo delle emeroteche, è chiaro che i documenti che attestano che De Pedis è seppellito a Santa Polinare, piuttosto le foto, eccetera, non le ho trovate in emeroteca, è ovvio. Ho avuto il suo indirizzo, mi sono

0: casa sua. Non è stato facile, lei si è fatta negare, dopodiché io ho aspettato davanti sul pianerottolo un paio d'ore, credo. E prima, quando alla fine è venuta e ha deciso di farmi entrare, mi ha messo una mano sulla pancia, sui fianchi, sulla schiena. Lei, sono rimasta un attimo così, non me l'aspettavo, poi ho capito, ci ho messo un po', ma ho realizzato che voleva verificare se avessi dei fili, dei microfoni, se stessi registrando casa sua, lei, quello che ci dicevamo. Comunque si fida di me, altrimenti non mi avrebbe mai raccontato tutta una serie di cose. E io le credo. Ha molti problemi a raccontarle, si dimentica le cose, le confonde, però poi se si fida di te, se riesce a sedersi, a guardarti negli occhi, a fidarsi e a raccontarsi.
1: Nell'ottobre del 2015 il GIP, su richiesta della Procura e per mancanza di prove consistenti, archivia l'inchiesta sulle sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avviata nel 2006 per via delle dichiarazioni di Sabrina Minardi e che vedeva 6 indagati per concorso in omicidio e sequestro di persona. Monsignor Pietro Vergari, ex rettore della Basilica di Sant'Apollinare, dove fino al 2012 era stato sepolto De Pedis, Sergio Viottù, autista del boss, Angelo Cassani, detto Ciletto, Gianfranco Cerboni, detto Gigetto, Sabrina Minardi e Marco Fassoni Accetti. Nel 2016, infine, la Corte di Cassazione si esprime negativamente sul ricorso in Cassazione presentato da Maria Pezzano, dichiarandosi inammissibile e confermando l'archiviazione dell'inchiesta giudiziaria chiesta dal GIP verso la fine dell'anno precedente. Il magistrato Capaldo si oppone all'archiviazione senza successo. Il 9 gennaio 2023, per volere di Papa Francesco, il promotore di giustizia Vaticano Alessandro Didi e la Gendarmeria aprono ufficialmente per la prima volta le indagini a distanza di quasi 40 anni dalla scomparsa di Emanuela. Con l'apertura dell'inchiesta sono state rinnovate le richieste affinché vengano sentite per la prima volta alcune persone ancora in vita che potrebbero fornire un contributo importante alle indagini, tra cui la compagna di scuola di musica che si trovava con Emanuela il pomeriggio del rapimento e il cardinale Giovanni Laiolo, che in quell'anno ricopriva un importante ruolo diplomatico presso la Santa Sede. A fine marzo il Parlamento italiano inizia un processo per l'istituzione di una commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sulla sparizione di Emanuela Orlandi e anche di Mirella Gregori. La proposta della commissione viene approvata subito all'unanimità alla Camera dei Deputati, ma incontra poi difficoltà in Senato, soprattutto dopo che il promotore di giustizia vaticana Didi aveva definito un'eventuale commissione un'intromissione perniciosa nelle indagini vaticane. La commissione viene poi approvata anche in Senato il 27 giugno 2023. Il 10 luglio, in un servizio del TG La 7, viene riportata una pista al vaglio degli inquirenti vaticani, che ipotizzerebbe un presunto ruolo di Mario Meneguzzi, zio paterno di Emanuela Orlandi, in quanto marito della sorella di Ercole Orlandi. In questo servizio vengono presentate un'ipotetica somiglianza tra Meneguzzi e l'identikit dell'uomo della Avon, incontrato da Emanuela la sera della scomparsa, in corso Rinascimento, fornito dal vigile Alfredo Sambuco, nonché una lettera del cardinale Agostino Casaroli inviata a Monsignor José Luis Serna Alzate, prete confessore della famiglia Orlandi, in cui si menzionava un episodio risalente al 1978 di presunte avance fatte da Meneguzzi a Natalina Orlandi, sorella maggiore di Emanuela. Nella lettera Casaroli chiedeva a Monsignor Serna Alzate di confermare o meno se Natalina gli avesse fatto questa confessione. Il Monsignore colombiano rispose confermando l'episodio. Il giorno seguente la famiglia Orlandi ha risposto a queste illazioni definendole l'ennesimo tentativo di depistaggio da parte del Vaticano per scaricare la responsabilità sulla famiglia, escludendo qualsiasi collegamento tra l'episodio delle avance a Natalina e la scomparsa di Emanuela. La famiglia Orlandi e la loro legale Laura Sgro hanno poi specificato che questa ipotesi era già stata investigata nel 1983 dal magistrato Domenico Sica, ma che era stata poi abbandonata dopo aver stabilito che Meneguzzi, la sera della scomparsa, si trovava con la sua famiglia nella casa di villeggiatura a Spedino, frazione di Borgorose, in provincia di Rieti. Alle accuse mosse dalla famiglia Orlandi, il Vaticano risponde affermando che il 19 aprile scorso i magistrati vaticani hanno consegnato riservatamente all'Italia, coperta dal segreto istruttorio, tutta la documentazione disponibile relativa al caso, inclusa quella raccolta nei mesi precedenti del corso dell'attività istruttoria. Inoltre, la Santa Sede fa sapere che condivide il desiderio della famiglia di arrivare alla verità sui fatti e a tale fine auspica che tutte le ipotesi di indagine siano esplorate. Ferdinando Imposimato si era occupato a lungo del caso Orlandi come magistrato e ricercatore e restava convinto allora che ci sia ancora molto da indagare.
2: Concretamente si può fare molto. Prima di tutto si può capire chi era la ragazza che era con Emanuela Orlandi il giorno della scomparsa e che era una sua compagna di scuola che non è mai stata identificata e che sicuramente ha agito d'accordo con i lupi grigi. In secondo luogo, la cosa più importante che si può fare è di andare a interrogare in Germania quegli agenti dei servizi segreti che potrebbero dare una collaborazione. In terzo luogo, ci sono dei lupi grigi che sono sicuramente, secondo me, disponibili a parlare purché ci sia la collaborazione dell'autorità turca, perché sono gli stessi lupi grigi che hanno partecipato all'attentato al Papa e che sono stati assolti per insufficienza di prove perché le ragioni di Stato imponevano che questi fossero assolti.
1: Emanuela oggi sarebbe una donna matura, sorridente, sempre solare. Qualcuno la sta ancora aspettando. È il fratello Pietro. Per lui il tempo si è fermato il pomeriggio del 22 giugno 1983.
3: Ci sono passati 20 anni e più. Però veramente come se fossero i primi giorni, cioè, certo la vita è andata avanti, io adesso ho una famiglia, dei figli, perché è normale che bisogna andare avanti in qualche modo, però siamo sempre legati a quei primi giorni, cioè noi adesso aspettiamo ormai che la cosa si risolva in qualche modo, giorno dopo giorno. Certo l'unica cosa che è venuta a mancare adesso è mio padre, che poco tempo fa purtroppo è morto, e quindi dopo 20 anni di sofferenza mio padre non è riuscito a avere la gioia veramente di riabbracciare la figlia. Anche se può sembrare una cosa assurda, però noi aspettiamo sempre il ritorno di Emanuela. La verità in qualche modo deve venire fuori, perché non può essere soffocata, prima o poi esce. Dopo che è successo il fatto di Emanuela, qualche mese dopo, il Papa e la sua santità è venuto a casa nostra, a casa mio padre. Era Natale, per farci gli auguri, per starci vicino, per dirci che pregava. E alla fine ci ha detto: esiste il terrorismo nazionale e il terrorismo internazionale. Quello di sua figlia purtroppo è un caso di terrorismo internazionale. E io ero molto affezionato, andavo molto d'accordo, no? Era una ragazza con tanta voglia di fare, di piena di vita, veramente. Cioè, me la ricordo proprio come una bella sorella. Spero che torni prima o poi a esserlo.
1: Infine c'è il lavoro puntiglioso e straordinario dell'amico e collega ormai scomparso, Andrea Purgatori. Lo vogliamo ricordare così nell'ultima puntata di Atlantide sul caso di Emanuela Orlandi, andata in onda poco prima della sua morte.
4: Emanuela Orlandi, la giovane di 15 anni, figlia di un dipendente del Vaticano, scomparsa a Roma una quindicina di giorni fa, è certamente nelle mani di qualcuno.
5: Nel tardo pomeriggio del 22 giugno 1983, Emanuela esce da qui, dall'oratorio di Sant'Apollinare, dove ha appena terminato la lezione di musica.
6: È una storia che nasce in questa piazza.
7: perché hanno scelto lei. Se uno si domanda perché hanno scelto Emanuela Orlandi, perché è scomparsa Emanuela Orlandi, da là risale a mille cose.
8: Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso.
9: Una storia di ricatti, secondo me, tuttora in corso.
10: La storia di un'infinita serie di depistaggi.
11: Alla storia degli spietati lupi grigi che organizzano il sequestro di Emanuela Orlandi per liberare Ali Mehmet Agca, i nostri servizi segreti non credono affatto. Almeno non ancora. Non credono nemmeno al diabolico progetto di spie venute dal freddo per trarre d'impaccio i bulgari dalla Connection che avvelena le relazioni tra Roma e Sofia.
12: Qualcuno ha avuto l'autorità e la possibilità di inserirsi nel sequestro di Emanuela Orlandi, di sfruttare la scomparsa della ragazza come arma di ricatto e pressioni per lanciare segnali e messaggi per scuotere e minacciare il Vaticano?
13: Come vuole? Chi vuole?
14: Sua Eminenza Cardinale.
13: Sua Eminenza Cardinale, 158 ha detto?
14: Io 158.
13: Sì, attendo un momento.
14: No.
13: Sì, sì, sì, passo subito.
5: Secondo le informazioni dei nostri servizi segreti, Emanuela sarebbe stata agganciata da un paio di balordi del giro degli spacciatori di Piazza Navona. Emanuela avrebbe accettato di farsi riaccompagnare a casa da loro, ma l'offerta si sarebbe tramutata presto in un tentativo di stupro finito male. Ma poi una potente organizzazione criminale avrebbe ragionato sulla possibilità di utilizzare Emanuela per ottenere qualcos'altro.
15: Riguardo al fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca.
5: Renatino De Pedis, ucciso nel 1990, viene sepolto proprio qui nella Basilica di Santa Apollinare, da dove è scomparsa Emanuela, e questo grazie ad una dispensa speciale dell'allora presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Ugo Poletti. È davvero incredibile, perché del passato criminale di Renatino nella banda della Magliana si sapeva già tutto.
16: Ma che casino mai messo! Prima Torvaianica, poi qui, questa è Emanuela Orlandi, dico, non me lo devono dire i cartelloni per strada, non sono scema.
17: Ripeti, si è sepolto lì, per grazia ricevuta. Ma no, per quello che dice quella pazza da Minardi. Allora, votiva. Pure insieme si portava a letto, si portava, insomma, si portava all'interno del Vaticano.
18: Dopo 40 anni di misteri, intrighi, depistaggi, il Vaticano apre un fascicolo sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
19: L'apertura del fascicolo è stata disposta dal promotore di giustizia vaticana Alessandro Diddi.
20: La prima volta in 40 anni non sono stato mai interrogato in maniera così approfondita. Ho fatto l'elenco di tutte le persone cardinali che dovrebbero essere interrogate, che secondo me potrebbero quasi sicuramente avere avuto un ruolo e essere a conoscenza dei fatti.

0: credo di essere l'unico qui dentro che ha seguito la storia di Emanuele Orlandi fin dall'inizio, cioè fin dai giorni della scomparsa.
1: Perché 40 anni in questa maniera sono più di un ergastolo. E io non lo auguro veramente a nessuno. E tantissime persone mi hanno scritto a Pietro come cattolici, dicendo la verità è un insegnamento di nostro Signore. Secondo me è importante che ci sia una commissione d'inchiesta.
2: Non è mai successo dal 29 a oggi che l'autorità giudiziaria vaticana e l'autorità giudiziaria italiana si siano messe a lavorare insieme. Immaginare che ci sia un'autorità giudiziaria ulteriore che parallelamente all'autorità giudiziaria di Roma svolga le stesse indagini, la mia opinione in questa fase, non ho detto mai, in questa fase può sembrare un'interferenza.
3: Quali frammenti di verità si possono recuperare dal groviglio di tante voci, storie, sospetti accumulati in questi 40 anni? In questi giorni una fonte riservata mi ha raccontato una storia, un nuovo colpo di scena. Un uomo, un killer della Camorra, alla fine del 1983 è in un albergo di Torvaianica, l'Hotel Biagio, ora demolito, ma all'epoca posto molto frequentato anche dalla malavita. Quella sera sente delle persone parlare, riconosce un amico di De Pedis. Parlano di una ragazzina, dicono che è un bene che sia stata sepolta lì vicino l'albergo, proprio a pochi metri. Lo vede indicare col braccio, lo sente raccontare che De Pedis l'ha fatta rapire da due balordi, che non si sono regolati e la ragazza è morta. E che De Pedis furibondo li ha fatti ammazzare subito e sparire. Allora vale la pena rimettere insieme qualche frammento. I due balordi di cui mi dissero a suo tempo le mie fonti dei servizi segreti. Il pescatore che disse di aver visto il 23 giugno alle 14.30 a valle del ponte della Magliana due giovani vicino a una Fiat 127 e di aver sentito poi il rombo del motore e visto l'auto sprofondare in acqua con un braccio penzolante dal finestrino. I ricordi confusi di Sabrina Minardi che nel 2010 racconta al procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo che la prima prigione di Emanuela sarebbe stata proprio a Torvaianica, in una casa di villeggiatura dei suoi genitori. E poi il racconto di un pranzo a Torvaianica con De Pedis e il pugile. I due grossi sacchi neri tirati fuori dal bagagliaio dell'auto e buttati in un'auto betoniera sul lungomare. Un'altra pista a perdere? Un altro vicolo cieco del labirinto? Forse, ma ci sono fili che certamente vale la pena dipanare.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
3: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 15.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: 10 aprile 1991. È una bella sera di primavera. Il mare è calmo. La visibilità è di 5-6 miglia. Il Moby Prince è un traghetto della Navarma che ogni giorno compie lo stesso percorso. Livorno-Olbia, Olbia-Livorno, Livorno-Olbia, Olbia-Livorno. Così piaggione che diventano settimane, mesi, anni, stessa tratta, stesso mare. La motonave Moby Prince è costruita nel 1967 con il nome di Conning Jean Juliana ed acquistata e rinomata dalla Navarma nel 1986. 131 metri, lunghezza poco meno di 6.700 tonnellate di stazza lorda. Il Moby Prince è praticamente una balena che macina miglia marine, solca le onde anche quando è brutto tempo, porta chi va in vacanza e chi torna al suo paese. Tutti sono sempre partiti, tutti sono sempre tornati, non è mai accaduto nulla di strano, un incidente pur minimo, niente. Di quella sera di aprile scrive Enrico Federighini nel suo libro Moby Prince, un caso ancora aperto. Una leggera brezza salmastra mischiata ai vapori della ciminiera della nave penetra nelle narici e accarezza i volti dei pochi passeggeri rimasti sul ponte esterno del traghetto ad osservare le luci della città di Livorno. Sono le 22 e 3 minuti. La nave passeggeri molla gli ormeggi e si allontana scivolando sulle acque scure e oleose. Destinazione Olbia. A bordo sono presenti 75 passeggeri e l'intero equipaggio formato da 65 persone agli ordini del comandante Ugo Chessa, 55 anni, considerato molto professionale, esperto ed affidabile. La nave non è particolarmente affollata, trattandosi di un periodo dell'anno a bassa frequentazione turistica.
4: Dimmi quando tu verrai.
3: I passeggeri vengono accolti a bordo dalle note musicali di una bella canzone degli anni 60. Quando, quando, quando.

0: partirà. Non ci lasceremo mai.
1: E dentro la nave accadono le solite cose. C'è chi si prepara per la notte, chi chiacchiera, chi beve una birra al bar. Piccole cose banali rappresentano per 140 persone gli ultimi istanti di vita. Le 22:25. E Bobby Prince si infila nella fiancata della petroliera Agip Abruzzo, alta come un palazzo di 10 piani e lunga 280 metri. Il traghetto viene investito da 2.700 tonnellate di petrolio fuoriuscito da una cisterna. Alle 22:25 in punto, il barconista di bordo lancia il Mayday dal VHF portatile e non dalla postazione radio, dato che, come stabilito anche dal punto in cui venne ritrovato il cadavere, al momento dell'impatto non si trova in sala radio. Parte del petrolio che fuoriesce dall'Agip Abruzzo si riversa in mare, il resto invece investe in pieno la prua del traghetto. A causa delle scintille del calore prodotti dallo sfregamento delle lamiere delle due navi al momento dell'impatto, il petrolio prende rapidamente fuoco e le fiamme circondano e incendiano velocemente il traghetto. Il gigantesco incendio, sprigionatosi all'esterno della nave, probabilmente penetra all'interno del traghetto a causa della rottura di due coperchi che separano la coperta prodiera dal garage superiore, probabilmente fino al locale eriche di prua. L'incendio non si propaga subito a tutta la nave, in quanto il Moby Prince è previsto di paratie tagliafuoco per impedire la propagazione delle fiamme. I soccorsi partono in mare solo dopo le ripetute richieste di aiuto da parte dell'Agip Abruzzo. Lo scafo in fiamme del Moby Prince non viene individuato fino alle 23:35, oltre un'ora dopo. E Moby Prince, per tentare di allontanarsi dal punto d'impatto, mette le macchine all'indietro ed inizia a descrivere una traiettoria circolare, rendendo così ancora più difficoltosa la sua individuazione. Un rogo di vaste dimensioni disintegra uno dei gioielli della marineria civile italiana. 140 morti, un solo sopravvissuto. Dopo 4 giorni, pensate, la petroliera brucia ancora e un'onda nera minaccia l'isola di Gorgona. È la più grave tragedia che ha colpito la flotta italiana nel dopoguerra. La versione ufficiale parla di fitta nebbia, di un comandante distratto dalla partita di calcio, di una rotta sbagliata, ma non è la verità. La nebbia non c'è, il comandante Ugo Chessa non è distratto, non sceglie una rotta pericolosa e il tratto di mare intorno a Livorno quella sera è affollato, navi, imbarcazione, bettoline, vanno e vengono, dentro e fuori il porto. Cosa sta accadendo? Lo racconta lo scrittore Enrico Fedeghini.
2: Sin dall'inizio si è voluta dare a questa tragedia, come dire, una visione di semplice incidente, mettendo così, fondato su 3 tasselli, la presenza di nebbia, una rotta incauta seguita dal traghetto, la tragica fatalità, che a leggere le carte, a metterle insieme, a leggerle tutte però, le perizie, le carte, le analisi, magari venute a distanza di 6-7 anni dai fatti, vengono smentiti questi 3 tasselli. Cioè viene fuori che quella sera non è vero, non c'era nebbia, la rotta del traghetto era tutt'altro che incauta, e non si è trattato sicuramente di una tragica fatalità. Quella sera il porto di Livorno era più simile a una darsena militarizzata che a un porto civile italiano. Erano presenti nel porto 6 navi militarizzate americane, di cui una ancorata, ormeggiata nel porto, e 5 ancorate in rada. E questa cosa ci viene detta però a distanza di 5 anni dai fatti da un ufficiale della Guardia di Finanza, una di queste navi, almeno una di queste navi, stava facendo trasbordo di materiale bellico, operazione pericolosissima lungo le rotte civili, operazione assolutamente non consentita dalle norme della stessa Capitaneria per evidenti ragioni. Queste operazioni devono avvenire di giorno, non di notte. L'operazione veniva seguita da un elicottero militare non italiano, questo è emerso nel corso del processo, non si trattava di un elicottero militare italiano, non possiamo quindi che dedurre che si trattasse di uno degli elicotteri che sono di stanza alla base di Camp Darby, che seguivano le operazioni di trasbordo che interessavano appunto una di queste navi militarizzate che caricavano e scaricavano materiale bellico di proprietà del governo degli Stati Uniti, di ritorno dall'operazione Desert Storm.
1: E allora compiamo un passo indietro. È appena terminata la guerra del Golfo e quel giorno ci sono 5 navi militarizzate americane in rada a Livorno. Ce n'è una che sta trasbordando materiale bellico e armamento su altre ignote imbarcazioni. Un elicottero, non identificato, certamente non italiano, controlla dall'alto l'intera operazione. Alcune bettoline riforniscono di carburante le navi. Ma qualcosa va storto. Un'esplosione, un incendio. Alcuni testimoni parlano di vampate e bagliori che si sviluppano prima dell'impatto del Moby Prince contro la petroliera. Il traghetto transita poco lontano. All'improvviso un'imbarcazione sconosciuta lo sperona, poi si allontana. Il Moby Prince vira in modo brusco, il timone si blocca. L'impatto con l'Agip Abruzzo è ormai inevitabile. Da quel momento inizia la parte più angosciante del giallo. I radar impazziscono, le comunicazioni radio vengono disturbate. Un misterioso cono d'ombra mette in silenziatore ai disperati appelli del Moby Prince. Per ore va alla deriva in fiamme mentre i passeggeri attendono invano i soccorsi. Il relitto fumante verrà riportato in porto solo a mezzogiorno dell'11 aprile. La testimonianza di Enrico Federighini.
2: Nessuno guardava la partita dell'equipaggio in plancia, non è stato trovato nemmeno, ovviamente, nessun monitor sulla plancia comandi. Quando si esce dal porto, quella è la fase più delicata della navigazione, non si guarda la partita ma si guarda il radar, si tengono aperti gli occhi, si guardano gli apparecchi, soprattutto in una rada così affollata di navi che caricavano merci pericolose. Il comandante del traghetto era uno dei migliori comandanti, anzi il migliore in assoluto della navarma. Il traghetto in realtà ha speronato la petroliera quando stava compiendo una manovra di ritorno verso il porto, e cioè dai dati di analisi realizzati dai laboratori dell'aeronautica di pratica di mare, dalla Criminal Pol, dai laboratori della Criminal Pol di Roma, emerge che al momento della collisione la petroliera aveva la prua diretta verso sud. Ora, essendo la fiancata destra della petroliera interessata dalla collisione, la prua del traghetto si infila sulla tanica numero 7 dell'Agip Abruzzo e la tanica numero 7 sul fianco destro della petroliera. Se la prua del traghetto era sud, significa che il fianco destro della petroliera non era rivolto verso il porto ma verso il mare aperto, verso il largo, e questo automaticamente significa che il traghetto ci si infila mentre sta tentando un'operazione di rientro al porto, probabilmente un'operazione causata dai continui, inspiegabili e inspiegati disturbi radar e radio che quella sera interessavano, guarda caso, proprio la rada di Livorno, proprio il punto in cui avviene la collisione, un'operazione di disturbo elettromagnetico.
1: Iniziano allora le indagini. Dopo la collisione la procura di Livorno apre un fascicolo per omissione di soccorso, omicidio colposo. Il processo di primo grado inizia il 29 novembre 1995. 4 gli imputati. Il terzo ufficiale di coperta dell'Agip Abruzzo, Valentino Rolla. Angelo Cedro, comandante di seconda della Capitaneria di Porto. L'ufficiale di guardia Lorenzo Checcacci. Gianluigi Spartano, marinaio di leva. In istruttoria vengono archiviate le posizioni dell'armatore della navarma Vincenzo Norato, del comandante dell'Agip Abruzzo Renato Superina. Il processo si conclude il 1 novembre 1997. Il presidente Germano Lamberti legge la sentenza, tutti assolti. Angelo Cedo è uno degli imputati.
3: Esattamente come prima, con la coscienza a posto.
1: I familiari delle vittime si sono costituiti in due associazioni. La prima è denominata 140, è presieduta da Loris Rispoli, il quale nel rogo del traghetto ha perso la sorella. Tale associazione raccoglie la maggioranza dei familiari. La seconda, denominata 10 aprile, è stata presieduta da Angelo Chessa, figlio del comandante Ugo, scomparso il 12 giugno 2022. Entrambe le associazioni continuano ad impegnarsi ancora oggi, coinvolgendo attivamente le istituzioni allo scopo di scoprire la verità e ottenere chiarezza e giustizia su questo terribile avvenimento. È duro il commento di Loris Rispoli, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della Bobby Prince 140.
4: Credo che da oggi sia molto difficile fare giustizia in questo paese.
1: È amareggiato Luchino Chessa, figlio del capitano della nave, morto della strage e membro della seconda associazione familiari 10 aprile.
5: È una cosa indecente che dopo 6 anni, 4 di indagini, 2 di processo, non ci sia nessun colpevole in una strage praticamente. Siamo di fronte a una giustizia che non ha funzionato. È assurdo che ci siano avuti 4 anni di indagini a rallentatore e che poi un processo, oltretutto monco con una serie di imputati di scarso rilievo, alla fine si chiuda senza nulla di fatto. Sdegno perché è assurdo che la giustizia lavori in questo modo. Amarezza perché siamo alle solite. È l'ennesima strage che non ha portato ancora gli imputati davanti alla giustizia. Cioè, è assurdo che non ci siano colpevoli. Sembra quasi che sia, come al solito, un fattore naturale, un fattore casuale, così che ha portato un traghetto contro una petroliera. Semplicemente la nebbia, semplicemente la velocità del traghetto, è assurdo. Cioè, non sappiamo neanche spiegarci come si possa arrivare a conclusioni del genere.
1: Lo spettacolo MT Moby Prince di Francesco Gerardi e Marta Pettinari ha riassunto così gli anni che separano il giorno dell'incidente dalla mancata giustizia.
6: Che accerteremo la verità senza guardare in faccia a nessuno.
7: Intanto una cosa è ben chiara, non c'era nebbia al momento dell'incidente.
8: Abbiamo raccolto un naufrago, c'è ancora persone sulla nave.
9: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
8: Siamo incendiati! Siamo incendiati! C'è venuto il mare rosso!
9: Tutti assolti perché il fatto non sussiste.
10: Gli avvocati di parte civile si guardano perplessi. I difensori invece si stringono la mano. Su ingradinata nessuno ha la forza di dire niente. Poi, lentamente, facendosi largo fra i poliziotti, i familiari delle vittime iniziano a uscire, con le facce di pietra, che nascondono un'indignazione alimentata da 1000 pensieri.
1: Il 5 febbraio 1999 la terza sezione della Corte d'Appello di Firenze dichiara di non doversi procedere nei confronti del Rolla in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per intervenuta prescrizione. I giudici di Firenze aggiungono tuttavia in sentenza che non si può non rilevare che l'inchiesta sommaria della Capitaneria, che per alcuni versi è la più importante perché interviene nell'immediatezza del fatto ed in qualche modo in grado di indirizzare i successivi accertamenti, influire sulle stesse indagini penali, può essere condotta da alcuni dei possibili responsabili del disastro. Contemporaneamente al processo principale, nell'allora pretura vengono giudicate due posizioni stralciate, quella del nostromo Ciro Di Lauro, che si autoaccusa della manomissione sulla carcassa del traghetto di un pezzo del timone, e quella del tecnico alle manutenzioni di Navarma, Pasquale Dossi, chiamato in causa da Di Lauro. I due sono accusati di frode processuale per aver modificato le condizioni del luogo del delitto, ovvero per aver orientato diversamente la leva del timone in sala macchine da manuale ad automatico, nel tentativo di addossare l'intera responsabilità della vicenda al comando del Moby Prince. Nel corso di un'udienza, Ciro Di Lauro confessa di aver manomesso il timone. Il pretore di Livorno però assolve entrambi gli imputati perché si sarebbe trattato di un falso grossolano, ossia di un tentativo inidoneo a trarre in errore i consulenti tecnici e i periti. Il fatto viene così qualificato per la prima volta come reato impossibile. La sentenza viene confermata in appello e in Cassazione. Nel 2006 la Procura di Livorno, su richiesta dei figli del comandante Chessa, decide di riaprire un'inchiesta sul disastro del traghetto. Nel 2009 l'Associazione dei Familiari delle Vittime, presieduta dai fratelli Chessa, in una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, chiede di farsi portavoce presso il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, della richiesta di rendere pubblici tracciati radar, le immagini satellitari o qualsiasi altro materiale in possesso delle autorità statunitensi relativo alla situazione nella rada del porto di Livorno durante le ore del disastro del Moby Prince. Nell'aprile 2009 l'onorevole Ermete Realacci presenta una nuova interrogazione parlamentare riguardo al coinvolgimento di altre navi, in particolar modo imbarcazioni militari americane presenti la notte della tragedia nel porto di Livorno, e riguardo alla presenza mai accertata dei tracciati radar e delle comunicazioni radio registrate a Camp Darby.

0: L'istanza di riapertura delle indagini per appurare le reali responsabilità, con motivazioni non condivise da tutti i familiari delle vittime, viene presentata dal legale dei figli del comandante Chessa nel 2006. Con maggiore attenzione viene chiesto di occuparsi della questione del traffico illecito di armi e della presenza di navi militari o comunque navi al di fuori del controllo della capitaneria di porto che possano essere causa o una delle concause del disastro. Nel 2006 l'ipotesi di trovare immagini satellitari della sciagura prende di nuovo corpo. Dopo il ritrovamento di alcune bobine di immagini negli uffici della Procura di Livorno. Nel giugno del 2009, a seguito delle indagini riaperte dalla Procura, viene sentito nuovamente come persona informata sui fatti il mozzo di Bodo, Alessio Bertrand, l'unico sopravvissuto a Rogo. Nel luglio del 2009, su richiesta della magistratura, vengono eseguite scandagliature della zona di Porto in cui è avvenuto lo scontro. Il 5 maggio 2010 il PM Antonio Giacconi presenta richiesta di archiviazione accolta dal GIP di Livorno. Secondo la Procura di Livorno, le ricostruzioni prospettate dai Chessa non troverebbero alcun riscontro nelle risultanze probatorie acquisite. Manomissioni sul relitto. Tracciati radar mai chiesti e altri con un'inspiegabile zona buia proprio sull'area della tragedia. Processi senza colpevoli. Dichiarazioni contraddittorie di alcuni protagonisti. E la contraffazione dell'unico filmato amatoriale girato a bordo, scampato all'incendio. Quando arriva nelle mani del magistrato, il video presenta un'aggiunzione effettuata in modo non professionale. Il nastro è tagliato e incollato con una parte di nastro vergine. Che cosa si deve coprire? Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo il lavoro delle commissioni di inchiesta sulla tragedia di Moby Prince con l'aiuto della regia di Peter Bescapè.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 15 e 24 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
5: Livorno, Livorno Radio, Moby Prince, Moby Prince.
6: The station was getting a pop noise.
5: No, Moby Prince da Livorno, proviamo canale 61, ma ti sento debolissimo,
6: Io
5: sono a radio da Ashbro.
6: Ship redor me, distance 6 miles on opposite course, do you mean? Ship redor me, distance 6, do you mean?
5: Moby Prince, Moby Prince, my name is...
0: Il 22 gennaio 2018 la Commissione parlamentare d'inchiesta pubblica la relazione finale di 492 pagine che offre un'altra verità su Moby Prince. È scritto che la tragedia non è riconducibile alla presenza di nebbia e alla negligenza del comando del traghetto. La nebbia è stata emotivamente utilizzata come giustificazione del caos e dei soccorsi coordinati dalla Capitaneria di Porto, allora comandata dall'ammiraglio Sergio Albanese. L'indagine della Procura di Livorno nel processo di primo grado si è rivelata carente e condizionata da fattori esterni. Sentiamo un passaggio della relazione finale della commissione dell'onorevole Silvio Lai.
7: Vorrei ritornare, prima di presentare la relazione, brevemente al giorno in cui avvenne tutto, perché molti di voi, la maggioranza delle persone che stanno qui, sono familiari delle vittime, ma ci sono anche persone che hanno il dovere di cronaca e quindi lo ricordiamo insieme. Erano le 22:25 di mercoledì 10 aprile 91 e nella rada di Livorno entrano in collisione il traghetto passeggeri Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo. Il bilancio sarà drammatico, 140 vittime, viene definita la più grande tragedia della Marineria Civile Italiana ed è così. I processi che ne seguirono si conclusero poi a distanza di 8 anni con l'assoluzione di tutti gli imputati e l'archiviazione della condanna per uno di essi. Anche la pretura di Firenze, occupandosi di 2 posizioni stralcio, arrivò all'assoluzione di 2 imputati per difetto di punibilità. Nel 2010 poi la Procura di Livorno respinse su proposta del GIP la richiesta di riapertura delle indagini perché, come fu sottolineato nel dispositivo, sgombrato il campo da ricostruzioni viziate da suggestioni, è doloroso affermare che la tragedia è individuabile in una condotta colposa in termini di imprudenza e negligenza della plancia del Moby Prince. Ora, dubbi, oscurità, fatti che negli anni emersero da parte di chi lavorò con determinazione a non spegnere i riflettori sull'incidente. Furono soprattutto le associazioni dei familiari delle vittime che portarono il Senato, il 22 luglio del 2015, ad istituire con voto unanime la commissione d'inchiesta che, dopo l'espletamento delle varie procedure, svolse la sua prima audizione il 17 dicembre 2015 nella sala dove ci siamo ritrovati questa mattina, a mezzogiorno, ascoltando i rappresentanti delle 2 associazioni dei familiari delle vittime, 140 e 10 aprile.
0: Secondo la prima commissione parlamentare, l'accordo assicurativo siglato 2 mesi dopo l'incidente dagli armatori delle 2 navi coinvolte ha condizionato l'operato dell'autorità giudiziaria. A dimostrazione di ciò, a seguito di questo accordo, l'Agip Abruzzo è stata dissequestrata prima della definizione della fase processuale di primo grado, impedendo ogni ulteriore approfondimento. L'accordo prevedeva che la società Eni si assumesse i costi relativi ai danni alla petroliera ed inquinamento e la società Navarma i costi del risarcimento delle vittime del traghetto, chiudendo di fatto ogni possibile ipotesi di responsabilità, pur essendo la Moby Prince sotto sequestro, era comodamente accessibile a chiunque. L'indagine medico-legale è stata eseguita in maniera lacunosa, concentrandosi sul riconoscimento delle vittime senza appurare le cause della morte di ciascuna vittima. L'Agip Abruzzo, al contrario di quanto riportato in fase di indagine processuale, si trovava comunque in zona di divieto di ancoraggio. L'errore di posizionamento durante le indagini ha portato ad escludere ogni responsabilità al comando della petroliera. La Moby Prince ha subito, secondo la prima commissione, per cause non chiare, un'alterazione nella rotta di navigazione che potrebbe aver influito sulle cause dell'impatto. La morte dei passeggeri, dell'equipaggio, non è avvenuta per tutti entro 30 minuti, come invece è riportato negli atti processuali. La capitaneria di porto non aveva gli strumenti necessari per individuare la seconda nave, la Moby Prince, sebbene la responsabilità dei soccorsi fosse a suo carico, rivelandosi carente nella gestione della gravità della situazione e del tutto incapace di coordinare un'azione di soccorso. Il procedimento penale a carico di Ciro Di Lauro per tentata manomissione del timone non ha chiarito le motivazioni vere del gesto. E ancora, secondo la prima commissione, il comportamento di Eni si è rivelato non chiaro a partire dalla comunicazione sulla provenienza della petroliera. L'Agip Abruzzo proveniva infatti da Genova e non da Sidi El Khedir in Egitto, come dichiarato. Di conseguenza anche le dimensioni, la tipologia del carico potevano essere differenti da quanto dichiarato. La cisterna trovata aperta dopo l'incidente poteva quindi ipoteticamente contenere materiale in trasferimento su una bettolina. Una seconda commissione parlamentare d'inchiesta viene istituita durante la 18ª legislatura con delibera della Camera dei Deputati del 12 maggio 2021. La commissione ha il compito di

0: i tracciati radar, le rilevazioni satellitari. La seconda commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro della nave affida quindi al reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri una perizia per accertare se a bordo della Moby Prince vi fosse o meno dell'esplosivo. L'analisi viene svolta dal colonnello dei carabinieri Adolfo Gregori, comandante della sezione chimica del reparto, e alla fine esclude la presenza di esplosivo nel locale motore dell'elica di prua e nel garage sovrastante all'interno del traghetto. Secondo la relazione della commissione approvata il 15 settembre 2022, nel disastro sarebbe coinvolta una terza nave che avrebbe ostacolato il percorso del Moby Prince, costringendolo ad una brusca ed imprevista virata di circa 30 gradi e portandolo a colpire la petroliera. Secondo l'inchiesta, la petroliera sarebbe ancorata in posizioni irregolari, individuata tramite foto satellitari americane desecretate nel 2018, ed è avvolta in una nube di vapore acqueo dovuta alla probabile avaria dei sistemi idraulici. La dimostrazione di quest'ultima ricostruzione viene dagli ingegneri della società genovese Cetena, che analizzano tutti i dati in possesso della commissione, le condizioni meteo della giornata, le posizioni delle navi davanti a Livorno. Il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno vi sono tracce della presenza di una nave, la October 2, di proprietà della società somala Schiffco, la stessa sulla quale stava indagando la giornalista del TG3 Ilaria Alpi, assassinata a Mogadiscio insieme al cameraman Miran Rovatin. Coincidenze? Sentiamo Enrico Fedeghini.
1: Il registro dell'avvisatore marittimo segna la presenza della 21 October 2 al molo Magnale, in un molo non operativo del porto di Livorno. Fatto curioso perché un testimone dice che proprio quella sera la nave non era attraccata a quel molo, mentre invece risulta ferma lì per 2 mesi ufficialmente, stando ai registri. Invece c'è una testimone, la moglie di un ufficiale della capitaneria che ha una residenza di servizio all'interno del porto di Livorno, che dice chiaramente che la sera prima quell'imbarcazione era l'unica imbarcazione di 70-80 metri, non c'era, e al mattino dopo la vede. E poi, fatto curioso, il pilota di porto di Livorno si ricorda che proprio quella sera, il 10 aprile del 91, quel peschereccio, la 21 ottobre, fermo per riparazioni, chiede di fare bunkeraggio, cioè rifornimento di carburante, operazione sinceramente incomprensibile per una nave che deve stare ormeggiata, anzi a secco, in cantiere per riparazioni.
0: La seconda commissione parlamentare, nella sua relazione finale, esclude l'ipotesi dell'avaria a bordo del traghetto. E scrive: il sistema delle eliche era in piena efficienza al momento della collisione, non vi era alcuna avaria né malfunzionamento dei sistemi del Moby Prince. Secondo il vicepresidente della commissione Andrea Romano, l'ipotesi di una bomba esplosa a bordo del Moby Prince, insieme a quella della nebbia o della distrazione del comando del traghetto durante la navigazione, hanno contribuito a creare confusione su ciò che è realmente accaduto la notte del 10 aprile del 91. Ed Eni, dice sempre la commissione, che è una grandissima società, un vanto nazionale, forse sapeva che Agip Abruzzo si trovava dove non doveva essere. Forse sapeva anche del blackout o del vapore, e perfino che fosse coinvolta in attività di bunkeraggio clandestino. Noi abbiamo chiesto i materiali delle inchieste interne, ma non li abbiamo mai avuti. Spero che chi lo farà in futuro sia più fortunato di noi, scrive la Commissione parlamentare d'inchiesta. Anni dopo, per il rogo del Moby Prince non vi è ancora giustizia. E poi accade quello che abbiamo visto in tante, troppe inchieste italiane. Alcuni anni fa avevo intervistato Angelo Chessa, familiare di 2 vittime del Moby Prince.
2: L'impegno nella ricerca della verità me lo sono preso davanti ai 140 lenzuoli bianchi quando ho fatto il riconoscimento di mia sorella.

0: ogni volta durante l'anniversario i familiari vengono a Livorno da tutta Italia e mi dicono grazie, me lo dicono i familiari, me lo dicono i sindaci, i rappresentanti delle province e delle regioni che vengano per l'intervento che faccio e per le parole che dico. Io gli rispondo non lo faccio, cioè io vi ringrazio di questi ringraziamenti, ma è un impegno che ho preso, come ho detto prima, l'ho preso davanti a quei lenzuoli bianchi e in memoria di mia sorella e delle altre 140 persone che erano accanto a lei, io non smetterò di battermi finché su questa vicenda non si siano scritte parole di verità e finché quei colpevoli che sono scritti nelle pagine delle sentenze vengano veramente puniti. Noi sappiamo che il processo di primo grado ha assolto tutti, anche quelli che non erano imputati, perché la cosa più bella di questa vicenda è che nella sentenza di primo grado si assolve anche chi non è imputato, si fanno delle postille e si dicono non ha responsabilità nemmeno il tizio, anche se non era imputato in questo processo. Nel contempo la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, condannando l'unico imputato, il marinaio il terzo ufficiale dell'AGIP, dice: il terzo ufficiale dell'AGIP è responsabile perché in presenza di nebbia non ha temperato a tutte quelle che sono le leggi, eccetera, le regole della marineria. Dall'altra non è il maggiore responsabile perché le più gravi responsabilità sono: primo, dell'armatore del traghetto, armatore della navarma onorato; secondo, del comandante della petroliera Superina; terzo, del comandante della capitaneria di porto.
1: Le inchieste, i processi, le commissioni parlamentari non sono riuscite a offrirci una verità plausibile, ma il teatro civile può almeno raccontare. MT, Moby Prince, è un bellissimo spettacolo di Francesco Gerardi e Marta Pettinari che debutta a Livorno il 28 ottobre 2006. C'era la nebbia? Non c'era la nebbia. C'era traffico d'armi? Il traghetto ha avuto una varia al timone? È esplosa una bomba a bordo? Una cosa però appare subito chiara: l'equipaggio non stava affatto guardando la partita, era lì, in plancia, a fare il proprio dovere. E allora, come mai a suo tempo è stata detta una cosa non vera? Chi l'ha detto? E perché?
2: Capitaneria di porto! Capitaneria, capitaneria!
3: Cos'è quel fungo di fuoco in mare?
4: Capitaneria di porto di Livorno, avanti pure, canale 13.
2: Sì, ragazzi, però brucciano!
3: Mi sa che c'è un incendio alla Gorgona. No, non è la Gorgona quella lì. E allora cos'è? È scoppiata la petroliera.
2: Siamo incendiati! Siamo incendiati! C'è venuta nell'aria d'asso!
4: A Livorno, in capitaneria, il militare di leva Gianluigi Spartano risponde: ricevuto, AGIP Abruzzo, stiamo provvedendo! Dietro di lui arriva l'ufficiale di guardia, Lorenzo Checcacci, che gli dice: vai Spartano, vai a preparare la motovedetta, qui rimango io. Spartano corre verso la banchina, Checcacci invece si sistema alla radio, parla con la petroliera, cerca di raccogliere più informazioni possibili e intanto rassicura il comandante Superina che i soccorsi stanno partendo. La cosa strana però è che a parte la petroliera nessun'altra nave ha chiesto aiuto. Perché? Un volo di 10 metri, poi il tonfo nell'acqua, la barca degli ormeggiatori si avvicina, l'avambraccio enorme del Valli si sporge e lo tira su.
2: Abbiamo raccolto un naufrago, c'è ancora persone sulla nave.
4: Nel frattempo sull'AGIP Abruzzo i membri dell'equipaggio salgono sulla scialuppa, salgono tutti eccetto il nostromo che si mette alla manovra della gru, aziona la leva e vede i compagni sparire oltre il bordo, poi quando la scialuppa tocca l'acqua lascia i comandi, cala una scaletta e scende anche lui, gli altri lo recuperano a bordo, tagliano le cime e si allontanano, lì vicino il titolono li vede, si accosta e li recupera a bordo, è fatta, sono tutti salvi e stanno tutti bene. Sono le 11:45, un'ora e 20 minuti dopo la collisione. E mentre loro tornano in porto, sulla barca degli ormeggiatori il Valli parla col naufrago. Poi prende il microfono, schiaccia il pulsante e dice:
5: la nave, la Moby Prince, Moby Prince.
6: Dimmi quando tu verrai.
3: Forza! Prima il camion con la barca!
6: Dimmi quando,
3: venga a marcia
6: quando,
3: indietro,
6: quando,
3: così! Bene? Bene!
6: L'anno, il
3: stop.
6: Giorno e l'ora.
3: Buonasera, biglietti per favore, grazie.
6: Forse
3: benvenuti a bordo. Proseguite a marcia indietro fino a prua seguendo le indicazioni del marinaio.
6: Ogni
3: adesso venga lei, quel fuoristrada targato Sondrio, sì, poi la tipo, il fiorino e la dialla in fondo. Sì signora, marcia indietro che Olbia tracchiamo di pompa così siamo già pronti per sbarcare. Biglietti per favore, Benvenuti a bordo. Le prime auto iniziano a muoversi, superano le transenne e si infilano nella stiva. Le altre, in coda a motori accesi, illuminano coi fanali la fiancata bianca del traghetto. L'enorme balena che sorride e il nome della compagnia armatrice occupano gran parte del centro nave. Poi due linee orizzontali, una blu e una azzurra, corrono verso poppa, dove in alto spicca a lettere maiuscole il nome della nave: Moby Prince, fiore all'occhiello della più importante compagnia di navigazione privata italiana. Ed è bella, accostata lì all'ormeggio 55, con la rampa ancora appoggiata sul molo e la prua che punta già verso il mare aperto. È proprio bella.
7: Livorno, Livorno Radio, Moby Prince, Moby Prince.
8: Oh, Moby Prince da Livorno, proviamo canale 61, ma ti sento debolissimo, eh?
3: Sono le 10:22. Nel salone deluxe un gruppo di ragazzi sta srotolando i sacchi a pelo per la notte, mentre al bar di prua c'è ancora chi consuma da bere al banco e chi se ne sta comodamente seduto ai tavoli. In una cabina di seconda classe Alessandra prepara le bambine per la notte, mentre Angelo in tutta la ginnastica le riprende con la videocamera. La signora Paterni continua da terra a passeggiare con il suo cane. A un certo punto si gira per vedere che fine ha fatto la petroliera e... Ma cos'è quel fungo di fuoco in mare?
4: Stanotte Loris è di turno al magazzino delle poste. Scarica i sacchi, li svuota, smista le lettere e dopo un po' decide di prendersi una pausa caffè. Quando esce però vede che il cielo verso il mare si sta tingendo di rosso. E lui entra al bar, scambia qualche parola con i colleghi, cosa sarà, cosa non sarà. Ma nessuno sa niente, così beve il caffè, paga alla cassa e torna a lavorare. Alle 3 arrivano i pacchi con la prima edizione del Tirreno. Lui ne prende una copia e legge il titolo a 5 colonne. Gli manca l'aria. Poi prende il telefono, chiama la moglie, le dice: vestiti, prepara il bimbo, bisogna andare al porto. Sale in macchina, in un attimo è sotto casa. Elena è già lì sul marciapiede col bambino in braccio. Gli dice: Loris, cosa è successo? Non lo so, ho chiamato la questura, forse qualcuno si è salvato. Sali! La seconda tappa è a casa dei suoi genitori. Lui scende dall'auto, suona il citofono e intanto pensa: e ora cosa gli dico? Chi è? Babbo. Loris, cosa ci fai a quest'ora? È successo qualcosa? Liana. Liana! Dopo un minuto tutto il palazzo è sveglio. Poi la luce delle scale, lo scatto del portone e l'auto riparte di corsa.
3: Per conoscere la verità vera sul Moby Prince non serve un perito. Basta essere svegli. Quella sera c'era la partita. Gli ufficiali in plancia appena escono dal porto inseriscono il pilota automatico e vanno al bar di prua a vedere la televisione insieme ai passeggeri. Così, mentre loro se ne stanno lì con una birra in mano a commentare l'azione X di Roby Baggio, il traghetto lanciato senza comando a 19 nodi si trova davanti alla petroliera e non può fare altro che finirci dentro. Non ci credi? Infatti, perché la verità vera sul Moby Prince è che l'Agip Abruzzo ha due luci rosse di posizione, una a prua e l'altra a poppa. Siccome queste due luci sono posizionate a circa 280 metri l'una dall'altra, il comandante Chessa pensa che appartengano a due navi diverse e decide di passarci in mezzo. Quando poi si renderà conto dell'errore, purtroppo è troppo tardi per tentare qualsiasi manovra. Non ci credi? Sì che ci credi. Almeno un po' ci credi. Perché se una sera accompagni al porto tuo marito e la mattina dopo accendi la televisione e ti raccontano che si è imbarcato sul traghetto che ha provocato la più grande tragedia della Marina Civile Italiana, e ci credi, dopo puoi credere a tutto. A quello che ti raccontano i giornali, ai programmi televisivi, ai pettegolezzi del porto, al tuo amico, che ha un amico, che conosce uno, che ha uno zio, che lavora nei servizi segreti e lui le cose le sa. Credi a tutto. Perché ne hai bisogno. Perché a quel punto hai bisogno di aggrapparti a qualcosa che ti permetta di capire com'è andata davvero. E non ti accontenti di una verità probabile, tu pretendi la verità vera. E le verità vere, quelle che tu la sai meglio di me, sì, ma io la so meglio di tutti, ci vuole tanto così per crearle.
4: Ecco, per Brandimarte la verità è questa. Ma perché questa verità regga? Occorre capire cosa sia successo di tanto grave a bordo del Moby Prince per cui il comandante abbia deciso di tornare indietro. E così come Cristina Brandimarte gira i pezzi, li sposta, li unisce, li separa e alla fine completa il quadro, scrive una relazione dettagliata, la consegna all'avvocato e anche lui aspetta che 4 anni dopo il processo stabilisca qual è la verità.
9: In piedi, entra la corte.
10: In nome del popolo italiano, gli imputati per concorso in strage colposa e omissione di soccorso, Valentino Rolla, Angelo Cedro, Lorenzo Checcacci e Gianluigi Spartano sono tutti assolti perché il fatto non sussiste.
11: Sonori di archivio, interviste all'autore.
12: Il lato oscuro della verità.
11: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 17.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Benvenuti, benvenuti a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano. Questa è una trasmissione che vuole raccontare il mondo del carcere, facendolo però narrare direttamente dalla voce dei detenuti, che ci racconteranno come sono entrati nel mondo della devianza, ma come sono poi riusciti anche ad uscirne. Ci racconteranno che cosa significa oggi il carcere. Mi accompagnerà in questa avventura il professor Iuri Aparo, psicoterapeuta che lavora ormai da 46 anni nelle carceri, che 28 anni fa ha dato vita al gruppo della trasgressione. Ne parleremo, professore.
3: Grazie, sì, molto volentieri. Grazie per l'accoglienza.
2: E abbiamo con noi questa sera anche Adriano Sannino.
4: Ciao a tutti.
2: Allora, Adriano Sannino, napoletano, ha 53 anni, è stato detenuto nel carcere di massima sicurezza di Opera a Milano per 25 anni, dove ha finito di scontare la sua pena. Gli ultimi 5 anni in regime alternativo, è stato per anni al servizio del clan della Camorra di San Giovanni a Teduce, nella periferia di Napoli. È entrato in cella nel 2000 per l'omicidio del boss Salvatore Cuccaro, che nel 1996 ha poi innescato una guerra nella città partenopea. Nel 2012 però è entrato a far parte del gruppo della trasgressione, proprio del professor Iuri Aparo, psicoterapeuta in servizio presso il carcere di massima sicurezza milanese di Opera. Il gruppo è nato nel carcere di San Vittore per volontà dello stesso professore nel 1997. Sannino ha iniziato quindi un percorso di recupero delle proprie responsabilità, ha iniziato a studiare e oggi ha costruito una nuova esistenza. Lavora, è sposato e ha una figlia che adora. Allora, Adriano Sannino, ci può raccontare, può, diciamo, identificare le circostanze, le relazioni, le emozioni che hanno contribuito a farla entrare nel mondo della devianza? Quanto ha contato in quel momento la rabbia che forse lei aveva dentro?
4: Sì, la rabbia ha contato moltissimo, perché quando si è arrabbiati non c'è la possibilità di scelta, cioè ti abbaglia talmente tanto che ti fa scivolare negli abissi. Io penso, quando la rabbia che avevo dentro nel percorso della giovane età con mio papà, e lì mi sono, quando uscivo fuori casa, mi sono fatto ammaliare di quei disvalori, che cosiddetti, della malavita. Però non è che dal subito, è perché la rabbia esce fuori, allora cerchi degli appigli nei compagni, e questa cosa, o si ha la fortuna di trovare dei compagni già vecchi, dico io, oppure dei compagni che purtroppo hanno già anche loro un degrado alle spalle, così come mi hanno fatto degradare anche a me.
2: Professore Aparo, quello che sta raccontando Adriano dice che c'è un alveo sociale che incide, no, nella costituzione, nella formazione di questa rabbia che poi si trasforma in appartenenza, in devianza vera e propria.
3: Certo che sì. Io comunque avrei piacere che Adriano, che peraltro sa quali sono gli obiettivi del gruppo della trasgressione, ci aiutasse ancora un po' a identificare se l'ingresso nel mondo della devianza è stata una cosa graduale, avvenuta a poco, oppure improvvisa.
4: Non è all'improvviso, ma è gradualmente. Si inizia a scivolare, che poi diventa un'abitudine, se posso dire così. È come mi faccia passare questo raffronto che voglio fare. Tipo che io prendo l'autobus alla mattina, una volta non pago il biglietto, la seconda volta non pago il biglietto, poi per me diventa un'abitudine non pagare il biglietto.
3: Sì.
4: Così è come nella mala vita. Nella mala vita a me è successo che io ho conosciuto, cioè, un mio coetaneo che era un mio compagno, ritenevo un mio compagno, che il suo papà era un malavitoso del quartiere, il boss del quartiere. E io uscivo con lui, però io andavo a lavorare. Frequentavo questa persona finché all'età di 16-17 anni, però io lavoravo sempre e lui invece no. Poi nel 93 uccisero il padre e io sono andato lì a dargli le condoglianze, e da lì ho visto un mondo dietro, che andavano persone poco raccomandabili a fargli le condoglianze. Però io mi sentivo di stargli vicino, perché lo vedevo in difficoltà. Lui con me ha pianto pure, questa persona che aveva perso il padre. E da lì andavo quasi tutte le sere, dai vieni qua, vieni a trovare, perché non mi fido di queste persone, di te invece di sì. E poi da lì è iniziato tutto un percorso, che lo andavo a prendere, andavamo a ballare.
2: Scusami, c'è stato un... cioè, l'ingresso poi nel mondo della camorra è stato un ingresso graduale, o c'è stato un momento in cui, come dire, si è scatenato in te il desiderio di far parte di questo mondo? Cioè, che cosa lo ha determinato?
4: Determinate che mi sono trovato in un giorno in una macchina e delle persone uccidevano un avversario. Lì non ho potuto più scegliere, cioè mi sono trovato a commettere un omicidio, ad essere presente in un omicidio, anche se non l'ho fatto io, non l'ho deciso io, non sono stato io, però era una macchina dietro che davanti facevano questo omicidio. Da lì sono successi degli episodi che mi hanno fatto degli agguati nel mio negozio, perché avevo un negozio di lampadari a Corso San Giovanni a Teduccio, e ho avuto paura e mi sono trovato a stare vicino a lui, perché lui mi ha detto a me poi, dice, di sicuro non puoi stare più nei negozi perché ti ammazzeranno. E poi è avvalso che hanno minacciato i miei, dicendo che se io non andavo fuori mi uccidevano allora i miei familiari. A questo punto qua mi sono trovato a dire no, dentro di me non ci so che voi mi ammazzate i miei genitori, e ho iniziato a fare il camorrista, cioè a togliere la vita a queste persone che mi volevano ammazzare.
2: Professore, che cosa ci ha appena raccontato Adriano Sannino? Cioè, l'ingresso nel mondo della devianza non è figlio, come nella iconografia cinematografica, di un momento in cui una persona deve essersi punciuta, o in cui, cioè, entra a far parte attraverso una serie di rituali, ma in questo caso è figlia di una serie di relazioni che lui ha sviluppato.
3: Sì, sì, il caso di Adriano ha una sua peculiarità, una sua specificità, che è quella che ha detto, cioè l'amico. Però tendenzialmente c'è un ambiente che ti motiva ad arrivare in fretta da qualche parte, perché è un ambiente nel quale non ti senti nessuno. Nel caso di Adriano c'è stato qualcuno che, intanto che gli chiedeva aiuto, gli permetteva di sentirsi qualcuno. E però in quel mondo sentirsi qualcuno significa fare ogni giorno un passo in più verso la devianza, con la conseguenza che a un certo punto sono i passi, cioè i reati che hai già commesso, che ti danno l'identità del criminale. Di solito si pensa che un criminale commette i reati. Una prospettiva che adotto io è che la consuetudine al reato ti rende criminale, cioè ti dà l'identità del criminale, che è quella che poi ti permette di fare altri reati. Quindi sostanzialmente si comincia da ragazzi in cerca di una identità, di un potere, di una rilevanza che non si ha nel proprio ambiente, ma che nel mondo criminale ti viene offerta abbastanza facilmente per poterti utilizzare come manovalanza per gli interessi del boss di turno.
2: Adriano Sannino, quando si è reso conto di essere diventato un uomo che apparteneva davvero, che aveva l'identità ormai del camorrista? Quando ha capito di poter esercitare quindi una forma di potere, e come lo ha vissuto interiormente questo potere che lei poteva gestire attraverso l'uso anche delle armi, immagino?
4: Sì, purtroppo ancora oggi penso, e non mi va giù questa cosa, come ho potuto fare tutto quello che ho fatto. Quando mi sono sentito un camorrista, da quando ho commesso il primo omicidio, da lì, quando poi sono tornato dopo diversi giorni in quel labirinto che dove stavamo noi, il quartier generale della Camorra, tutti mi acclamavano, per cui lì mi sono sentito, dico, ma che cos'è qua? Allora mi sono sentito di avere potere anche attraverso delle armi, perché quando non c'è le armi non hai potere nella Camorra, per cui tutti si rifanno dietro alle armi. Però mi sono sentito lì perché poi venivano persone che volevano parlare con il mio capo e anche con me che stavo lì, e per cui si facevano sempre malaffari e volevano, però comunque tenevano anche in mente a me, dici sì, però Adriano, fai andare Adriano, perché avevano come questa fiducia che io andavo, facevo quello che dovevo fare e tornavo a casa. Per cui mi sono sentito un delinquente in quelle circostanze.
2: Ma cosa si prova nel momento in cui, la prima volta che ha sparato, che cosa ha provato? Se c'è stata una reazione emotiva in quel momento?
4: In quel momento la reazione emotiva qual era? Lo dico con vergogna, che ho esultato perché quelle persone mi volevano ammazzare a me. Allora ho detto, io ce l'ho fatta ad uccidere te. Però poi, quando ho visto mio padre, che lui non me l'ha mai detto, però ha capito la strada che avevo preso, negli occhi suoi spenti, per dire, ho perso questo mio figlio, l'ho perso, ho avuto quell'attimo dentro di che cazzo ho combinato, dove sto andando. Però poi lì la cosa più brutta è che ti fanno sentire importante, come ha detto il prof, ti fanno sentire il potere che hai di decidere quello, così vai a prendere a quello, portalo qui, ci sono delle persone che lo vanno a prendere, te lo portano, oppure tu ci vai direttamente e tremano di te, perché dici, questo mi ammazza se dico di no. Per cui ti faceva sentire importante. E la cosa ancora più brutta di questa cosa qui, che ancora oggi ne risento e sto male, è quando che moriva qualcuno si brindava, come ha vinto in Napoli contro l'Inter, dico, wow, abbiamo il brindare, cioè festa, oppure l'Inter con il Milan, quando è una cosa bella, cioè lì si brindava di una morte di una persona. Per cui dici, dove siamo arrivati? Negli abissi. Però questo non è che l'ho pensato all'epoca, l'ho pensato dopo un lungo percorso con il dottor Apare, che io dico sempre che quando andavo a fare questi incontri con il gruppo della trasgressione, che ogni mercoledì veniva nel carcere di Opera, ci buttava dei sassolini dentro e si alzano, sai, quando ti metti a riva mare vedi quelle ondine che si alzano, così quando andavo in cella si andava, ti andava a toccare tutti quei punti, dice, cazzo, ma sei uno stronzo, sei stato un pezzo di merda, sei stato tu che sei... cosa che manca a volte.
2: Siamo poi in un secondo momento in questo passaggio. Professore, quello che emerge con chiarezza da questo racconto è che la manovalanza armata della criminalità organizzata, che poi in qualche modo col tempo assume anche un potere, viene alimentata dall'esercizio di una identità che è rafforzata dal potere dell'esercizio criminale, cioè il fatto di poter sparare, uccidere, in qualche modo genera questa consapevolezza distorta di poter esercitare il diritto di vita e di morte anche sulle altre persone. Ed è questo che progressivamente porta le persone a deviare e a entrare nel mondo appunto della devianza.
3: Sì, è questo, e però per lo studio che faccio io e per quello che pretendo dalle persone con cui ho costruito il gruppo della trasgressione, a me interessa anche vedere come nella esagerazione della vita criminale ci sia la possibilità di comprendere come anche nella vita normale ci sono gli stessi meccanismi, ma in misura ridotta. Intendo dire questo: nel mondo criminale, nel mondo del reato, il potere e l'eccitazione sono elementi assolutamente centrali che riducono la possibilità di essere coscienti. Io sto parlando per comprendere, non per giustificare, deve essere chiaro. Quindi quando dico che l'eccitazione riduce la possibilità della coscienza, non lo dico per avere una parola di comprensione o di giustificazione nei confronti del criminale, ma lo dico perché in definitiva questi stessi meccanismi riguardano anche le persone che conducono una vita normale. Più si è eccitati, meno si è sensibili al dolore proprio e altrui. Il pugile sul ring non si accorge nemmeno, non prova la sofferenza quando riceve un pugno che proverebbe se fosse seduto su una sedia. Quindi sostanzialmente io desidero sottolineare la relazione che c'è tra l'eccitazione di fare cose, di avere comportamenti che ti fanno somigliare a chi può distribuire la vita e la morte, cioè come dire quasi Dio, ok? Quindi desidero evidenziare la correlazione che c'è tra questo tipo di eccitazione e il fatto che in questa eccitazione la coscienza progressivamente deve essere messa da parte, e tu lo fai senza quasi accorgertene, e però un bel giorno ti ritrovi appunto a brindare. Ma quello che ha appena detto Adriano, brindare dopo un omicidio, è da una parte quello che fa sentire alle persone che siamo nella nefandezza più assurda, ma dall'altra questa nefandezza è quello che permette di mandare via la coscienza, di escluderla, proprio di escluderla, di metterla fuori dalla porta.
2: Adriano, vorrei provare ad approfondire su questo tema, cioè sul tema dell'eccitazione, il ruolo che per chi vive la devianza, per chi commette reati, gioca la droga. E c'è stato un momento in cui tu nella tua vita hai impattato il mondo della droga, ha inciso l'uso delle sostanze stupefacenti sulle azioni, sugli omicidi che tu hai commesso, oppure no, nel tuo caso?
4: Allora, sì, ho usato la cocaina, però dico purtroppo, e anche forse per fortuna, quando sono andato a fare le reati, dico purtroppo perché non usavo la droga, e per fortuna per gli altri, perché chi usa la droga in quelle circostanze lì già si è l'eccitazione, la pazzia a mille, può darsi che avrei potuto uccidere chissà quante persone per sbaglio, perché magari sparando a delle persone potevano andare di mezzo, e per mia fortuna non è successo mai questo, che persone che non c'entravano nella malavita, cioè dico bestie con bestie, perché mi ritenevo una bestia e andavo a cercare le bestie come me. Però la droga, per esperienza vissuta anche con i compagni, è un disastro ancora di più. A me dove ha giocato di più? Ha giocato come l'eccitazione, come dice il prof, che noi abbiamo fatto anche un convegno sul virus delle gioie corte, cioè quell'eccitazione effimera che ti dà e finisce lì, e tu cerchi quell'eccitazione sempre di più a commettere sempre più cose più gravi. Cioè io adesso mi rubo la bottiglia d'acqua, domani voglio prendere due, ancora per sentire quell'eccitazione ne prendo una cassa. Cioè io ho fatto un omicidio, cerco di fare un omicidio più eclatante, così la gente ti acclama di più per quella cosa più effimera. E questa è la cosa più brutta nelle emozioni che io provavo, quella cosa lì. E poi mi sentivo un onnipotente, come a volte il prof, io credo a qualcosa lassù, però a volte uno si sostituisce a Dio, perché decide la vita e la morte di qualcuno, che poi tu sei una persona per bene, se dici oh vieni qua, se non lo vieni usi la forza, ma io perché devo decidere altrui? Però
2: Adriano, un'altra domanda: quando si fa parte di un gruppo appartenente alla camorra, quel gruppo come agisce per ottenere l'esercizio di un potere che diventa sempre più ampio sul territorio e combatte altri gruppi altrettanto camorristi che cercano di avere il controllo a loro volta del territorio? È una guerra tra bande?
4: Certamente è una guerra tra bande, è proprio così. Purtroppo a volte dico io come il quartiere me l'ha lasciato mio nonno, eppure se me l'avesse lasciato mio nonno in eredità il mio quartiere, chi sono io a fare la guerra o a uccidere una un altro se si vogliono rubare la mia macchina o vogliono possedere il mio, una casa nel mio palazzo? Purtroppo è così, ci sono delle bande di quartieri che a sua volta si cresce perché magari tu arruoli sempre più persone e ci sta chi c'ha 30, 40, 50, 100, queste cose qua, ci c'ha più soldi e dette più potere. Oppure uno del quartiere più del vicinato, per i limitrofi, entra nel tuo quartiere e tu dici ma chi sei tu? Come io entro in casa tua e dico adesso qua comando io, mi prendo la tua camera da letto, dici ma chi sei tu? Però tu hai i tuoi modi. Dite guarda, lei che fa qua? Chiamo la polizia e la faccio venire. Lì si usa la forza, prendi, dici quello devo morire.
2: Queste sono le regole. Abbiamo ancora un minuto, professore, poi entriamo più approfonditamente sul come lei ha operato con i detenuti che hanno commesso reati come quelli che ha commesso Adriano per cambiare il loro comportamento in termini di coscienza. Mi fa proprio una pillola sull'importanza di arrivare alla coscienza di queste persone.
3: La pillola è data dal fatto che io cerco di valorizzare il più possibile le qualità delle persone, per esempio di Adriano, al quale non nascondo di volere anche bene. Cioè io faccio in modo che delle persone vengano fuori le qualità e lascio che siano loro a maturare dentro di sé la voglia di sentirsi colpevoli. Se tu fai sentire colpevole le persone dall'esterno, le persone respingeranno la tua critica. Se tu le valorizzi e le ami e le guidi, saranno loro stesse a sentirsi colpevoli da sé.
2: Allora, nella seconda parte entriamo proprio su questi temi con tutti e due i piedi.
0: Sono le 17 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
5: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci a Delitto e Castigo, Max Rigano con il professor Iuri Aparo. Abbiamo qui un ospite, un ex detenuto, Adriano Sannino. Riprendo proprio da lui. Adriano, riprendendo appunto da dove abbiamo lasciato, oggi chi ha il timone delle tue scelte? Perché tu ci hai raccontato che ad un certo punto, quando si entra in un ambito come quello della camorra, non sei più tu a scegliere. Oggi com'è invece?
4: Mi viene da sorridere dire in prima battuta: c'è la mia figlia Aurora.
2: È lei che
4: è il timone delle mie scelte. O meglio, incide tantissimo oggi nelle mie scelte Aurora. Però mi sento di poter dire che ce l'ho io adesso, cioè delle scelte. Perché dico mi sento di poter dire? Perché ho avuto un insegnamento dal dottor Aparo che adesso dico: non voglio fare il santo perché non lo sono e non lo voglio diventare, però già una cosa che mette in paura all'altra persona mi fa suonare quei campanelli all'interno, per cui è come avessi un antifurto incorporato. Allora dico: il timone ce l'ho io, e di scegliere il più bene possibile. Poi anche se tu sei lucido, si può sbagliare, però adesso se sbaglio è che dico: questa settimana abbiamo speso un po' di più, non posso arrivare a fine del mese. Non è come una volta dico: ah, questo ha fatto questa scelta e muoiono due persone, oppure ho fatto un'altra scelta, perché purtroppo sono drastiche queste cose che ho fatto. Ho il nero o il bianco, o il solo o il vuoto, per cui adesso sono ponderato e non scelgo più per me stesso, perché davanti a me non c'è nessuno. Adesso quando scelgo, da me ci sono tante persone, cioè c'è il mondo, sono io al centro, però ci sono altre persone. Prima invece ci stavo solo io, a fianco a me nessuno.
2: Ecco professore, il concetto di coscienza nasce probabilmente da questa consapevolezza, cioè dal fatto che si comprende che la vita è fatta di relazioni con le altre persone, e che queste relazioni definiscono la crescita adulta e consapevole di una persona. Ha lavorato su questi meccanismi per restituire questa coscienza ad Adriano?
3: I meccanismi, oltre a quello che dicevo prima, cioè della valorizzazione delle qualità e delle risorse, sono quello che Adriano ha detto con grande semplicità e chiarezza. Lui ama sua figlia, siccome io lo conosco so che non ama solo sua figlia, ma amare qualcuno significa responsabilizzarsi nei confronti del bene di questa persona senza che la responsabilità ti pesi, mentre invece nel periodo della vita criminale non si hanno responsabilità, non si vivono responsabilità, quindi non c'è la percezione della propria responsabilità nei confronti degli altri, non c'è la percezione del futuro, non c'è l'esigenza di costruire un mondo, un ambiente nel quale ci sia spazio nel presente e nel futuro per te e per le persone che ami. Oggi invece Adriano è pratica nel presente sacrifici e lavoro, e ha nelle persone che ama delle persone che gli ricordano che esiste un futuro che lui sta costruendo. Nell'epoca in cui commetteva reati, lui come tutti, al futuro non sapeva pensare, quasi non poteva pensare, perché l'eccitazione di cui parlavo prima annebbia non solo la percezione delle proprie responsabilità, ma annebbia anche la percezione del futuro.
2: Adriano, vorrei parlare un attimo del tuo rapporto con il sistema penitenziario, cioè la tua vita in carcere. Perché immagino che durante la tua carcerazione tu abbia incontrato numerosi operatori penitenziari. Puoi provare a riassumere quello che, alla luce della tua esperienza, dovrebbe accadere all'interno di un istituto penitenziario per motivare i detenuti e cercare attivamente l'esperienza di rinnovamento che hai vissuto tu?
4: Sì, volevo fare un passettino subito indietro. Quando il prof dice le persone che amo, perché io mi sono fermata da Aurora, però io ho una compagna che amo tantissimo, perciò il prof dice che mi conosce, e la mia compagna ha 3 figli, per cui c'ha anche un'altra, non è che non voglio bene i maschi, anzi voglio bene a tutti, però c'è un'altra signorina che si chiama Sofia, che per me, prima che nascesse Aurora, mi ha fatto vivere quell'emozione di mettermi a giocare con lei, facendo cioè capriole, mettendomi a testa in giù, piedi in alti, a ballare con lei, mi facevo truccare, cioè queste emozioni che vivo un padre che adesso le vivo, però me l'ha fatto vivere prima Sofia. Detto questo, vivo dei sacrifici, ma mi sento protetto, mi sento accudito, mi sento che ho un senso del futuro che è la mia famiglia, per cui è Francesca e i 4 figli, e poi ci sono anche altre persone.
2: Non ti sei sentito, mi viene spontaneo domandartelo, quando eri giovane, quando eri ragazzo, non ti sei sentito adeguatamente accudito?
4: No, se facessi un passo indietro griderei accuditemi, acchiappatemi, accuditemi, sentitemi. Purtroppo non mi sono sentito, perché ho avuto il mio papà che non era un camorrista, però era un camionista e non stava mai in casa. A volte lo vedeva anche dopo 10 giorni mio papà, perché faceva all'estero, viaggiava, era giovane anche lui. Eravamo una marea di figli, perché sono 6 fratelli, per cui mio papà lo vedevo poco. Mia mamma combatteva con altri figli, però a me anche la realtà, questa non è una giustificazione, perché comunque una terza via c'è sempre, una scelta c'è sempre. Quando uno dice ma la porta qua non c'è, no, se ti metti a cercare, a pensare, la troverai una forma di uscire da questa stanza. Per cui io non ho avuto quella capacità, diciamo che quella capacità l'ho avuto grazie anche al prof, perché non lo so se non aveva avuto la fortuna di finire a Opera e conoscere il dottor Aparo.
2: Sì, tu sei stato nel carcere di Opera.
4: Sì, sono stati diversi carceri brutti. I carceri sono brutti ovunque.
2: Ecco, parliamo del tuo rapporto con la carcere.
4: I carceri sono brutti ovunque, però la differenza sono 4-5 carceri in Italia. Qui a Milano sono Opera e Bollate, ma altri carceri non lo so.
2: Ma perché il carcere di Opera e di Bollate sono meglio di altre carceri? Nelle altre carceri cosa non funzionava?
4: Direi che ti fanno sentire meno freddo. In che senso? Dico freddo perché lì è il ferro, c'è più umanizzazione, c'è più umanità nel carcere di Opera. Nel carcere di Opera ho conosciuto il dottor Aparo, che lui non è ateo, il dottor Aparo, però io mi viene in mente di che sempre fa cose che fanno i cristiani, cioè portare le persone a essere in comunità e a volersi bene. Per cui nel carcere di Opera ho avuto la fortuna di

0: quel scongelamento di quella coscienza che noi avevamo azzittito. Io dico che l'avevamo congelata e non l'avevamo bruciata, altrimenti io non stavo qua oggi a parlare con te, ma bensì l'abbiamo scongelata. E questo dobbiamo dare merito a dottor Aparo, perché ci ha portato a farci sentire delle merde, ma dall'interno di noi, a capire, no? Che lui ci dice come purtroppo avviene nel mondo carcerario. E non critico il mondo carcerario, perché c'ho tante persone che adesso conosco e ritengo mie amiche, anche se da parte degli agenti penitenziari è impossibile avere un amico ex detenuto. Però con certe persone l'ho ospitato anche a casa mia a mangiare, e li conosco in mezzo alla strada e ci prendiamo il caffè insieme. Sto parlando di operatori penitenziari, per cui ti fanno sentire lì, ti dicono tu sei una merda e io sono buono. Allora a quel punto lì dentro di te, uno che ha commesso dei reati più brutti dice: ma chi sei tu? Chi cavolo sei tu? Tu sei uno scemo. Ma quando una persona ti accoglie e ti fa sentire che tu sei uno stronzo, che hai sbagliato tu, non gli altri, a quel punto là dice: aspetta un attimo, ma sono io che ho sbagliato. E poi anche se un operatore penitenziario o uno che lavora nelle carceri, ma anche nella società civile, commetti delle cose, abusi di potere o qualche reato, non è che tu mi dai uno schiaffo e ti do un cazzotto, oppure tu mi butti giù dalla sedia e ti ammazzo. Cioè è una cosa che tu hai sbagliato, ne parliamo e cerchiamo di migliorarci. Ecco, ti fa sentire stronzo e non ti dà più l'alibi che gli altri sono sbagliati e che tu sei buono. Per cui io nel mondo carcerario porterei l'umanità, cioè che devi essere umano, devi far sentire a quella persona, devi accogliere come ha fatto il dottor Aparo. Il dottor Aparo è stato bravissimo ed è bravissimo a farti valorizzare che tu hai all'interno, che sai fare un qualcosa, che sai fare te lo valorizza. A volte anche negli educatori c'è quella cosa che tu sei nulla, io ho studiato, tu sei una feccia dell'umanità, però sto qua, devo fare il mio mestiere e tu no. Allora quando senti quelle cose, dentro di te le barriere non vanno giù.
1: Professore Aparo, quello che ha appena raccontato Adriano ci dice che ciò di cui i detenuti hanno bisogno, soprattutto nel momento in cui cominciano un lento percorso di recupero di sé, nell'ottica di una ipotesi di carcerazione intesa come quella di recuperare il detenuto e non di lasciarlo morire in carcere, lui dice c'è bisogno, e io ho percepito, dice, l'umanità come elemento che mi ha permesso di guardarmi dentro, di capire quello che sono stato, cioè comunque una persona che ha fatto errori gravissimi, ma questo ha smosso qualcosa dentro di me. Come ha innescato questo lento processo di coscienza di cui ha parlato Adriano?
2: Ma io innanzitutto in giocoso dissenso da Adriano dico che la caratteristica che tra di noi e all'interno del gruppo è sempre presente è quella dell'autenticità. Piuttosto che della mia umanità, poi sarò anche umano, ma non è quello il mio obiettivo. Il mio obiettivo è sviluppare con le persone una relazione che giorno dopo giorno porti le persone ad avere voglia di cercare se stesse e la propria storia. Certo, prima ho anche detto che amare le persone è un ottimo metodo per fare in modo che le persone possano loro vivere il lusso di sentirsi colpevoli. Se una persona non si sente amata, questa persona non ha la possibilità di sentirsi colpevole. Quindi diciamo la dedizione e il sudore alle persone è irrinunciabile, sono elementi irrinunciabili. Però un altro elemento importante è anche quello di facilitare il cammino verso la ricerca di se stessi, e questo lo puoi fare parlando con le persone non in relazione al potere, ma in relazione alla

0: curiosità che tu hai nei loro confronti. Tante volte il detenuto vede nell'operatore non una persona che lo cerca, ma una persona che deve decidere se lui può uscire o non uscire dal carcere. Al gruppo della trasgressione invece l'elemento centrale è la ricerca, e quando la ricerca diventa proprietà del detenuto abbiamo già fatto oltre il 50% del percorso.
1: Ricordiamo che il gruppo della trasgressione nasce 27 anni fa, lo abbiamo detto inizialmente. Questo gruppo però è composto non soltanto, diciamo, dallo psicoterapeuta e dai detenuti, perché ci sono anche altre persone che ne fanno parte e che svolgono un ruolo importante. Mi può sinteticamente dire questo? Sì. Perché voglio subito sentire Adriano sul vissuto.
0: Sì, le persone che sono familiari di vittime di reato, studenti universitari che fanno tirocinio e comuni cittadini contribuiscono ad alimentare questo clima di ricerca. Cioè, al gruppo della trasgressione, lo dico con nettezza, l'imperativo è cercare, e gli studenti sono abituati a cercare, sono abituati a studiare, e i familiari delle vittime sono persone che a loro volta hanno bisogno di tentare di comprendere come diavolo è stato possibile che qualcuno abbia ucciso la mamma, la figlia, la sorella. Quindi al gruppo della trasgressione si cerca, e vediamo come l'ha vissuta lui.
1: Adriano, intanto vorrei chiederti, visto che poi tu con il gruppo della trasgressione vai anche nelle scuole, no? E tu contribuisci a individuare, a recepire chi sono quei ragazzi più problematici che potrebbero potenzialmente entrare nel mondo della devianza. Intanto ti chiedo, come li individui? Cioè, cosa fa scattare in te questo meccanismo per cui percepisci che qualche ragazzo potrebbe avere o qualche ragazza potrebbe avere dei problemi, e cosa fai quando questa situazione si genera?
2: Innanzitutto, quando andiamo nelle scuole è il nostro dovere metterci a nudi e far arrivare quelle che abbiamo fatto nel passato, a far sì che non ci sia un altro Adriano. Lo vediamo subito, perché vediamo che questi ragazzi attirano attenzione facendo i bulli, cioè giocare con un suo amico a fianco, prendersi tipo il cappello, ce lo toglie, queste cose di bullismo che si usa anche nelle scuole. Per cui attiriamo subito e ci sediamo vicino a loro, oppure cerchiamo di farci credere che noi siamo i migliori, perché loro poi sono attirati dai detenuti e dal delinquente. Allora ci facciamo credere questo, e poi ce lo smondiamo che abbiamo quella cosa di dire noi eravamo dei miti, per dire loro pensano che noi siamo dei miti, però ci facciamo credere che siamo stati delle merde, siamo stati. Allora in primo momento li acchiappiamo nella rete, si dice, poi ne parliamo, e con noi abbiamo quella facoltà, o perché siamo ex detenuti o perché carcerati o quant'altro, però i ragazzi si aprono con noi, e poi noi la raccontiamo al dottor Aparo tutte quelle che ci dicono. Per cui i ragazzi ci hanno raccontato che hanno fatto usi di droga o fanno usi di droga, oppure hanno fatto qualche rapina o che nessuno li ha visti. Per cui queste cose qua ce la raccontano a noi e non all'insegnante.
1: Che cosa c'è di diverso oggi nella tua vita rispetto al passato?
2: Che cosa c'è di diverso? C'è un mondo, perché non vivo più quella vita lì. Io anche quando a volte si dice il mondo carcerario, ero all'esterno del carcere, ero un detenuto, perché mi ero costruito da solo un carcere dentro di me. Poi sono andato in carcere, mi hanno incarcerato, allora dico sono detenuto di mente e di fisico. Poi, conoscendo al gruppo, mi sembra un po' paradosso, ma essendo in carcere non mi sentivo più carcerato, perché erano cadute quel carcere dentro di me.
1: Ecco, quando tu ti sei sentito libero?
2: Allora mi sono La scintilla vera e propria dentro di me è successa nel 2005, perché ho perso il mio papà per un infarto. Era detenuto nel carcere di Trapani. Lì ho avuto quella dentro di me, quei attimi che ho perso mio papà, mi è mancato veramente tutto, cioè mi sono sentito mancare il terreno sotto i piedi, ho detto perdo tutto alla mia famiglia e ho sentito un dolore tantissimo, anche non l'ho sentito quando andavo nelle aule giudiziarie e avevo l'ergastolo, quando è morto mio papà, e là facevi lo spavaldo, quando è morto mio papà mi sono sentito proprio mancare, però non ho avuto quella forza di reagire, perché il mondo del carcere ti opprime, cioè ti addosso altre bande, devi far vedere sempre che tu indossi delle maschere perché sei il forte, il duro, ma dentro di te ci sono molte, molte fragilità. Poi ho avuto la fortuna di andare nel carcere di Opera e lì conoscere il gruppo della trasgressione. Io dico il gruppo della trasgressione perché fanno parte, però principalmente il dottor Aparo, poi tante altre persone che hanno fatto sia a pezzetto, che hanno composto quel puzzle, che mi hanno reso questa persona che sono oggi, per cui ho avuto questa fortuna di conoscere e di andare lì. E adesso vado nelle scuole, racconto prima a quei ragazzi che è dentro di me, perché c'è sempre quel ragazzo dentro di me, cerco di cullarlo, di coccolarlo e far sì che altri ragazzi capiscono, non dare insegnamenti, perché qua non siamo per dare insegnamenti e insegnare niente a nessuno, specialmente io, però portare la mia immagine e dire guarda, mettiamoci dall'altro lato, noi siamo andati anche nel carcere di San Vittore, che avevamo un progetto prima in tutta Italia, che ex detenuti con il dottor Aparo a fare gli educatori all'interno del carcere e incontrare i nuovi giunti, cioè i ragazzi che venivano arrestati per la prima volta. E a volte dico facciamo il cambio della sede, tu ti metti di qua come una fortuna per due e io mi metto di là. Guarda, aveva avanti che sono entrati in carcere che avevo 24 e ne ce n'ho 50. Vedi un po' così.
1: Senti, ma il cambiamento è improvviso o è progressivo quindi?
2: No, non è vero, non è, io ci credo a qualcosa che sta lassù, ma non si vedono le Madonne. Cioè non vedi Gesù o la Madonna che dici vieni qua dalla sera alla mattina, anche se io credo che c'è qualcosa lassù. Però il cambiamento è, si inizia, mi viene sempre una frase in mente del dottor Aparo, che uno come noi, cioè uno, c'è il ponte di Brucoli per tenerli in piedi. C'è una squadra che inizia dall'inizio, va alla fine e dalla fine va un'altra linea, sempre, cioè bisogna fare manutenzione, non è che dico oggi io ho bisogno sempre delle stampelle, ma ho bisogno ogni tanto di mettermi in moto e fare un po' di manutenzione, per cui capire dove ero e dove sono e dove voglio andare, per cui c'è di mezzo, però è una cosa gradualmente, non è che la sera alla mattina io già ho fatto tutto, dico ah, adesso sono santo, no.
1: Professore, abbiamo meno di 2 minuti. Questa manutenzione come si svolge? Attraverso le relazioni che persone come Adriano hanno con i membri del gruppo e di fatto nelle carceri questo incontro è, diciamo, propedeutico al cambiamento della coscienza del detenuto?
0: 2 minuti, dico che occorre lavorare sul potere, come nel Medioevo si faceva con la pietra filosofale. Occorre che il potere di fare inginocchiare diventi nella testa delle persone il potere di far crescere. È una frase un po' troppo ad effetto, la dico in modo più umile. Quando si è nella criminalità, l'eccitazione e l'identità sembra che te le dia fondamentalmente il fatto che tu puoi correre a 240 all'ora, il fatto che tu puoi spendere 2000 euro al night, eccetera. Oggi per Adriano e per i componenti più validi del gruppo della trasgressione il potere è quello di far crescere le persone, per cui quando un momento fa lui parlava di quello che fa nelle scuole. Nelle scuole accade questo, che i ragazzi, gli adolescenti sono attratti da una persona che ha ucciso, ma la persona si presenta come una persona che ha l'ergastolo, ma nel giro delle 2 ore che dura l'incontro non diventa più la persona che ha l'ergastolo, ma diventa la persona che ti fa crescere, ti fa comprendere, mettendo nelle tue mani la sua vita e la sua e il suo lavoro.
1: Bene, abbiamo ultimato la nostra prima trasmissione di Delitto e Castigo. Ringrazio naturalmente il professor Iuri Aparo.
0: Beh, grazie per l'ospitalità.
1: E naturalmente ringrazio Adriano Sannino per essere stato qui con noi oggi.
2: Grazie a voi che mi avete dato questa possibilità di essere qui oggi.
1: E naturalmente ringrazio tutti voi per averci ascoltati e naturalmente ci risentiamo la prossima settimana.
3: Delitto e Castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e Castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: sono le 18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sul

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Maria Grazia Cutuli da Peshawar per il Corriere Online. A un mese dall'attacco anglo-americano sull'Afghanistan, Peshawar, la città del Pakistan sulla frontiera, si sta trasformando in una vera e propria retrovia della guerra, così come era stata un po' negli anni Ottanta durante la jihad contro i sovietici.
4: Quella che avete ascoltato è l'ultima corrispondenza in audio di Maria Grazia Cutuli, giornalista del Corriere della Sera in Afghanistan. Prima che la guerra riaccendesse i fervori integralisti dell'Islam, scriveva Maria Grazia Cutuli nel 1995, le donne andavano vestite all'europea, in minigonna addirittura, mentre ora sfilano senza volto, la maggior parte coperte dalla burka, il velo integrale che nasconde persino gli occhi dietro una rete a maglie fitte. Le poche che si limitano a portare il velo sui capelli non sfuggono nemmeno loro ai rigori coranici. L'Islam le vuole silenziose e sottomesse alle decisioni di genitori e mariti, più lontane possibili dai contatti con il mondo esterno. Siamo in Afghanistan ed è il 16 novembre 2001. È in corso da 40 giorni l'operazione Enduring Freedom a guida americana e inglese, la risposta militare agli attacchi della rete terroristica Al-Qaeda contro gli Stati Uniti l'11 settembre del 2001. Potenti missili cruise hanno già colpito Kabul, Kandahar, Jalalabad. L'alleanza del Nord, formata dai Mujahideen che combattono contro i talebani, schierati a fianco delle forze della coalizione, sta ormai riconquistando il paese. Kabul, Mazar-e-Sharif, Kunduz sono già le zone parzialmente liberate, ma il paese è distrutto dai bombardamenti. Da giorni alcuni inviati della stampa internazionale si trovano a Jalalabad, risiedono allo Springer Hotel nel centro della città afghana. È una sorta di topaia rancida, zozza, con quattro poltrone sfondate nella piccola hall e polvere dappertutto, sulle scale, sui mobili, anche sui letti. Il nuovo governatore di Jalalabad sequestra l'albergo per i suoi comandanti militari e per i reporter che seguono il conflitto afghano, ma il servizio offerto dall'hotel non vale il prezzo di una stanza, $25 a notte. Mimmo Candido del quotidiano La Stampa intende raggiungere Kabul in festa dopo la cacciata dei talebani ad opera dei Mujahideen. Così organizza un convoglio e coinvolge alcuni amici e colleghi di cui si fida, con cui ha già compiuto numerose missioni all'estero. Sono Vittorio Dell'Uva del Mattino, Alberto Negri del Sole 24 Ore, Paolo Rumiz di Repubblica. Al gruppo si aggiungono alcuni giornalisti stranieri, 4 della BBC, 4 della televisione belga. È un'impresa coraggiosa, ardita, soprattutto pericolosa. Scriveva Mimmo Candido: al mattino mi svegliai presto e mi tirai fuori dal sacco e pelo badando a non far rumore. Mentre scendevo le scale vidi di fronte all'ingresso un minibus carico di bagagli era la BBC, che nella notte aveva deciso di partire. Un loro uomo, un afghano, aveva girato la periferia di Kabul e gli aveva telefonato con il satellitare che in città tirava un'aria tranquilla. Certo, il pericolo è nella strada, non a Kabul, ma noi ci proviamo. Corsi su a svegliare i dormiglioni. Ci fu una consultazione rapida. Alcuni decisero di restare, gli altri tentennavano. Ci toccava. Per arrivare fino a Kabul si deve percorrere un antico sterrato che si snoda tra gole rocciose, tornanti e ripidi. È una pista dissestata. Con un fuoristrada ci si può impiegare almeno 7 ore. Il cammino segue il fiume Kabul, costeggia a strapiombo la pozza blu del lago di Surabi, la cui diga fornisce acqua e elettricità all'intera conca della capitale afghana, poi attraverso il valico di Tang i Garo. Il paesaggio è straordinario ma inquietante. Lunghe distese di deserto color ocra, le gole che si arrampicano sui monti, strette e sinuose, una serpentina che pare fatta apposta per tendere agguati. Per chi conosce bene la zona, quella da Jalalabad a Kabul è conosciuta come la strada della morte. 146 chilometri, una terra di nessuno, troppo spesso dominata da predoni e assassini di ogni specie, ma anche da bande di talebani in ritirata dalle città. La spedizione di Mimmo Candido riesce ad arrivare a destinazione con un po' di spavento, ma senza grandi problemi. Gli spari isolati, lontani, non fermano comunque la missione. Verso sera, Candido, Dell'Uva, Negri e Rumiz raggiungono Kabul, sani e salvi. Julio Fuentes, di El Mundo, Maria Grazia Cutuli, del Corriere della Sera, restano invece a Jalalabad. Si metteranno in moto 3 giorni dopo. È il 19 novembre e sono le 5:30 del mattino. 20 giornalisti e fotoreporter sono a bordo di 8 veicoli. Sono taxi, furgoni, fuoristrada, autobus. Il convoglio parte da Jalalabad e si dirige verso la capitale afghana, Kabul. Nella prima macchina, una Toyota Corolla, alla guida della colonna ci sono Maria Grazia Cutuli del Corriere della Sera, lo spagnolo Julio Fuentes del Mundo, l'autista afghano Turial e il traduttore Mohamed Farok. Il secondo mezzo trasporta invece l'australiano Harry Barton, l'afghano Azizullah Haidari, entrambi corrispondenti dell'agenzia Reuters, l'autista Ashikwala e il loro interprete Umayun. Sulla vettura più vicina viaggiano invece Wouter Kupershov della televisione olandese NOS e Pamela Constable del quotidiano americano Washington Post. In un'altra ancora sono presenti Jonal Al e Khaled Aziza dell'agenzia Associated Press. Poco più indietro seguono Edward San Juan, Roser Oliver, Cristina Rivas e Esther Llauradó della televisione 3 catalana di Barcellona. Sono tutti giornalisti, operatori di ripresa esperti, inviati di guerra, registi e produttori televisivi, grandi conoscitori della situazione politica e militare afghana. Nel territorio si muovono con prudenza e discrezione, non sono degli sprovveduti. Poi si sentono abbastanza sicuri perché lavorano con autisti e interpreti afghani, gente che conosce quei luoghi alla perfezione. Ma il convoglio non prosegue il cammino in fila indiana, come suggeriscono le regole della sicurezza in vigore nelle zone di guerra, in particolare quelle adottate lungo il cammino da Jalalabad a Kabul. I reporter a bordo delle 6 vetture, che precedono quelle di Cutuli, Fuentes, Barton e Haidari, si fermano per riprendere immagini del panorama, fotografare i residuati bellici sovietici sparsi lungo tutta la pista, effettuare i puntamenti dei telefoni satellitari. Il convoglio si frammenta e poi si spezza, e questa divisione favorisce i piani degli assassini. Mancano 3 ore di macchina da Kabul. La pista è tutta gobbe, sassi e polvere. Siamo sul passo di Tang i Abreshov, località Puli Esdekam, nei pressi della città di Surabi, circa 70 km ad est della capitale afghana Kabul. È un distretto popolato da 140.000 persone, 28.000 famiglie, tutte di etnia e di lingua Pashtun. Il fiume corre 20 metri a strapiombo sotto la strada. La roccia è chiara con venature rosse. Non lontano c'è un angolo della montagna. Due blindati sovietici sfondati e arrugginiti sono ai lati dello sterrato. Poco prima di un piccolo ponte in pietra e cemento, costruito nel 1997 grazie ai fondi delle Nazioni Unite, 8 uomini armati bloccano le 2 vetture che trasportano Fuentes, Cutuli, Barton e Haidari. I giornalisti vengono fatti scendere dai loro fuoristrada. Gli assalitori li obbligano ad allontanarsi dal cammino e li spingono verso un anfratto proprio nell'angolo della montagna. Maria Grazia Cutuli cade a terra, probabilmente colpita da una pietra lanciata da un bandito. Poi il comando uccide i 4 inviati con raffiche di mitra K-47, il micidiale Kalashnikov. Uno degli assassini preleva alcuni oggetti personali di Maria Grazia Cutuli: la borsa griffata, scarponi alla moda di pelle arancione, un computer portatile completo di software per scrivere ed inviare articoli, una radio, una macchina fotografica. L'autista del terzo mezzo riesce a fare inversione e poi a fuggire. Raggiunge gli altri reporter della carovana e li invita subito a fare immediatamente dietro front. Il gruppo fa marcia indietro e si avvia in direzione di Jalalabad. Nessuna organizzazione rivendica l'attentato contro la stampa internazionale presente in Afghanistan. Radio Capital riesce ad intercettare Eduardo San Juan della televisione spagnola TV3. Lui si trova sullo stesso convoglio di Maria Grazia Cutuli, ma alla fine, per miracolo, riesce a salvarsi.
5: I giornalisti sono stati fatti scendere mentre continuavano a ripetere che erano giornalisti, che erano innocenti e non c'entravano nulla. Li ho visti andare verso la montagna e continuavano a chiedere che non li uccidessero, che andavano a Kabul per lavoro. Ma quelli li hanno messi in fila e hanno cominciato a sparare. Allora il loro autista è tornato indietro e ha detto a tutti di non andare oltre di un metro, di tornare indietro perché stavano uccidendo i giornalisti. Così noi siamo corsi fino a Jalalabad il più velocemente possibile. Poi a Jalalabad un altro autista di Pullman ci ha detto di avere visto a terra 2 giornalisti che lavoravano per un'agenzia inglese, uno di un giornale spagnolo e una giornalista che lavora per un mezzo di informazione italiano. È stato ucciso anche il traduttore della giornalista italiana e di quello spagnolo, che faceva anche da autista.
6: Del periodista spagnolo e della periodista italiana.
4: In Italia intanto le notizie che giungono dall'Afghanistan sono frammentarie, le testimonianze restano ancora confuse, gli inviati a Kabul cercano di strappare alle autorità locali una conferma, ma non vi è alcuna certezza, come rileva in quelle ore Tiziana Ferrario in diretta dalla capitale afghana nell'edizione delle 13.30 del TG1 del 19 novembre 2001.
7: C'è la testimonianza indiretta, però ve lo ripeto, indiretta dell'autista della loro macchina, che ha raccontato che il convoglio è stato fermato da alcuni uomini armati, lui è sceso, è scappato e poi ha sentito alcuni spari, però appunto si si tratta di una testimonianza di una persona che non ha visto poi lo svolgimento completo della vicenda. Tutto sarebbe accaduto in una zona che si chiama Polirskarahan, c'è un'oasi in quell'area e quindi anche noi stiamo cercando di capire che cosa sia veramente successo. Maria Grazia Cutuli comunque conosce bene questa zona, è venuta più volte in Afghanistan, in Pakistan, ha fatto molti reportage, molti articoli su tutta la vicenda. Io l'avevo incontrata a Islamabad proprio alcune settimane fa.
4: Passano le ore e la notizia viene confermata, così come la dinamica dei fatti diventa più chiara. I corpi senza vita dei quattro giornalisti vengono trasportati all'obitorio di Kabul. Queste sono le impressioni di Franco Di Mare, il 20 novembre 2001, sempre sul TG1.
8: Sì, dovrebbero essere arrivati qui, sono all'obitorio dell'ospedale di Kabul. Abbiamo inviato i nostri cameraman a fare delle riprese drammatiche, purtroppo, di una storia che non avremmo mai voluto vivere né testimoniare. Non sono le prime vittime tra i giornalisti qui in Afghanistan, dopo i tre uccisi prima della caduta di Kabul nella zona del nord, ma questo pluriomicidio, perché così lo possiamo definire, è stata una vera e propria esecuzione, ci dice anche qualche altra cosa, che l'Afghanistan non è ancora del tutto controllato dall'Alleanza del Nord e che anche tra la stessa Alleanza del Nord ci possono essere defezioni, ci possono essere sacche di resistenza armata, ci possono essere bande che non rispondono più al controllo di nessuno se non a quello di capetti locali. Si tratta di banditi che scorrazzano lungo le strade principali facendo razzia di beni e di auto e di altro, ma si tratta anche purtroppo di talebani.
4: Il 22 novembre 2001 la salma di Maria Grazia Cutuli viene riportata in Italia e due giorni dopo si tengono i funerali. Si trovano in 10.000 a Catania per l'ultimo saluto all'inviata del Corriere della Sera. Una città si ferma e con lei tutto il paese. Assassini senza pietà, ammonisce dal pulpito il vescovo di Catania, Luigi Bonmarito.
9: Assassini vigliacchi.
10: Ti hanno scaricato sulla schiena una sventagliata di mitragliatrice. Sulla schiena. Non hanno avuto il coraggio, quelle belve umane, di guardarti in viso.
4: Dall'altare della cattedrale di Catania prende poi la parola l'allora direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli.
11: Rimpiango le occasioni di dialogo perdute e sacrificate a una quotidianità che oggi mi appare vuota.

Le indagini svolte a seguito della morte della giornalista portano l'Afghanistan nell'autunno 2004 a condannare il 29enne Reza Khan, accusato dell'omicidio della giornalista alla pena capitale, malgrado i genitori della vittima si fossero dichiarati contrari a questo verdetto. Khan viene fucilato nell'ottobre 2007, l'autopsia escluderà l'ipotesi di stupro. Il 15 novembre 2018 viene confermata poi in appello la condanna a 24 anni di reclusione per i due afghani accusati dell'omicidio di Maria Grazia. La sentenza è della prima corte d'assise d'appello presieduta da Andrea Calabria con Giancarlo De Cataldo. 24 anni di reclusione, conferma della decisione di primo grado nel novembre 2017, inflitti a Mamur e Zanyan, collegati in videoconferenza da un carcere del loro paese d'origine. Per loro le accuse sono quelle di omicidio e rapina, furto di una radio, un computer, una macchina fotografica appartenuti a Maria Grazia. Una giornalista testarda e scomoda. Questa era Maria Grazia Culturi, anche nel ricordo di tante persone che l'avevano conosciuta in questo bellissimo filmato del Corriere TV.

0: una testarda donna del sud.
1: Una persona determinata, una persona che sapeva quello che voleva.
2: Ricordo sempre al computer che batteva sui tasti, si attorcigliava i capelli in una mano.
3: Pioniera, un'antesignana, insomma, del giornalismo di guerra, di battaglia, fatto dalle donne.
4: Era molto femminile, molto più femminile della maggior parte delle donne, delle giornaliste che andavano a seguire, insomma, conflitti, che andavano al fronte.
5: Era un'inviata nata, era una giornalista femminile.
6: Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità su Giornale Radio, con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè, proseguiamo il racconto su Maria Grazia Cutuli.
7: Il Lato Oscuro della Verità.
8: Sono le 19 e 22 minuti.
9: Radio Podcast, il meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
11: Il Lato Oscuro della Verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
6: Maria Grazia Cutuli scava nella notizia, osserva le cose del mondo con occhi curiosi e attenti. Il mestiere del giornalista la porta in tempi rapidi nei principali fronti di guerra. Maria Grazia Cutuli nasce a Catania nel 1962, inizia la sua carriera di giornalista nell'86 nel più importante quotidiano della Sicilia orientale, La Sicilia, poi passa a Sud, settimanale e regionale collegato all'emittente televisiva Telecolor International. Si trasferisce a Milano per la scuola di giornalismo, collabora con le riviste 100 cose, epoche, approda al Corriere della Sera, redazione esteri. Africa, Medio Oriente, Afghanistan in particolare sono le sue principali passioni. Tra le sue esperienze professionali c'è anche una collaborazione con l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei profughi.
12: Ci saranno i reportage dal Ruanda 1997 al processo dei boia accusati di genocidio. Istanbul 2000, la rete mafiosa che organizza alla luce del sole i viaggi disperati dei clandestini. Afghanistan 2001, nella valle dei Buddha distrutti dal fanatismo talebano. Benin 2001, tra i cacciatori di bambini venduti a 30.000 lire l'uno. Tutto sarebbe meno incompleto se Maria Grazia non fosse stata uccisa il 19 novembre 2001 in una gola dell'Afghanistan mentre si spostava da Jalalabad a Kabul. Il suo regalo di compleanno, ne aveva compiuti 39 qualche settimana prima, era stato riuscire a non tornare a Milano. Doveva concludere il reportage sul deposito di gas Nervino nella base di Osama Bin Laden, un articolo da premio Pulitzer. Con lei, in quella gola, c'erano Julio Fuentes, spagnolo, inviato del Mondo, l'australiano Harry Burton e l'afgano Azizullah Haidari, che lavoravano per la Reuters. È stata la prima a essere colpita. Un documento dell'ambasciata d'Italia a Islamabad, protocollo 2826, annuncia che la causa del decesso sarebbe riconducibile a ferite di arma da fuoco infertele da ignoti nel corso di una missione giornalistica. Quella pagina è un sentiero di inchiostro ghiacciato. Nella stessa cartella, custodita dalla Fondazione Corriere, i primi contratti con il nostro giornale. Come per tanti giovani, la sua strada è stata difficile, piena di ostacoli che ha scavalcato. Le lettere della direzione per i visti, le testimonianze di cordoglio e di affetto arrivate a centinaia in quei giorni cupi. Il cardinale Carlo Maria Martini scrive: «Quanto è accaduto ci fa riflettere molto sugli orrori della guerra e ci impegna a pregare intensamente perché torni la pace. C'è chi ha mandato poesie o ha disegnato fiori, che crescono ora vicino alla sua tomba, a Santa Venerina, non lontano dall'Etna, sotto il vulcano, dove il vento odora di furore». «Ferite d'arma da fuoco infertele da ignoti», diceva quel documento. «Per quello che conta, per la giustizia precaria degli uomini, gli ignoti sono stati ritenuti meno ignoti nel corso del tempo, le milizie dell'inferno. Sarà anche per questo, ma ora ci illudiamo di credere che, come la nostra ricerca, anche la morte di Maria Grazia sia incompleta. È una morte che non sbianca una vita colorata, colorata come quella sua allegria intermittente, colorata come la sua scrittura, che trovava la ragione delle cose raccontandole mentre accadevano, colorata come l'immagine del tiro alla fune contro il destino».
6: Così il collega del Corriere della Sera, Andrea Nicastro, traccia un profilo di Maria Grazia Cutuli.
0: Maria Grazia era una giornalista, era una figlia, cioè qui suo padre, lei ne parlava sempre, come di un grande dolore di dover stare a Milano per fare la giornalista e aver lasciato a casa la famiglia, che poteva sentire al telefono, poteva sentire solo durante poche delle vacanze che si concedevano, perché Maria Grazia era una pazza scriteriata che voleva fare la giornalista a tutti i costi. Voleva andare sul posto a godere, voleva vedere se ce la faceva e aveva il fisico a reggere la trincea, come diceva Ennio Remondino nel suo servizio, perché per andare in certi posti bisogna anche avere il fisico. E a volte si dice, qui ci sono tantissime signore in sala, che dice: ah no, inviato di guerra, inviato in posti strani, non è un mestiere da donne. Invece Maria Grazia ha dimostrato che anche le donne possono fare questo mestiere, lo possono fare molto bene, come ha fatto lei. Scriteriata perché, amando tanto la sua famiglia, nelle vacanze che si prendeva da impiegata, da dipendente, quindi giorni precisi di vacanze, invece si riservava una settimana a casa, e le altre magari prendeva e andava a stare con la tribù Nuba in Somalia, e non ci va nessuno, cioè non ci vanno neanche i giornalisti, perché quelli pagati dal giornale o dalla televisione, perché è pericoloso, perché bisogna andarci con un aeroplanino che supera le linee controllate da fazioni avversarie, e se si atterra si rischia di essere colpiti. Lei ha incontrato un religioso che invece in queste comunità ha una base. Si è fatta spiegare com'era possibile farlo in sicurezza, e l'ha fatto, è tornato e ha scritto un pezzo meraviglioso che nessuno ha segnato, secondo un inglesismo, insomma, su servizio, su mandato del giornale, aveva fatto. E lei così ha fatto anche tantissime altre cose. Si è licenziata, lei aveva un posto di lavoro e si è licenziata per andare a lavorare per l'ONU dopo la tragedia del Ruanda. Io voglio sapere chi, con un posto di lavoro, lei ce l'aveva all'epoca, era un Mondadori, cioè una casa editrice seria, consolidata, quindi vuol dire che era tredicesima, quattordicesima, poi pagate il mutuo di casa, riprende e si licenzia, sta in aspettativa, prima, poi dopo non le basta, si licenzia perché le piace di più quella cosa nuova che ha fatto, fa un corso di peacekeeping a Pisa, se non mi ricordo male, e poi prende, va in Ruanda a fare un periodo di quasi 6 mesi, a contare i morti delle stragi etniche tutsi. E lo va e ci va perché vuole fare la giornalista anche con l'ONU, anche seguendo questo altro tipo di attività. Lei vuole andare a vedere, su essere giornalista significa andare a vedere, nonostante tutto, nonostante il pericolo, nonostante le difficoltà, nonostante il suo essere donna.
6: La morte di Maria Grazia Cutuli avviene poco dopo l'attacco di Al Qaeda alle Twin Tower di New York l'11 settembre 2001 e il conseguente conflitto americano in Afghanistan contro i talebani, amici e complici della rete terroristica, il 7 ottobre 2001. Sono le ore della caccia delle forze speciali americane allo sceicco Osama Bin Laden sulle montagne impervie dell'Afghanistan. Sono gli attimi dove in furia la battaglia a Kandahar e il capo dei talebani Mullah Omar ordina ai suoi uomini di ritirarsi e lasciare all'alleanza del nord anche la roccaforte talebana. Sono i giorni del viaggio della squadra navale italiana impegnata nella missione Enduring Freedom, lanciata dal presidente americano George Bush proprio dopo l'11 settembre. 2 giorni prima di essere uccisa, Maria Grazia Cutuli invia al sito internet del Corriere della Sera questa dettagliata corrispondenza sul conflitto in Afghanistan.
7: Maria Grazia Cutuli da Peshawar per il Corriere Online. A un mese dall'attacco anglo-americano sull'Afghanistan, Peshawar, la città del Pakistan sulla frontiera, si sta trasformando in una vera e propria retrovia della guerra, così come era stata un po' negli anni Ottanta durante la jihad contro i sovietici. Queste ultime settimane sono state un po', se vogliamo, caratterizzate da una forte tensione all'interno dei partiti religiosi fondamentalisti, che promettevano di mettere la città a terra, una ferra a fuoco con le loro manifestazioni anti-americane e contrarie anche al governo del presidente Musharraf per la sua alleanza con gli USA, ma soprattutto da nascere di diversi movimenti che rischiano, se vogliamo, anche di stabilizzare lo stesso Pakistan. I religiosi in qualche modo sono stati venuti a freno dalle leggi speciali applicate dal presidente. Le proteste si sono smorzate dopo un momento iniziale di tensione molto forte, ma sottoterra si stanno creando dei movimenti, se vogliamo, ben più pericolosi.
6: Quello di Maria Grazia Cutuli è dunque un racconto in prima persona, forte, pregnante.

0: mondo con lei uccisa in Afghanistan.
1: Mi chiamo Julio Fuentes. Sono uno di quelli che comunemente si definiscono corrispondenti di guerra. Ho esperienza di 8 o 9 carnificine sparse per il pianeta. Salvador, Nicaragua, la guerra del Golfo, Afghanistan, Liberia. È lo stesso. In nessun luogo ho scoperto ideali che giustificassero la morte di

0: stesso mezzo per andare da Peshawar a Jalalabad, che stava per essere praticamente liberata in quei giorni dai Pashtun che avevano abbandonato i talebani. Arrivammo a Jalalabad in piena notte, era già molto buio, in una città percorsa da bande di uomini armati che sparavano in aria da tutte le parti e festeggiavano appunto la presa della capitale del sud dell'Afghanistan, quella proprio ai confini con il Pakistan. Cercammo, aggirandosi in mezzo a queste ombre di uomini col turbante e con le barbe, un qualche posto dove dormire, e trovammo ricovero in questo hotel Springer, dove di hotel c'era davvero poco, ma potemmo arrangiare qualche camera da letto in mezzo a dozzine e dozzine di uomini armati che circolavano appunto in quelle ore di caduta di Jalalabad, ma anche di grande tensione e confusione su quello che stava accadendo in quel momento in Afghanistan.
1: Il luogo dove Maria Grazia Kuturi viene assassinata è certamente tra i più pericolosi dell'Afghanistan, una zona dominata da bande in conflitto tra loro per il controllo del territorio, come ricorda Alberto Negri.
0: Il luogo dove è stata uccisa si chiama Sarubi. Sarubi è una gola. Ci volevano alcune ore di auto allora per arrivarci da Jalalabad, ma perché Maria Grazia si era fermata a Jalalabad per fare servizio, mentre alcuni di noi erano partiti subito, quasi subito, per Kabul dopo un paio di giorni. Si era fermata con Julio Fuentes e con altri colleghi come Claudio Monici dell'Avvenire, che avrebbe dovuto partire appunto insieme a loro due, ma non lo fece perché cadde gravemente malato, fu quasi ricoverato per una polmonite. Quella strada da Jalalabad a Kabul è veramente difficile. Sarubi è uno dei posti peggiori. Perché? Perché si trova in una zona che era stata sempre contesa dalle bande dei Mujahideen, e era una zona controllata da Hekmatyar. Hekmatyar era un alleato dei talebani, era un violento, duro, puro tra i capi dei Mujahideen, e Sarubi era una di quelle zone ancora sotto il controllo di Hekmatyar e comunque infestate da talebani. In quel punto, precisamente in quel punto, poco prima, gli autisti di solito acceleravano, davano un colpo d'acceleratore su questa strada dove l'asfalto non c'era quasi più, anzi non c'era affatto, fatta di buchi, di sassi, e davano proprio un colpo d'acceleratore per passare questa gola che era ritenuta da tutti pericolosissima, perché proprio in quel punto si temevano agguati come se ne erano verificati diversi anche in passato.
1: È tutto chiaro dietro la morte di Maria Grazia Kuturi? In Afghanistan la giornalista del Corriere della Sera sta indagando sulla rete della Jihad, quella che fa capo ad Al-Qaeda, responsabile degli attentati dell'11 settembre.
2: I centri di reclutamento per la Jihad sorgono un po' dappertutto, sorgono a Peshawar e sorgono anche lungo la frontiera nelle aree più integraliste come il distretto di Malakand o di Mindanao. Da qui partono migliaia di volontari destinati a combattere con i talebani, a entrare in Afghanistan per rafforzare le prime linee dei guerrieri coranici. Si parla di 10.000, 20.000, forse 30.000 volontari islamici che in questi giorni stanno partendo un po' da tutte, dai valichi, stanno passando i valichi di montagna per entrare in Afghanistan. Sono molto difficile avvicinarsi a loro, quindi se hanno notizie si può parlare con i loro organizzatori, con i loro capi religiosi, con chi ispira il movimento. Molto più difficile vederli direttamente in azione perché sono ormai concentrate nelle aree tribali, quasi sempre inaccessibili per i giornalisti occidentali. Però sicuramente le notizie che arrivano sono molto allarmanti, perché non sono solo dotati di Kalashnikov, ma è gente che parte con armamenti di tutti i tipi, compresi anche missili, lanciagranate, artiglierie pesanti. Questo, diciamo, è uno degli scenari che ricorda un po' la Jihad degli anni Ottanta, ed è quello che riguarda il rinforzo dei talebani, dell'esercito dei talebani.
1: In quei giorni Maria Grazia Kuturi analizza gli scenari

0: geopolitici in modo preciso, puntuale. In questo passaggio della sua corrispondenza da Peshawar anticipa ciò che in pochi anni sarà il nuovo Afghanistan. Ci sono i nomi e i cognomi dei personaggi che hanno governato quel paese.
1: Peshawar è anche un po' diventata la centrale dell'opposizione, di una nuova opposizione che non è quella appunto dell'Alleanza del Nord o del Fronte Unito, ma di un'opposizione che si caratterizza soprattutto per l'appartenenza all'etnia Pashtun e che si prepara sia ad aiutare gli americani nella guerra contro il regime e sia chiaramente a entrare un domani in un futuro governo dell'Afghanistan. Questi oppositori sono tutti schierati col re, sono miriadi di gruppi, di fazioni, quasi impossibile contarli, però hanno tutti come unico referente Re Zahir Shah, che ne figlia Roma, e quindi tutti diciamo partigiani del loro ritorno, il suo ritorno, pronti anche appunto a cercare di spingere per un governo che sia non solo dominato appunto dall'Alleanza del Nord, dall'Alleanza del Nord, ma soprattutto dall'etnia Pashtun. Tra questi oppositori che abbiamo visto in azione qui a Peshawar, perché hanno organizzato dei grossi convegni, delle conferenze, delle convention, ci sono anche dei capi militari. In questo momento, in quest'ultimo mese, Peshawar è diventata appunto la centrale dei ex mujahideen che potrebbero tornare a svolgere un ruolo anti-talebani. Uno di questi, diciamo il più sfortunato, è stato Abdulak, comandante storico della Jihad, richiamato dagli americani e dallo stesso Re Zahir Shah per cercare di fomentare una rivolta nazionale in Afghanistan. Abdulak è entrato nel paese una decina di giorni fa, purtroppo è stato catturato e messo a morte dai talebani. Un altro comandante militare è Hamid Karzai, è entrato anche lui in Afghanistan con un centinaio di uomini e attualmente è ancora bloccato nelle regioni centrali del paese e si sa che i talebani stanno dando la caccia, ma non si sa se sono effettivamente riusciti a prenderlo oppure no. Altri centinaia di altri comandanti organizzano meeting, riunioni nelle case di Peshawar, nei cortili, nelle sale convegno, ed è tutto un movimento di oppositori che pensano come organizzarsi, come poter aiutare gli americani diciamo nel destabilizzare il regime, come poter anche ricevere soprattutto soldi da Washington e armi per rientrare in Afghanistan a combattere.
0: Perché i quattro giornalisti vengono uccisi senza un motivo, senza derubarli? Perché i killer uccidono quelli che potrebbero essere degli utilissimi ostaggi con i quali poi coprirsi la fuga e per i quali contrattare una sorta di riscatto? Secondo molti analisti, Maria Grazia Cutuli e Julio Fuentes avrebbero scoperto l'utilizzo di gas sarin in Afghanistan da parte degli americani. Lo scrivono i due inviati sul Corriere della Sera di El Mundo proprio il 19 novembre 2001. Scrive, ad esempio, Julio Fuentes: la cosa più inquietante della base americana di Farmada sono 40 container di grandi dimensioni chiusi con catenacci in fabbricazione di cinese. Le ampolle stavano in uno di esse, l'unico con la porta aperta anche se fermata da una catena. Alcuni dei container ispezionati portavano etichette di compagnie americane. Scrive Maria Grazia Cutuli: e forse non è un caso che tra tutte le basi abbandonate dagli uomini di Al-Qaeda in questi giorni, dopo la partenza dei talebani e l'arrivo dei mujahideen, Farmada sia una delle poche a non essere stata bombardata. E conclude Julio Fuentes: perché il Pentagono si è astenuto da bombardare la base di Al-Qaeda, sospettata di custodire armi chimiche batteriologiche? Spesso però la dietologia ha compiuto più danni degli stessi terroristi e certe morti misteriose alcune volte sono purtroppo drammaticamente chiare. Un'esecuzione di una banda locale per il controllo del territorio, come ci ricorda Alberto Negri, già inviato del Sole 24 Ore.
2: All'inizio si fece l'ipotesi che alcuni articoli pubblicati sia da Maria Grazia sia da Julio Fuentes su Per il Mondo, Julio Fuentes era inviato del Mondo, lo ricordo, potessero aver scatenato la rabbia il desiderio di vendetta da parte dei talebani o di qualche gruppo della jihad islamica. In realtà io credo che purtroppo forse una ragione così precisa forse non c'è, ma c'è in realtà la grande e terribile insidia che ha sempre avuto l'Afghanistan, appunto infestato da bande di predoni che sono arrivati a uccidere. Ricordiamo che quella strada nei giorni precedenti c'erano state delle sparatorie e nello stesso giorno in cui furono uccisi Maria Grazia e Cuglio, una troupe greca, della TV greca, che gente che io conoscevo molto bene sin dalla guerra dei Balcani, riuscirono a sfuggire proprio di un soffio a un posto di blocco dei banditi che invece poi riuscirono a catturare Maria Grazia e Cuglio. Cioè erano gli stessi che erano sulla strada a far rispettare, diciamo così, la loro legge, la legge della dei predoni e la loro legge di banditi di strada, ma anche di combattenti che volevano dimostrare di essere ancora in grado di poter controllare il territorio. Questo credo che ci sia dietro soprattutto la morte di Maria Grazia, e con un episodio. Qualche giorno prima che loro partissero, se non sbaglio un 48 ore prima, io con altri colleghi che eravamo già arrivati a Kabul da qualche giorno, prendemmo una telefonata da parte di un collega italiano, di Claudio Monici, che stava appunto a Jalalabad e che avrebbe dovuto partire con Cuglio e Maria Grazia. E Claudio ci chiese appunto com'era stato il nostro viaggio. Noi eravamo stati fortunati, avevamo avuto un viaggio senza alcun tipo di problemi, anzi, poco dopo aver sorpassato proprio la famigerata Gola di Sarubi, ci eravamo fermati in un piccolo bazar di un villaggio lungo la strada e non avevamo appunto avuto problemi, gli avevamo indicato appunto, dato alcune indicazioni appunto su questo percorso e poi appunto Claudio non riuscì a partire perché malato, invece gli altri due partirono e furono uccisi.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. In giornata potranno scoppiare dei temporali soprattutto sugli Appennini centro-meridionali, versante tirrenico. Più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, sempre molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 21 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. Nel pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast.

0: È mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: mezzanotte e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.